Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

zee en nog die scherpe piove adesso come prima. Sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: L'hai nascosta bene questa parte tua, tanto che adesso quasi non ti riconosco.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Niño.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore.
1: Entri l'odio,
0: era il suo turno.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G 085 800 3366. Drink some margaritas, watch me.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno.
2: Intanto sono le 7.30, buongiorno. Vi volevo dire che stanotte è successa una cosa grave sulla autostrada, è scoppiato un camion in fiamme e c'è un traffico terribile sulla Teramo Giulia 9 e anche sulla Adriatica. Noi eravamo convinti, sbagliando.
3: Io per niente.
2: Ma tu non eri
1: convinto? No, ma non ci ho pensato manco da lontano.
2: Vabbè, allora io ero convinto, sbagliando, che la città fosse presidiata proprio per fare in modo di... Dunque, al bivio di Bellocchio arrivava oggi Oltre Planet.
1: Palestra o...
2: No, palestra. Oltre Planet, quella sanitaria, quelle mattonelle, là, oltre là. Non c'era un vigile, non c'era neanche la polizia, non c'era neanche i carabinieri. Succede una cosa straordinaria. La strada è quella che è, l'Adriatica terribile. La Teramo Giulianova ancora peggio, dove ieri è arrivata la notizia che uno degli investiti è morto purtroppo e non ti fa niente nemmeno le chinze, non forse niente, Gabriele. Io sono contento che tu, contrariamente a me, non eri affatto, eri sicuro che nessuno sarebbe intervenuto.
1: No, proprio non.
2: E vabbè. Invece speravo che di fronte a un fatto particolare, per fortuna non che accade sempre, ci fosse la mobilitazione per regolamentare il traffico. Ci sono 8.000 tirgi, che poi li tirgi anche come le cose, giganteschi sono, me li sono trovati tutti di fronte venendo la Colleranesco e passeranno tutti per Colleranesco.
1: Sì.
2: Ragazzi, mi dice, ma voi siete sempre poi noi cerchiamo di dire le cose come sono, poi ognuno fa come fa, però evidentemente sbagliamo noi.
1: Noi abbiamo solo gli occhi per guardare.
2: Ma mo si vede quel camion qua, siamo a faccia?
1: Sì, è pienissimo, c'è una fila che
2: è
1: arriva.
2: Pienissimo, dice la
1: barra. C'è una fila che arriva fino.
2: Quanti vigili avremo?
1: Al vibrato. Ah?
2: Quanti vigili avremo?
1: Credo nessuno.
2: Quali carabinieri, quali polfer? La polfer, ragazzi.
1: La polfer, ma c'è una polfer, mo. Povera polfer. Si vede carperto, proprio per la mostra una fila allucinante.
2: La Teramo Giulia 9 è tremenda.
1: Allora, direi di
2: passare. Giulia 9 sono passato per il Villa Pozzoni.
1: Bravo. Quella tutte con le stradine
2: tutte
1: strette.
2: Tutte le stradine strette dove? Strette, col divieto, con la macchina dove sul lato si possa stare, che ci ha messo
1: i dossi. Diciamo che là non c'è stata proprio un'urbanistica illuminata in quella zona,
2: no, i comunisti poi strade piccolissime, poi queste altre hanno fatto il resto, perché sai che questa amministrazione su richiesta ti mette tutti i
1: dossi dove vuoi,
2: dove vuoi. Basta chiedere
1: dove vuoi. Allora
2: prego, che c'è là, chi chiama,
1: salutano
2: un po' di gente seria. Saluto un po' di gente.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Paolo, Gaetano Paolini, buon lavoro. Sandro Vagnoni, buongiorno. Betty Alma, buongiorno. Rita Renalli, buongiorno a voi. E Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buon mercoledì.
2: Che uguale, eh?
1: Allora,
2: ci polemizzare con la Renalli.
1: Allora,
2: buongiorno e buon mercoledì, è uguale, sì.
1: Era la signora Piccioni che dava il buon mercoledì. Rita, buongiorno a tutti voi.
2: Io aspetto la Ranaldi, niente.
1: Rita ha detto buongiorno a tutti voi.
2: Sforzato, era un po' fastidioso,
1: Lasciala perdere.
2: Dovrebbe avere più idee, no? Più fantasia. Lo sai, la cultura sta a sinistra e lei non dà un esempio, una cosa.
1: Lasciala perdere.
2: Mentre il sole sorge, la poesia di Ungaretti, che ne so. Vabbè, vai.
1: Ditta collusa, scatta il controllo. Teramo, il tribunale ha nominato un amministratore giudiziario per seguire tutte le attività. La prefettura non ha rilasciato la certificazione antimafia e l'impresa ha impugnato al TAR. E poi c'è il ricordo della vicenda di Alfredino. Così sfiorai la mano di Alfredino a 45 anni. Sì, dalla tragedia, il racconto dello speleologo di Avezzano che tentò l'impresa. Mi ricordo anche un po' qualcosa della diretta.
2: Io mi ho visto tutta la diretta e chiamarono Pertini perché gli disse che l'avrebbero salvato sicuramente, invece non ci riuscirono. Però lì cambiò la televisione, perché per molto tempo i dirigenti della RAI, possiamo far vedere queste scene disfrazianti? Qualcuno diceva no, la gente lo vuole vedere, abbiamo un altissimo IE. E infatti c'è questa intervista a questo qui, che non mi ricordo come si chiama, socialista era all'epoca, e così iniziò la TV di reality. Freccero, sì. Tra l'altro si è ristava la Telese.
1: Sogno serie D, tipo Novax, una cosa che è un po' strana.
2: Sì, un po' strana, infatti venne allontanato. Non vini bene il rapporto con la Rai.
1: Allora,
2: la vacca se non ancora ci stava allora.
1: No, mo dopo.
2: Beh, si mise contro, insomma.
1: La Sant'Egidiese.
2: Ieri non eri sicuro che giocavano là, l'hai letto?
1: Sì.
2: Mo invece?
1: La Sant'Egidiese verso la finalissima si potrebbe giocare al Fadini.
2: Ma certo che potete giocare, tanti lavori non sono iniziati.
1: Beh, appunto, il problema ci sta. Teramo, 2237 studenti si preparano all'esame di maturità. Muore 17 giorni dopo l'incidente alla tragedia a Colleranesco Vittorio Porrini, 83 anni, era stato travolto da un tir sulla statale 80.
2: Ieri tale quale stava per se non succede un altro. Va tutto bene, Gabriele, va tutto bene.
3: Va tutto bene.
2: E perché ne avevamo una cacca di parente?
1: Chi è?
2: Ma
1: per piacere, su, non istigare. Teramo, parte il piano per i reperti di Piazza Sant'Anna, okay. E poi scontro, furgone tir, strade sulla superstrada dell'Iri, morti tre operai.
2: Mentre a Teramo, tutti i problemi che abbiamo letto, che succede?
1: Che cosa?
2: A Teramo che succede?
1: A Teramo ci sta il piano per i reperti di Piazza Sant'Anna. Cultura, che vuoi? Soppalco, Legnini si racconta. Fai il sindaco, ma no?
2: Ti prego, lo faccio in da.
1: Berlinguer il mio fare.
2: Vai tutto. Poi anche lui, io non lo direi, lo direi, si può darsi, ma tutti dicono che hanno avuto un tumore, ma è una male che si guarisce.
1: Il neo sindaco di Chieti apre le porte di casa al centro, a marzo sono guarito da un tumore.
2: Che offerta?
1: Un complimento.
2: Non si dice?
1: C'è,
2: un complimento.
1: Un complimento.
2: Due pagine, vai, vediamole subito, dai, vai.
1: Sono guarito dal tumore, mi sento un teatino vero, il mio faro è Berlinguer. Uguale a prima sono scritto al contrario.
2: Quando Bersani lasciò nel mio ufficio mezzo sigaro, ricominciai a fumare. Beh, vedi che non ti deve fare. La colpa di Bersani.
1: Ma un buon nome.
2: 2000 domande, in eretto. In due sono andati i colleghi del centro.
1: Per Legnini ora c'è il rebus giunta, tutti i nomi sul tavolo del sindaco, come girano. Il centro riformista vince nel campo largo, l'ex deputato D'Alessandro Chieti Viva insegna che bisogna stare in coalizione per battere le destre.
2: E quindi quello la prende diversamente la Schlein.
1: Sì,
2: è più spostata a sinistra, come tu ben sai.
1: Succede. Giro d'Abruzzo da 2 milioni. Ora indaga la Corte dei Conti.
2: Ma quale Corte dei Conti? Cosa è successo sul ponte? È successo qualcosa che.
1: Praticamente l'ex presidente che è andato in pensione è stato avvicinato dall'avvocato, da un avvocato che fa parte del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, che ci costa 30 milioni di euro l'anno e non va niente. Ristituita da Salvini Mo, 30 milioni di euro l'anno, e
2: milioni
1: 30 milioni di euro. Lo ha avvicinato e gli ha detto solo di stipendi del consiglio di amministrazione, cioè più stipendi, lo ha avvicinato e gli pare per aggiustare la delibera sulla la decisione sulla delibera del CIPE sul ponte, quella che poi uscì e fu praticamente abbatte il ponte sostanzialmente,
2: e quindi quello ha detto no, cambia, voleva cambiare,
1: pare che si siano raccontati delle cose,
2: indagato. Sul giro d'Abruzzo, per non farci mancare niente, chi è tra gli altri che interviene?
1: La Corte dei Conti.
2: No,
1: chi è?
2: Sei qua.
1: Ad Alfonso. Un'altra cosa scontata.
2: Sei tutti noi.
1: Due cose sono scontate: i vigili che non stanno per strada e D'Alfonso che interviene.
2: Si potrebbe mettere la mano sul fuoco?
1: Quasi. La magistratura, non per D'Alfonso, onestamente, ma la magistratura contabile chiede chiarimenti e informazioni sui debiti fuori bilancio. E vabbè. Ma martedì però la legge salve edicole va in aula, ufficiale la data della prossima seduta, spazio anche alla legge sulla leale collaborazione.
2: Non
1: sai leggere? No, cioè che significa leale collaborazione?
2: Mi questa è una collaborazione che
1: no, non lo so,
2: può essere interessante però.
1: E i fari sono puntati anche su Abruzzo Sport e Salute.
2: Non è solo il giro d'Abruzzo, ci sono altre cose che hanno fatto.
1: Bilancio, consiglio regionale, niente rinvii, l'appello Dem Blasioli dopo la bocciatura.
2: Bravo Blasioli, bravo. Oh, andiamo a leggere qualcosa. No.
1: A pescare il forum della CNA e poi gli agricoltori, i cinghiali sono ancora un'emergenza. E c'è una presa di posizione della CIA. Scusate, va. Sanità in Abruzzo, piattaforma 5 stelle per le visite, così accorciamo le liste d'attesa. Che significa? Smette a fare loro il CUP?
2: Non lo so. Ah, gente, ha avuto una bella notizia che vi do, cari ascoltatori.
1: Dici.
2: In questo povero mal ridotto ospedale di Giulia, no, guarda una tristezza, tu non c'eri negli anni 60, quando ci stavo Colombate.
1: Guarda che proprio, mi fa fare il mio discorso, no? Guarda che proprio per come era negli anni 60, poi così, dai.
2: Allora, era belli tutti sì. pieno di gente.
1: Maniglie d'oro.
2: Allora il CUP adesso che sta di là con le file terribili, qualcuno facendo un bel lavoro è riuscito a ottenere che il CUP sia anche di qua, perché loro hanno fatto la visita, quelli hanno detto guarda che si male, deve andare dalla parte di là, rifare la fila di là e prendere il CUP dopo. Beh, ragazzi, quindi si avrà il CUP anche sul padiglione mare, lato mare, va bene?
1: Andiamo avanti.
2: Ma che c'è successo ieri? Si parlava di psichiatria, pure c'è stato un paio di documenti, uno dell'Ambi, quindi a sinistra hanno fatto 5 documenti, è il record. 5 documenti, stavolta il record sta nel fatto che almeno uno non è in sintonia con gli altri, più vicino al duo Orfanelli Rossi, che ieri invece ha preso la parola per tutta la maggioranza, lo ha fatto un consigliere regionale e una consigliera comunale, un amministratore non l'ha fatto. Comunque hanno puntualizzato, dice che non, no, che non è, che sarà ugualmente, diventerà un posto acuzie. Quindi dei matti veri li portano su, poi per guarire meglio li portano qua giù. Quindi però il reparto, dottor Albani, va su, si è capito? Punto, gira come ti pare.
1: Allora, Trump furioso con l'Iran, giura vendetta per la fascia abbattuto, risponderemo, ma vede l'intesa in 2-3 giorni, è la 103esima volta che vede l'intesa.
2: Dottor Albani, è arrivata la foto, basta dirlo, e chi non sta ascoltando.
1: Te l'ho detto che ci sta.
2: E il titolo è bellissimo. Giulianova completamente in tir.
1: Bene.
2: Sì, metto subito.
1: Metti. Da Ben-Gvir,
2: allora Piero, con noi se vi chiediamo dove state.
1: Parole indegne, Tajani.
2: Credo che siete alle 10 a passeggiare sul lungomare, è inutile.
1: Lo so, questo è. Vabbè, insomma, stanno tutto male sulle due fronti di guerra, non se ne salva uno, tutti e due sono riprecipitati nel caos. Quindi non è successo niente qua. La partita delle banche, il mercato spinge il piano di intesa, Messina è ottimista. Poi vediamo il caso che scuote la politica, ponte sullo stretto, indagato ex presidente della Corte dei Conti, il giudice Tommaso Miele ha lavorato per anni in Abruzzo, con altri due avrebbe cercato di pilotare il maxi progetto. I dubbi dei giudici sulla delibera, ha già chiesto i chiarimenti sul provvedimento con cui era stato dato il via libera. Miele è il re degli incarichi, gli amici al governo si aspettavano una presa di distanza.
2: Quindi potremmo dire...
1: Che cosa?
2: Giulianova in tir.
1: In tir.
2: La gente lo sa, noi lo sappiamo, invece che le fa le nini nane.
1: Aspetta, noi abbiamo gli occhi per guardare, non è che siamo più speciali. Allora, Teramo, i tentacoli della malavita, contatti con l'andrangheta di... sotto controllo giudiziario.
2: Tu l'hai fatto sotto controllo giudiziario?
1: No, costituzionalisti, già il vertice, c'è il vertice all'università, l'Ateneo ospita il convegno annuale dell'Associazione Italiana, ci sarà anche l'ex ministro Cartabia.
2: Quello che ha fatto la riforma?
1: Sì, che ha messo male i giudici.
2: Sì, i giudici.
1: Cioè, e i cancellieri.
2: È vero.
1: Cultura e investimenti, area archeologica di Sant'Anna, oltre 3 milioni per il recupero, no? Le chiacchiere. Via Saliceti, la viabilità cambia per lavori a Teramo. Poi vabbè, c'è un cinghiale investito sulla statale 80. Scuola, l'esercito dei maturandi in 2237 pronti all'esame, 700 sono quelli del capoluogo. Da giovedì prossimo si parte con italiano, il saluto e gli auguri delle dirigenti scolastiche, studio e rispetto degli altri. Praditivo, riapre il rifugio Franchetti, da venerdì si riparte, il gestore, ma ancora non sappiamo quando tornerà in funzione la cabina.
2: Appunto, tu apri, ma la gente come si arriva?
1: A piedi, lo spirito della montagna, ma fai trekking, arrivi là, mangi.
2: Sì, quando mi affatico da morire, già lo so. Con la seggiovia, manca quella seggiovia, quello tutti i denti.
1: Chiuso cabina via.
2: Che manca per questa, però si vede un po' basso questo tocco.
1: Ok, andiamo avanti.
2: Dunque, abbiamo messo questa bellissima foto di Genova completamente in tir, grazie all'ascoltatore che ce l'ha inviato, perché quindi possiamo dimostrare quello che diciamo, ma non c'è un'anima. Eravamo quattro al bar.
1: Per la serie, sempre abbiamo gli occhi per guardare, gli altri no. Teramo Mare, in arrivo nuove osservazioni dai contestatori.
2: Prego,
1: i rosetani spingono per la modifica del tracciato dopo le criticità rilevate nel tratto finale a Giulianova.
2: Allora, dopo le criticità di cui noi abbiamo dato contezza, si sarebbero dovuti muovere i nostri amministratori, invece no, si rimuovono ancora.
1: Il sindaco Nunes, aree da tutelare anche nel nostro territorio, terra lieta, due pesi e due misure.
2: Sì, perché il tratto non sarebbe il tratto che dici tu, tutto, sì, cioè, ma proprio quello più terrificante, da Colleranesco a Giulianova, là vogliono modificare. Mi sono i laghetti,
1: lo so,
2: perché gli agricoltori che vanno arrivati i laghetti.
1: Ma hai ragione. Vedi che porta sempre gli stivali. Porta sempre gli stivali.
2: Giulio, è vero, sì.
1: Quindi per evitare per passare nei laghetti.
2: E mentre noi scriviamo questo, di là avremo tra poco la notizia del morto di Colleranesco, perché poi così in realtà è. Ma nessuno se ne frega niente, cari ascoltatori, chi teniamo? E chi si è votato? Pure tu, eh?
1: Sì. Arbitri, c'è il presidente onorario Di Francesco, ha ricevuto la nomina durante la festa della sezione Terramana.
2: Perché noi non possiamo dire che teniamo dando responsabilità agli altri.
1: No.
2: Abbiamo contribuito.
1: Dobbiamo assumerci, come si dice.
2: Io aspettavamo di meglio rispetto alla prima consigliatura, eh? Sì. E c'è sempre un calo sulla seconda.
1: Fisiologico. Tortoreto, cimitero, via libera al cantiere per costruire 810 nuovi loculi, almeno se dopo il posto c'è a Tortoreto, dopo di noi. D'Angelo, ponte su Zarinello, intervenuta la provincia che proprio candidamente ha detto che non c'è nessun ritardo nella procedura, ma la gara ancora non viene assegnata.
2: Quindi
1: chi ha detto, io non so chi è che l'ha detto, che entro fine giugno sarà pronto il ponte su Zarinello, ha detto la matta.
2: E invece la Gervasini ieri si era uscita con un 10 luglio e dice che è stato riempito le male parole della provincia. Chi te l'ha detto?
1: Perché questo è vista la procedura, vista la gara e soprattutto la natura dei lavori, non sarà pronto per fine ottobre probabilmente. Quindi
2: una sconfitta clamorosa.
1: Totale compresa.
2: No, noi abbiamo le registrazioni, noi lo dicevamo da gennaio, febbraio.
1: No, le prime foto che ci arrivarono, ti ricordi mio amico che va a camminare sembra solo che era gennaio.
2: Gennaio.
1: Pattinaggio, oltre 630 atleti arrivano in pista. Tragedia, travolto dal tir, muore dopo 17 giorni Vittorio Porrini, 83 anni, era stato investito lungo la statale 80 all'altezza della chiesa di Colleranesco, era gravissimo. Poi volo dal Belvedere, ferito un 43enne. Fratelli d'Italia, psichiatria, niente danni all'ospedale, le consigliere Rossi Orfanelli, gli allarmi creano solo confusione, l'ANPI trasloco da fermare. Festival Banda e studenti sul palco, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giulianova 1 nella rassegna internazionale.
2: Allora ti volevo dire che è arrivato il documento dei Vigili del Fuoco su quello che è avvenuto stanotte, confermano che per garantire la sicurezza dell'operazione su questo tir che si è incendiato, entrambe le carreggiate sono state temporaneamente chiuse al traffico veicolare. Quindi lo sapevano, i vigili lo sanno, l'hanno annunciato, e quindi tutto sui territori, tutti si sarebbero dovuti muovere.
1: Immagino di sì. Però non infierire. Pensa che nel fine settimana c'è la notte rosa dello sport, oltre 50 società in due piazze.
2: E là ci saranno tutti. Ti convinto tu?
1: Io no, sì, tutti. Macchina colpisce un passeggino, paura sul lungomare centrale a Roseto. E poi in consiglio Saffo, confronto in aula sulla nuova sede del liceo. Città delle Rose, via alla terza edizione, ci saranno Magalli. Magalli stai scendendo?
2: Sì, però viene ospite ogni tanto dalla Balivo alle 14.
1: Casa Grande e Deusanio saranno premiati nella cerimonia in programma il 25 giugno.
2: 25 giugno. Non gli piace?
1: Sì.
2: Sei impegnato?
1: Può essere. Atri, cimiteri, c'è la nuova ditta, ma si accende lo scontro. La giunta annuncia il cambio dopo lo stop alla società senza nulla osta antimafia. L'opposizione contesta le competenze dell'impresa incaricata sui servizi richiesti. E da domani a Pineto torna l'isola pedonale.
2: Dove? Che zona? Che vogliamo andare?
1: In centro. Devi andare a Pireto?
2: Per vedere come si fa.
1: Pescara, la rapina con il casco. La baby gang aveva già colpito, aggressioni continue e violente. La pagina sulla baby gang. Pescara, Spezia, un mese dopo, scontro con la mascotte Ciuffo, l'addetto stampa ritira l'incarico. Il pupazzo animato a bordo campo davanti ai fotografi avrebbe oscurato il gol biancazzurro. Loris Mazzioli: quando indossi quella maschera hai la visuale limitata, ma Mucciante non ci sta.
2: Ma questo è il problema, eh?
1: Problema, tre colonne, uno, quattro, due, colonne, tre, quattro, cinque, sei colonne. Sei colonne. No, no, non si contano queste?
2: Fa vedere, no. Sì, sei colonne, colonne. Tutta pagina. Cioè, che ha fatto? La mascotte
1: stava a ballare davanti ai tifosi, quelli non hanno visto il gol. Vabbè, lo so, ma tu sottovaluti da Serie C. Tu sottovaluti queste cose e non devi sottovalutarle. Poi andiamo avanti. Sentenza ribaltata. Era stato assolto in primo grado, violentò una paziente in studio, medico condannato a 2 anni. Quindi poi è stato condannato. Andiamo avanti. A Montesilvano lotta al degrado, rifiuti abbandonati per strada, in 2 mesi oltre 140 sanzioni. Tombini rumorosi al via i lavori in via Adige. L'Aquila, capitale della cultura, in 500 in fila per vedere Lecce Homo. I primi numeri del Museo Nazionale d'Abruzzo, visite legate al capolavoro di Antonello da Messina nella sua nuova casa.
2: Sì.
1: Che sì?
2: Avrebbe fatto, avrebbe visitato.
1: Tragedia sulla superstrada dell'Iri, scontro furgone TIR, morte 3 persone. E poi ancora, giudice morta, si indaga per omicidio, l'ombra del suicidio inscenato, colpo di scena sul caso Ercolini, i segni sul collo della donna sembrerebbero compatibili con l'ipotesi dello strangolamento.
2: E questo l'abbiamo pubblicato anche noi, perché non c'erano notizie, scomparse dalla casa famiglia, ore di paura per 2 ragazzine.
1: Le bambine di 12 e 16 anni sono svanite nel nulla durante la notte tra sabato e domenica scorsi. Il padre ha sporto denuncia ai carabinieri. Si fa strada all'ipotesi di una possibile sottrazione di minori.
2: Addirittura.
1: 12-16 anni.
2: Un furto.
1: Ma no, che furto? L'altro genitore?
2: Beh, non lo so. Dal video nessun elemento per l'abuso, Avezzano, eh?
1: L'arresto per violenza. Secondo il giudice, nel filmato non ci sono indizi della presunta aggressione alla sedicenne. Il giovane è stato scarcerato.
2: Scusate, ma poi non basta il fatto che lui ha detto, lei ha detto, eravamo consenzienti, perché ancora continuiamo? Perché qualcuno ha detto, no, io ho pubblicato questa cosa del centro, ho detto, no, solo il centro dice che... Salvignano, solo il centro dice che era contendente, gli altri dicono no, che non è vero. Quindi bisogna indagare ancora l'avvocato.
1: Molestata al termine alla denuncia social, Avezzano, in una diretta un maestro di karate e un atleta quindicenne rivelano il caso e chiedono più controlli.
2: Poi
1: Chieti,
2: il mondo sindacale è in lutto per la morte di Malandra.
1: Ex segretario della CISL.
2: No, tutto, no, no, no, no. Legnini non c'è?
1: No.
2: Non c'è Legnini?
1: Ma che c'è? Beh,
2: no, che ne so. Almeno la nuova giù, problemi per la nuova giunta. Ci saranno?
1: Sì. Non lo so.
2: Poi, il conservatorio di Teramo omaggia Canino con una laurea ad honorem.
1: Bene. Lo sport. Il Messico è pronto per la Coppa, ecco l'ultimo ballo per Messi e Cristiano
2: ancora
1: Ronaldo.
2: Ci saranno?
1: Pare che sarà l'ultimo, sì.
2: Vabbè.
1: La Juventus tra Dybu, Martinez e Kessi, l'Inter vuole Solé e valuta anche Atta.
2: Un italiano, ma noi con la frase li può conoscere solo Casalena.
1: Serie C, Pescara, avanza Gorgone, ma non sta là già
2: Gorgone? Sta là Gorgone, dove avanza? Non si è mai mosso.
1: Avanza Gorgone e spunta l'ipotesi Mangia.
2: E Boucher è scomparso? Boucher è dato per scomparso?
1: No, c'è sempre Boucher.
2: Però ma ci sta Mangia.
1: Pure Mangia.
2: Il sì. Lo so,
1: Manghie, però no. La Santa aspetta il Grassina, ma c'è il Rebus Stadio, ipotesi Fadini, domenica, finale playoff.
2: Perché siamo mercoledì, Ce lo volete dire a quelli che si devono pure organizzare, dove andare a dormire?
1: Chieti, Pistilli, altro rinvio, i tifosi via Di Labio e Scurci.
2: Perché ancora là stanno quelli del disastro presidenziale, non riprendere.
1: Allora, Serie D, il Teramo, valuta...
2: C'è qualcosa in Giulianopoli,
1: Spalla. Sì, proprio, sì.
2: Beh, Spalla la prima del taglio basso.
1: In Giulianova, a Rocca Santa Maria, dal 27 luglio si cerca un portiere, perché là a Rocca Santa Maria li fanno?
2: Si rifanno e ieri
1: fanno i portieri.
2: Un e mezzo l'hanno trovato.
1: Un e mezzo?
2: Un under.
1: Il Teramo valuta i rinnovi e aspetta la risposta di Sereni.
4: Molti titoli sono perfetti.
1: Non so.
4: Deve fare diversamente.
1: Lo so, lo so. Il movimento è in affanno, l'Abruzzo perde altri pezzi, parliamo del basket, le retrocessioni di Vasto, Amatori e Roseto sono il riflesso di un anno
2: capito
1: complesso. Che devo dare all'inizio, combinato che ci provo.
2: È vero, no?
1: Beh sì, dai. Allora, è il momento di passare al messaggero. Andiamo, allora. Vai, prego, tutto tuo.
2: Nuova Pescara, cominciamo già male. Ok alle ultime convenzioni, ma non è vero, perché ci sono molti che sono due comuni che sono contrari notoriamente. Poi Chieti, Legnini è già al lavoro, oggi sarà programmato sindaco. Sto stando con me, poteva dire, oggi intanto comincia il rebus, il toto assessore, dai, più interessante, no? Gran Sasso Laga. Per il parco rilancio da 10 milioni. Parla il neocommissario Schiazza. Puntiamo a sbloccare i fondi mai spesi. Pure qua, non spendono. Poi la famiglia nel bosco, questi insistono. I consulenti dei genitori contro la perizia. I bambini non sono mai stati. Oh, questi continuano tutti i giorni, sempre a dire il giorno dopo la perizia. Questi. Quindi gli resta la casa a che mo. Ma la bella faccia da voi. Intanto con i proventi del libro.
1: A Francavilla il cinema sarà protagonista per 5 giorni.
2: Voi non lo sapete, ma c'è un corto in cui è stato scritturato Albani, ma non lo vuole dire.
1: Non è vero, ma sì. Piace.
2: Fa la parte di un nordafricano.
1: Sì, sì. Arrestato dalle guardie svizzere. Teramo, Piazza Sant'Anna, parte la rigenerazione del sito, vedi? Attivo numero per le cure non urgenti è l'11-61-17, attivo 24 ore su 24 in tutta la regione.
2: Cioè chi lo stabilisce?
1: Non lo so, perché tu secondo te quanti chiameranno quelli per non urgenti?
2: Ma nessuno, ma probabilmente, cioè io non so come sto, ma sarà urgente oppure no?
1: Prima mi faccio dire se è urgente o no e poi decido.
2: Chi chiama il mio medico, dici tu? Fa una cosa, non c'è un po' l'influenza, chiama il numero non urgente.
1: Meteo, un maggio da record, in Abruzzo è più caldo. Poi Pescara... Arrivate. Sicurezza e spiaggia. In arrivo 170 bagnini.
2: Ormai vedi?
1: Ci dovrò già stare.
2: A Pescara 170?
1: Sì, ci dovrò già stare. Da lunedì, insomma.
2: È brutto.
1: Ma chi è? Fate il suo rumore. Orgogliosi della pallanuoto. E come la facciamo la radio in questo modo, noi?
2: Ma sono io.
1: Sei tu? Non sei deficiente? Io ho un orecchio solo, tu quando muovi.
2: Eccolo qua.
1: Fermati.
2: Qui lavori.
1: Orgogliosi della palla a mano, della palla a nuoto, imprenditori fatevi avanti.
2: No, vabbè, che sei in ritardo, dai, ci abbiamo gli ospiti.
1: Ma chi è?
2: Dai, forza, vai avanti.
1: Nuova Pescara, più vicina, tutta la documentazione inviata alla regione.
2: Poi, maggio da record abbiamo visto.
1: È stato il più caldo.
2: Beh, poi ce la tu sembra.
1: Pescara. Sicurezza e spiaggia, stop all'emergenza, 170 bagnini per l'estate. Figlio violento, si avvicina a casa della mamma per picchiarla ancora, ma trova la polizia ad arrestarlo.
2: Eh beh, vabbè, se lo dovevi immaginare, perché ci va apposta per picchiarla ancora. Perché la mamma dice, guardi che questo è vero, non ci prendiamo noi.
1: Affitti del campo non pagati da Renato Curi in fallimento, ma siamo pronti al ricorso.
2: Qual è Renato Curi?
1: Dal tribunale ok a liquidazione giudiziale a seguito di un ricorso per 191.000 euro. Il club che quest'anno ha sfiorato la Serie D, quello.
2: Ah, l'Angolana.
1: Contenzioso in atto per il Poggio degli Ulivi.
2: L'Angolana. Noi abbiamo giocato su un campo dove non era in regola. Fino all'anno scorso.
1: Allora, quello abbiamo detto. Fermi, respira. Orgogliosi della pallanuoto a Pescara, sempre. L'Aquila, dalla Toscana per spacciare 80 dosi di cocaina nella movida aquilana, 24 mesi a un macedone.
2: Bella Macedonia.
1: Coltellate per la sigaretta, condannato a 2 anni.
2: È confermato che i macedoni facevano la Macedonia?
1: Sì, sì, sì. Chi è? Così presto? Chi
2: così vuole? Presto, non ti preoccupare, non è per te. È pour moi. Pour le travail.
1: L'Aquilo.
2: Ho detto che la mattinata non mi vendava.
1: L'Aquila, Parco Gran Sasso, Laga, rilancio da 10 milioni, parla il neocommissario Schiazza. Ora sblocchiamo fondi mai spesi. Avviati lavori e sentieri e muretti e la riapertura dei centri informativi. Allora, poi dove siamo qua? Arriva in piazza l'installazione con i visi di 2000 cittadini e sempre all'Aquila, e poi frontale tra furgone e tir a Sora, morti tre operai e un ferito. Monumenti a rischio, restauri fermi al palo. Il comune scrive alla soprintendenza a Sulmona. E vecchi tributi comunali non pagati, la rottamazione scade il 15 giugno ad Avezzano.
2: Scusi, lei è il muratore, no, idraulico.
1: Ah, beh, era già, beh, professionista, perché. Chieti, Legnini già al lavoro, sarà rivoluzione per giunta e dirigenti. Ce l'ha messa la giunta qua? No, chicchiere.
2: Non sarà la rivoluzione, ma sarà.
1: L'avvocato Salvatore e la moglie derubati durante il sonno, bottino 20.000 euro. Avanti, i consulenti dei genitori contro la perizia finale. Siamo alla famiglia del Bosco, bimbi mai osservati. A Castelfrentano, incubo, furti in casa, nuova ondata, in una notte 4 blitz, caccia alla banda.
2: E intanto c'è la nuova, eccola qua.
1: Vita per il mercato a Ortona. Nuova vita per il mercato ittico, partono lavori da mezzo milione.
2: Dice che va molto bene il nostro, eh?
1: Benissimo. Teramo, piazza Sant'Anna, via alla rigenerazione del sito archeologico. Università, costituzionalisti, primi in Italia.
2: Devo tornare?
1: Qua. Il soprintendente Sericola è il frutto di un percorso avviato anche per restituire uno spazio urbano. E passiamo allo sport del Messaggero Pescara, allenatore sfida Boucher Gorgone, e ancora al via gli incastri degli attaccanti, Parigi in entrata, Di Nardo fuori.
2: Veloce.
1: Del Pinto torna a casa, siamo all'Aquila, inizio questo percorso con responsabilità, perché per me l'Aquila è un onore, cioè, credo, di questo progetto di ripartenza.
2: Che cos'è? Ancora non viene detto? Nel tra titolo e sommario ancora non viene detto chi è?
1: Sarà un direttore generale.
2: Ma come sarà? Ma seriamente dobbiamo
1: il nuovo capire. È club manager.
2: No, non ce l'ho.
1: Lo so che la senti personale sta cosa dell'Aquila, ma come te ne hanno cacciato?
2: Un club manager.
1: Ti hanno cacciato, basta.
2: Però hai indovinato.
1: Teramo, Sereni, Stallo, Giulianova su D'Antoni.
2: Non so chi è.
1: Chiedono.
2: Ancora di mano, non so, ma l'avvocato.
1: Poi la Cantagallo.
2: Gerardo.
1: Ah, quello è Antonio. E D'Antoni.
2: Non mi c'entrava.
1: Ah, capito. Attaccante.
2: Della San
1: tra Dertona e Lavagnese nel generale di Serie D.
2: Veniva sempre cacciato.
1: E ha fatto 9 gol. Un nazionale. Ha cambiato la immaginazione. Allora, 3 proposte per rendere Roma più competitiva. L'evento del Messaggero, Caltagirone, tassa di soggiorno applicata con rigore, magari aumentata, dice.
2: Autointervista?
1: Sì, praticamente. Elicottero USA abbattuto su Hormuz. Trump è stata a Teheran, risponderemo. Il presidente americano non vuole interrompere la trattativa con gli iraniani. Ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. E poi la famiglia del Bosco, abbiamo detto. E vabbè, ma vedi, ha copiato lo stile di cronaca napoletana.
2: Sì, allora, Gualtieri, sindaco di Roma, capitale locomotiva, ma servono i poteri speciali.
1: Piante dosi, qui un corteo su 2, fitto, fondi europei da rivedere.
2: Cattaneo dell'Energy, che è il momento di investire nelle rinnovabili, hanno detto tutti.
1: Del Fante, Poste con Team, un campione nazionale.
2: Ovviamente vi ricordo che solo lui forse, Pergolizzi e Poste Mobile.
1: Tanta gente c'ha la Poste Mobile, sì, mi sembra Pergolizzi.
2: Ma quando arrivo su Poste Mobile? Perché pare un qualcosa di antico. L'Unione Europea investe sulla sicurezza energetica.
1: No, ma è tutto sul convegno romano, praticamente.
2: Ma se la fate da solo, sì. C'è un po' una cosa, ho visto una colonna qua,
1: La corsa del paese, la locomotiva del G7 siamo noi.
2: Sì, da noi lo diciamo. Sì, invece nel soppalco ci sta spesso.
1: Missione Luna su Artemis 3, c'è Parmitano, sarà il pilota, un grandissimo onore sia per lui che per l'Italia. L'anteprima
2: che va a fare?
1: Porta l'astronave. Ultimo, la vera. Ultimo, la vera storia, aspettando il maxi concerto.
2: L'ultimo sarà,
1: No, dici. Mondiali, giocatori e arbitri fermati alla dogana americana. Un somalo l'hanno rimandato a casa, non l'hanno fatto entrare.
2: Perché?
1: Un arbitro somalo. Perché viene da uno di quei paesi che Trump ha detto che non posso, i cui cittadini non possono entrare negli Stati Uniti.
2: La Somalia?
1: Sì, e quindi questo è un arbitro somalo che doveva partecipare al mondiale.
2: Che cosa può avergli fatto la Somalia?
1: perché c'è una deputata Dem ultra di sinistra in America di origine somala che lo prende a parole ogni 3x2, quindi lui ha messo la Somalia fra i paesi non
4: per una persona.
1: C'è sto problema, no.
2: Lui magari se tenesse solo sto problema, dai.
1: Allora,
2: è chiuso.
1: Salutiamo,
2: finiamo Casalena.
1: Già Casalena,
2: pubblicità. Sì, sì, è veloce, dai, salutiamo gli amicissimi e poi Casalena.
1: Allora, buongiorno a Valentina Campeti, buongiorno a Lucchio di Luigi D'Anna, buongiorno a Eugenio Saporosi, buongiorno Loredana Ciaffoni. Che stamattina è diverso il buongiorno, ha detto, non è non sembra uguale. Poi buongiorno e un po' di calma, ti dici Fufalà, perché sei partito un po' troppo accelerato. Manuele Marchetti, buongiorno a tutti. Silvana Gianvittori, buongiorno a tutti. Giuliana Michelucci, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti da Max Rastelli, Ivana Andrenacci, Luigi Ianni, buongiorno direttore Gabriele, Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. Alfredo Federico, buongiorno. That's all.
2: Abbiamo finito il lavorato, dai.
1: Che dobbiamo fare?
2: Devi andare a parlare con Casalena.
1: Chiamiamo Casalena allora. Sta fuori,
2: Casalena è famosissima, la conosci? Sì.
1: Casalena la conosco benissimo, mica poco.
2: Quello devi chiamare.
1: Allora, Casalena, vediamo cosa ci racconta Casalena.

0: presto, per casa viene presto, con un zendo cellulare così.
1: Le 8 una volta era, ma fa da un po' leggero. E questa persona le fa fare il rumore qua.
0: Perché? Ti ho detto.
1: Pagina degli auguri.
0: Che sta fine?
1: Pagina degli auguri, rubrica tanti auguri a te che viene offerta dall'otto. Ottimo, buono, buono. Piace già tu un marcafè.
0: Sì,
2: ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Mmm, che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Un po' come siamo messi?
3: Siamo messi.
1: Che la, oggi la chiesa ricorda il beato Enrico da Bolzano. Direbbe adesso, perché lui era convinto che...
5: Tanto beato che nasce a Bolzano, no. Non lo so, però...
1: Nacque a Bolzano nel 1250 e fu un povero operaio.
5: Non idraulico, povero.
1: Ecco qua. Per necessità si trasferì a Treviso con la moglie e un figlio, dove morti moglie e figlio...
5: Però tu ragazzi, per ne casa andi dai, se forza la scarogna nera, eh? Che miseria, so.
1: Disse in una stanza messa a disposizione dalla carità della gente.
5: Al freddo e al gelo, mamma mia.
1: Passava il suo tempo girando per tutte le chiese e ascoltando più messe possibili. Dormiva su un duro giaciglio, indossava un saio e la notte vegliava in preghiera. Quando morì nel 1315,
5: un po' troppo è durato pure,
1: si disse che era morto un santo. Dopo la sua morte si parlò di miracoli dovuti alla sua intercessione, a una commissione vescovile ne confermò almeno
5: 346,
1: sostenuta da testimonianze oculari.
5: Capito?
1: Beh, dove sta una cosa di quei mi serve qualcosa da beato Enrico da Bolzano?
5: No, se ti serve
1: 346, quelli riconosciuti.
5: Se serve qualcosa devi andare nella stanza buia a dormire sul pavimento e camminare
1: sul giaciglio duro e col saio e poi passando il mio tempo invece che nel raggio di notizie andando ad ascoltare più messe possibili e la notte invece di dormire vegliavo in preghiera quando morì. Dunque 1250 65
5: anni, quando 65 è? 6-5.
1: Quindi troppo, Vabbè. Morti, moglie e figlio, l'altro anno. Morti, moglie e figlio. Gli auguri di buon compleanno.
5: Gli auguri di buon compleanno oggi, che è mercoledì 10 giugno.
1: A Valeria Fichini.
5: Auguri.
1: A Carmine Martelli.
5: Auguri.
1: A Luciano Di Fabio.
5: Auguri, Luciano.
1: Luciano del bar.
5: Sì, lo posto a Fresco Bar, risolto.
1: Sì, ma lo mando su. Aurora Vittiglia,
5: auguri,
1: Francesco Facinelli.
5: Auguri, auguri, auguri.
1: A tutti e tanti auguri ad Arianna Panichi.
5: Tanti auguri.
1: Da parte nostra e da parte del famosissimo duo Chiodi, Luigi e Anna.
5: Ci sta richiamando Casalena e noi rispondiamo. Buongiorno.
6: Eccoci qua.
5: Buongiorno. Allora, un po' di velatura c'è, come evolve?
6: Sì, velature, diciamo che...
1: Che fa, suggerisci?
5: Guardo la finestra.
1: Allora...
6: Non ho capito.
5: No. Ha detto che fa, suggerisci, se tu guarda la finestra. Non è che...
1: Quale?
5: Questa...
6: No, vabbè, c'è il transito di alcune nubi.
1: Il transito dei tirri.
6: Ma che non danno fenomeni di rilievo almeno in questa zona, quindi la situazione del tempo, abbiamo detto, non porterà pioggia nei prossimi giorni, ma solamente un rimescolamento dell'aria dovuto all'ingresso già da domani sera, ma soprattutto da venerdì e sabato, di un nucleo di aria più fresca proveniente dal nord Europa. Ci sarà solamente il ricambio dell'aria, rinforzerà un pochino il vento trimestrale e quindi si abbasseranno leggermente le temperature, che torneranno sulla media del periodo, però in un contesto insomma poco nuvoloso, quindi con tanto sole e pochi nubi. Questa è la situazione del tempo. Non si vedono poi dei cambiamenti significativi del tempo nei prossimi giorni, quindi possiamo aspettarci che almeno fino al 17-18 del mese insomma il tempo sia
5: mantiene,
6: diciamo, mantiene su poco nuvoloso, velato o diciamo totalmente soleggiato. Quindi questa è la situazione del tempo.
1: Ciao.
0: Va bene, grazie. Buona giornata, oggi andiamo di corsa.
6: Va bene.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao. Allora, procediamo con qualche stacco. Perché
0: beh, sì,
1: una
0: posso fumare una sigaretta.
1: Ho capito, ma...
0: Chi deve venire?
1: Ti fa male, ti fa male, ti fa male. Eccitato.
7: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
8: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
7: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Allora, facciamo qualche saluto prima di passare all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
2: All'avvocato Umile, buongiorno. A Marcella Pompizzi, buongiorno. Buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
1: Ciao.
2: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno, andiamo subito. Oggi la risposta alla notizia di ieri, Timbustà. Kurt Waldheim viene eletto presidente dell'Austria. Abbiamo detto che poi tante polemiche perché era nazista. Resta presidente fino al 92, ma l'Austria attraversa anni di isolamento internazionale. Una commissione di storici conclude che non è stato ritenuto personalmente responsabile di crimini di guerra, pur essendo a conoscenza delle operazioni naziste nei Balcani. Alla scadenza del mandato non si ricandida e la sua carriera politica si chiude. Veniamo alle giornate di oggi. Oggi l'ONU ha adottato la risoluzione che dichiara il 10 giugno giornata internazionale del dialogo tra le civiltà, e sta andando molto bene. La giornata sottolinea l'importanza del dialogo, del rispetto, della diversità culturale e della solidarietà globale. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.41 la temperatura di 24,2 gradi, l'umidità 65%, il clima caldo, il vento a 4 km orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è molto migliorata rispetto a ieri, l'indice è 24, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24, tramonta alle 20.43, culmina alle 13.04, il giorno dura 15 ore e 19 minuti.
1: Movimentate.
2: La luna è sorta alle 1.55, tramonta alle 15.19 e all'ultimo quarto visibile al 39%. Dio. Buongiorno anche a Maria Ida Petrella.
1: Ciao cari.
2: Nati oggi.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti. Il 10 giugno 1911, 115 anni fa, Elisa Cegani, attrice, ha partecipato alla Corona di Ferro alla cena delle beffe.
1: Morto
2: 15 anni. Immagino, 115 anni.
1: Era brava, Elisa la Cegani, sì.
2: Giugno 1931, 95 anni fa, João Gilberto, cantante, autore brasiliano, e poi ascolteremo Cedra di Saudade.
1: Mi accusi sempre di
2: Vabbè, sì, poi dopo ce la canta lui, su. Fa brano. 10 giugno 1966, 60 anni fa, Tosca d'Aquino, attrice, ha partecipato ai laureati, Ciclone, Se mi lasci non vale.
1: La famosa canzone di...
2: I fatti nella storia. 10 giugno
1: 1966.
2: Se
1: mi lasci non vale.
2: Non lo so di chi è, manco un fra l'altro. 60 anni fa, per la prima volta, viene utilizzata la tecnica del nastro suonato al contrario in una canzone.
1: Un ignorante.
2: Si tratta di Rain dei Beatles.
1: Un ignorante sei.
2: Il lato B di Paper... Per favore, abbassi il suo cellulare.
1: Non c'è niente.
2: Il lato B di Paperback Writer, la tecnica è stata messa a punto da John Lennon, che ne ha scoperto casualmente il potenziale sonoro. 50 anni fa, il ministro dell'interno Francesco Cossiga annuncia nuove misure antiterrorismo. Nascono nuclei speciali dedicati al contrasto della guerriglia urbana. Il governo stringe la risposta dello Stato in una fase segnata da violenza e minacce alla sicurezza pubblica. 45 anni fa, nel 1981, a Vermicino, nei pressi di Roma, il piccolo Alfredino Rampi, 6 anni, cade in un pozzo artesiano. Viene localizzato intorno alla mezzanotte, si mobilitano le squadre di soccorso per tentare il recupero. La vicenda accende una lunga diretta del TG2 che segue minuto per minuto le operazioni.
1: E ne abbiamo dato contezza di quello che accade.
2: 25 anni fa, nel 2001, Silvio Berlusconi annuncia la composizione del suo nuovo governo, una squadra che unisce Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord, con alcuni ministri tecnici chiamati a gestire dossier chiave. Il giorno dopo il Consiglio dei Ministri presta giuramento e avvia i primi atti di governo, segnando l'inizio della 14ª legislatura.
1: Hanno detto.
2: Questo è di Gioachim Gilberto.
1: Bravo.
2: Non sono un genio, bisogna lavorare duro per arrivare al risultato.
1: E vedi, ha ragione. Però, qualcosa ci deve essere, secondo me.
2: Joao Gilberto, nome d'arte, Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Nasce a Guaseiro il 10 giugno del 1931.
1: Muore
2: il 6 luglio 2019 a Rio de Janeiro.
1: Sala, che è girato molto.
2: È stato un cantante e chitarrista brasiliano, creatore con
1: Antonio Carlo Jobim, Benito de Moraes, riconosci questi tre?
2: No.
1: E io sì. E Carlo il re della bossa. Il re della bossa nova, dice sì, c'è Murro.
2: Bene, Vincenzo, grazie.
1: Grazie Vincenzo, è stato prezioso come sempre. Grazie a tutti voi che ci avete seguito
2: su Facebook
1: e a tutti quelli che ci hanno seguito del radio. Abbiamo alcuni ospiti dopo della giornata movimentata.
2: Bene, allora adesso invece
1: attenzione che vi stiamo parlando dei ritorni clamorosi in radio con Albrecht. Ti piace, eh?
2: Sì.
1: Allora andiamo avanti.
2: Allora andiamo ad ascoltare in radio.
1: Non ho l'età, della 5.
2: Paperback Writer.
1: Io sto sentendo con la 5.
2: No.

0: Questi erano i Beatles con Rain. Adesso chiudiamo il Radio G Notizie con la bossa nova di, aspetta che ve lo ritrovo, la bossa nova di, come si chiama, João Gilberto.
1: João Gilberto.
0: Beh.

0: buongiorno ai nostri ospiti. Qui siamo con la bocciofila Selva, con il presidente, che lo vediamo lì, che si chiama appunto Gabriele Palandrani, figlio del grande Gerardo. Forse me l'ho salutato, perché noi di una certa età ci ricordiamo Gerardo. Invece abbiamo il figlio che fa, lui è appassionato di calcio naturalmente, invece il figlio fa il presidente di questa società bocciofila, che è molto originale, perché voi pensate boccia, anziani, no! Ci diranno che invece anche i bambini possono seguire anche con successo questo sport. E allora con lui ci sono Roberto Ruffini, che molti di voi ricorderanno se riuscite a vederlo, io scherzo ovviamente, perché era una grande ala destra ai tempi d'oro, con 805 presenze, con Giorgini, con Oddo e anche con Florimbi. E poi abbiamo naturalmente Carlo Pulcini, l'abbiamo già presentato, e poi abbiamo detto l'allenatore, il coach, che ha scritto anche un libro sul tetto del mondo. Esattamente, abbiamo con noi Gianluca Formiconi. Buongiorno a tutti. Allora, come è nato questo gruppo? E quando?
1: Questo gruppo è nato.
0: Potete scegliere voi su quale argomento intervenire.
1: Diciamo che è nato quasi in modo casuale. Ecco, Gianluca è un amico che frequenta quotidianamente la nostra struttura, dove lui ci si allena, quindi per noi è un onore averlo.
0: Sì, perché dice che allena pure ad altri livelli,
1: no? No, perché lui gioca ad altri livelli.
0: Gioca ancora.
1: Gioca con una società di Verona, dove lo scorso anno ha vinto il titolo italiano, ha vinto più titoli italiani, poi forse vi dirà lui meglio. E niente, lui

0: si allena nella nostra bocciofila.
1: No, ma voi quando avete cominciato?
0: Noi abbiamo iniziato circa verso aprile.
1: Quindi manco un anno.
0: No,
1: ma da poco. Ma prima c'era qualche altra cosa lì?
0: Sì, attività di base abbiamo sempre avuto, una società.
1: E quando è che avete pensato ai bambini?
0: Abbiamo pensato ai bambini quando all'interno dell'associazione, cioè noi ragazzi più giovani, ormai abbiamo anche delle famiglie, quindi abbiamo anche dei figli, e i figli hanno iniziato a frequentare questa struttura, abbiamo visto che si sono appassionati al gioco, e Gianluca ha avuto l'idea di avviarli alla pratica.
1: E quanti ne avete di bambini iscritti?
0: Oggi ne abbiamo 9, 10?
1: Una decina. Che partecipano alle gare, mi pare che l'ultima a cui avete partecipato è stato un successo, vero Formicone? Com'è andata? Dove avete giocato? Dove l'avete fatta?
2: È stata fatta a Tolentino, in provincia di Macerata.
1: Sarà dura, eh?
2: Parla. Era la prima gara per loro, infatti tutti sono rimasti sorpresi perché guardandoli giocare hanno chiesto se da quanto tempo che avevano iniziato a giocare. Quando poi il presidente e gli altri che erano lì presenti, io non c'ero, che ero in gara e non sono potuto stare con loro, hanno seguito i coach, c'era Roberto, Daniele, Gabriele, Carlo e Bruno. Quando gli hanno detto che erano solo 6 lezioni che facevano di bocce con noi, erano già molto più avanti degli altri ragazzi che giocavano da più anni, sono rimasti sorpresi, e per noi è stato un grande risultato, perché poi una squadra è arrivata seconda e una squadra è arrivata terza, bambini strafelici.
3: Beh, immagino.
2: I genitori ancora di più. Perciò dargli adesso è una buona base per partire e sperare che questi ragazzi con questa bella soddisfazione che si sono tolta benzina nel motore per continuare per un proseguo.
3: Quanti ragazzi avete più o meno?
2: Una decina di ragazzi, e veramente guarda, abbiamo un bel gruppetto, e secondo me se non si stufano, se hanno voglia, possono veramente.
1: Ma io credo che i successi saranno uno stimolo per loro, quindi non si dovrebbero stufare.
2: No, guarda, i ragazzi, se li alleni, come in tutte le cose, in tutti gli sport, se ti alleni poi hai bisogno anche di gareggiare e di mettere in pratica quello che fai. Se poi arrivano anche i risultati, per loro è benzina del motore.
1: E vengono gli allenamenti? Volentieri fanno gli allenamenti.
2: Sì, quante volte?
1: Perché poi anche l'inverno loro hanno.
2: No, vabbè, strutture
1: si
2: riscaldate.
1: Si devono conciliare con lo studio pure,
2: sì,
1: no?
2: Sì, quindi, sì, però, vabbè, sicuramente facciamo conciliare gli orari con lo studio e con le famiglie.
1: Ma quanti ce ne sono allora di bocciofile con i bambini?
2: Allora, il problema è questo. Teramo, l'Abruzzo, è stata sempre una patria dei grandi campioni, dove tutti i campioni sono usciti da qui,
1: adulti.
2: Partendo, io sono partito da ragazzo, perché sono partito da adulto,
1: non arrivare da bambino.
2: Arrivare a essere campioni del mondo,
1: sì, certo.
2: Io inizio da 7 anni a giocare,
1: all'età
2: di 7 anni, perciò non è che si diventa campioni subito, poi ci vuole il suo percorso, i suoi risultati, ci vuole allenamento, ci vogliono tante cose, perciò sacrifici prima di tutto. Non avere ragazzi, perché è un periodo che qui in Abruzzo c'è mancanza di ragazzi nel nostro settore, e allora io ho visto la possibilità in questa società con loro, perché loro hanno la mentalità che ho io, sono giovani e ci si può parlare, e ho avuto l'idea di fare questa scuola bocce qui a Selva.
1: Dobbiamo ampliare il numero di ragazzi.
2: No, ma infatti l'importante era partire, adesso piano piano vedremo di migliorare la cosa.
1: Che vi basta per vincere delle gare, però? Anche 10.
2: Si parte con calma, poi i risultati arriveranno dopo.
1: Quali sono uno o due doti principali che poi bisogna avere per fare questo sport?
2: La testa, sì. Tanto, prima cosa il 70% fa la testa, e poi giustamente devi avere anche qualcosa di tuo, devi avere delle qualità.
1: Ma qualcosa di innato ci sta al di là di uno, quello
2: essere,
1: che puoi imparare.
2: Come in tutti gli sport, in tutte qualcosa le cose, portato, avere qualcosa
1: come si dice, portato. Tu hai riportato per il calcio, Ruffini, sì. Poi come sei arrivato qui?
4: Sono arrivato insieme, io sono di Selva Piana, frequento quel circolo e insieme poi è uscita questa cosa che si voleva fare.
1: Ma comunque, scusate, ma oltre ai bambini giocate anche voi?
4: Sì, giochiamo noi tutti qua.
1: Ma voi fate gare?
4: Come?
0: Con la stessa società, è una società molto attiva.
1: Ma quindi è nota? Cioè da aprile con i bambini, quindi?
5: Circa
1: 200 soci. 200 soci, ma hai scritto qualcosa, vero? Poi lo hai scritto già qualcosa, poi controllo.
0: Noi abbiamo circa 200 soci che praticano l'attività di base, cioè l'attività delle bocce. Ne abbiamo circa una quarantina. Che
1: e come siamo con gli impianti?
0: L'impianto, cioè abbiamo un impianto.
1: Uno?
5: Due campi.
0: Cioè abbiamo due campi.
1: Due campi.
0: Per una, a oggi.
1: Al coperto?
0: No, chiuso, tutto chiuso.
4: Tutto chiuso, coperto, riscaldato.
2: Riscaldato d'inverno, no?
4: Per i bambini è.
0: Dobbiamo invitare.
1: No, dico perché.
4: Per i bambini è veramente.
0: Lo sport delle bocce, diciamo che è uno sport che si gioca. Sembra chiuso, quindi l'inverno al contrario di si può giocare anche a maniche corte.
1: Che ne so, noi abbiamo visto la maggior parte giocare sempre all'aperto.
2: No, perché quella è un'altra cosa, non è lo sport del bocce, quello è il passatempo.
1: Quello è ovvio.
0: Vabbè, no, cioè, praticamente durante l'anno, allora, non siamo a livelli, cioè non gareggiamo a livelli alti. Però abbiamo nei campionati di categoria, nella categoria B e nella categoria C, abbiamo diverse formazioni che ci difendiamo bene sul territorio.
1: E fate il vostro successo, sì. Insomma, la vostra bella figura. Sì.
0: L'attività di base la facciamo bene.
5: L'anno scorso siamo arrivati terzi, sì. Campionati italiani.
1: Beh, terzi campionati italiani, di categoria, quale categoria?
0: Categoria C.
5: C.
1: Sì.
0: E durante l'anno organizziamo anche tantissimi eventi, facciamo 3-4 gare, tra gare nazionali, lo scorso marzo,
1: quindi molto attivo, sì, quindi sì, 200 sì, soci
2: molto attiva.
1: 200 soci che tutti gareggiano oppure qualcuno sta
2: iscritto. Io credo che qui in Abruzzo sia la società più attiva
1: e qui sì, può
2: sì,
1: essere
2: sì, a livello di organizzazione,
0: diciamo che, diciamo che
2: adesso come adesso per me, io adesso frequento perché
1: a Selva tutto ciò
2: è Selva, perciò bisogna dare atto a loro perché veramente sono veramente una risorsa per tutto il movimento bocistico nazionale, regionale e provinciale.
1: Allora, ma chi ascolta, perché noi adesso siamo andati in diretta, poi la ritrovate sulla pagina Facebook della Radio G Sempre, chi ascolta che deve fare per potersi iscrivere, diciamo appunto anche ai genitori che stendono per i bambini con lo sport sano?
0: Ci contattano.
1: Cioè avete qualche posto, qualche...
0: Sì, abbiamo una pagina Facebook
1: che si chiama...
0: Circolo Boccio Filosello,
1: quindi è facile.
0: Sì, dove noi comunichiamo, facciamo comunicazione, pubblichiamo eventi che andiamo a organizzare, foto, tutto il resto.
1: Ma caro Formicone, è uno sport così avente maschile?
4: No.
1: Ce l'avete voi?
4: No,
1: una squadra femminile?
2: Scherzi, sono. Adesso proprio oggi ho condiviso una locandina su Facebook, un'academy in Sardegna, io seguo un'academy anche in Sardegna, dove credo che sono più donne che uomini che giocano in Sardegna.
1: In Sardegna, sì, più donne che uomini.
2: Sì. Hanno più donne in tutta Sardegna che in tutta l'Italia, tutto il continente di qua. Scherzi.
1: Ma com'è questa tradizione? Perché questa tradizione?
2: No, ma a parte che anche qui in Italia, anche qui in Italia ce ne sono tantissime di donne. È uno sport che come tutti gli sport,
1: ma in crescita
2: il settore maschile.
1: Allora, cioè qua deve essere completamente debellato.
2: Cioè, qui c'è un'idea dello sport del bocce,
1: per anziani. È qua che bisogna lavorare.
2: Questo è uno sport dove c'è l'attività ricreativa, c'è l'attività sociale, c'è l'attività chiamiamolo professionistica, dove ci sono tutti i campionati, c'è la Serie A, c'è l'attività femminile, e si può giocare dall'età di 5 anni fino ai 90 anni.
1: Esatto.
2: Però fare tutto il bombaccio, che è solo l'attività sia per divertirsi, l'attività agonistica.
0: Come nel calcio, ci sono gli amatori,
4: c'è anche l'educativo.
2: Purtroppo abbiamo ancora questa mentalità, con le bocce, e dispiace.
1: E poi dobbiamo togliere. L'altro giorno, quando è venuto Carlo, stavo parlando, sarà la solita cosa, boccio. Invece poi quando ha detto che giocavano i bambini, per tutto l'altro mondo, ovviamente.
2: Sì, io a livello che gioco io, a livello di nazionale, io sono quello più, ormai con l'età più avanzata, sono tutti più giovani. Io anzi sono 30 anni che riesco ancora, che vinco e riesco ancora a vincere, ma casi rari, a altrimenti sono i ragazzi, che arrivano e questi giocano bene. Ci sono tanti ragazzi
5: forti. L'età purtroppo in tutti gli sport c'è il suo peso,
0: però questo sport ti riesce anche lui all'età
2: di 55 anni di riuscire ancora a essere competitivo con gli altri.
4: Ma perché è vero fisico,
2: però ti devi stare ai tempi, se allenarti
4: ecco, perché la testa vedi lui con la testa che ha, c'è una testa concentra, riesce ad arrivare anche all'età avanzata a un livello.
1: Vabbè, 55
2: alto. No, però pure poi c'è, diciamo,
1: avanzata, no.
3: Non fare riferimento a te.
1: Lo faccio a te che stai arrivando e che non vuoi essere sentito dire che sei invecchiato.
2: Non è vero, meno giovane rispetto agli altri.
1: Vabbè, insomma, già avete allora una bella società, 200 iscritti, dai bambini che arrivano, è un maestro a livello nazionale o internazionale.
2: 7 volte il mio nel mondo.
1: È scritto su questo libro.
2: Sì.
5: Facciamo anche
1: sul tetto del mondo.
2: Sì, sì.
1: È appunto la tua storia. Perché il signore della raffa? Perché si chiama
2: perché,
1: così?
2: Le bocce sono varie specialità. C'è la specialità raffa, c'è la specialità del polo, che si giocano le bocce di ferro, e la petanque, che anche qui si gioca con le bocce di ferro. E noi invece si gioca con le bocce sintetiche su un campi sintetici più...
1: Quindi l'inviando all'avanguardia di inviardi vostri,
0: sì, sì, noi abbiamo delle superfici,
2: Cambi 4 metri di larghezza per 27 metri, siamo la media è quella, 27 metri di larghezza.
1: Insomma, un bel lavoro si può fare con questi ragazzi, sì, quindi dobbiamo spingere a venire. Andate a vedere sulla pagina Facebook come fare, sì. No? Su questo...
5: Ma non solo con i ragazzi, aggiungerei, Francesco, perché la società ti permette, cioè questo sport, ma soprattutto come organizzare la nostra società, ti permette di avvicinare le famiglie.
1: È vero, sì, perché vanno tutti, vanno.
2: Sì, sì. Se si avvicinano le famiglie portano anche i figli, i ragazzini.
1: E quelli si appassionano, no?
0: Sì. Soprattutto Francesco, nelle bocce è un ambiente sano. Sì. Un ambiente sano dove c'è la persona anziana, c'è la persona di mezza età, c'è il ragazzino.
1: Quindi ognuno
2: delle volte per giocare la persona anziana con il ragazzino è una cosa bellissima, capito?
1: È bella, da vedere.
0: Sì. Noi durante l'attività quotidiana nella nostra struttura si allenano, non è che fanno distinzione, anche lui a volte va in campo, si sta allenando per far giocare gli altri, si mette a giocare con la persona meno capace di lui, però per lui è sempre un allenamento.
1: Qual è la prossima gara? C'è qualcosa in programma?
0: Sì, abbiamo una gara ad agosto, una gara nazionale.
1: Ma voi, per voi adulti?
5: Sì, sì, per gli adulti.
1: Noi c'è per bambini?
5: Per i bambini stiamo valutando di organizzarne una noi proprio come società.
1: Sarebbe la prima?
0: Sì,
5: per
0: sì,
5: noi sì.
1: Quindi
5: però ancora non troviamo una data.
2: È a ottobre, prima la nostra stagione inizia il 1 ottobre, partirà con la gara che organizzo io, che quest'anno l'anteprima la faremo lì a Pocciofile di Selva, e poi alla domenica poi ci sarà una gara nazionale di under 18 under 15 di livello nazionale, dove saranno tutti i giovani più forti d'Italia.
0: Altre gare.
2: Poi partirà la stagione con queste due gare giovanili.
1: C'è anche, organizzate c'è, da... per vedere c'è il vaso pubblico.
0: Sì,
1: sì,
0: sì, sì, sì,
1: della
0: federazione,
1: sì,
2: sì. C'erano dirette, sì, sì,
1: sì, sì, è molto bello, insomma. Quindi voi vi trovate a Selva Piano, poi,
2: Selva Piano, venite a Selva Piano,
1: sì, Robè, venite a Tirio di Vega, Selva Piano, ma tu giochi a boccia allora, sì,
4: sì, sì, sono pure bravo,
1: con i bambini, con
0: cioè... sono diciamo,
4: i bambini è una cosa bellissima,
2: sì, ma poi chi è stato nello sport riesce,
1: meglio a portare, è bello se mi mandate qualche immagine che fa da sport, secondo me, da di un anziano che gioca col bambino di cui parlavo,
4: padre,
1: è una scena bellissima,
2: tuo padre,
4: mio padre è 85 anni, ma è fortissimo,
2: se lo vederli giocare,
1: è una scena molto bella che fa effetto, secondo me.
0: Sì. Però Roberto ogni tanto porta i suoi ex compagni in squadra.
1: Ma sì, come
0: va? Uno fortissimo.
1: Chi è?
2: No, vi do una chicca. Dario Di Giannatale all'età di 10 anni giocava a bocce.
1: Sì.
2: Con me abbiamo fatto i giovanili insieme.
1: Dario.
2: Sì, con Dario. Ci siamo rivisti lì alla bocciofa tramite con Roberto una sera. Al portato siamo fatti una partita insieme e siamo rivisti dopo 40 anni.
5: Attenzione,
2: lui giocava. E anche, abbiamo portato anche il grande Tiziano De Padre a giocare.
1: Tutti avete portato, tutti i big. Sono bravi, sono bravi.
2: Sì, sì, sì, sì.
5: Anche Angelo Magliaccetti abbiamo portato pure.
2: diciamo,
5: però ho già avuto un bel rapporto con il coach.
1: Uh-huh. Beh, quello è buono. Però ognuno il suo lavoro, ma manco lo fa, ma manco lo fa più allenatore. No, no. Messo, okay. Allena. C'è qualcosa che volete aggiungere che non vi ho chiesto?
5: No, io mi faceva piacere invitare le persone ad avvicinarsi a questo sport. Noi siamo aperti chiaramente a qualsiasi iniziativa anche da parte di altri, siamo lì, contattateci, perché molti hanno ancora, come abbiamo detto poco fa, l'utopia di dire no, è uno sport per anziani, no.
1: Questo va completamente tolto di mezzo.
5: Questa va tolta, perché è uno sport oggi molto dedicato ai giovani.
1: E poi solo voi avete un campione del mondo, eh?
5: Noi abbiamo questa fortuna che abbiamo un campione del mondo che sta andando da noi, che segue i nostri ragazzi, sta tutte le sere con noi e che è un amico e che noi seguiamo in tutta Italia quando possiamo.
1: Ah, seguire le gare sue, se tanto,
5: è chiaro che quando vedi.
1: Beh, certo, se lo merita, se lo merita. Allora, grazie a tutti voi, grazie al presidente Palandrani, grazie a Roberto Ruffini, a Carlo Pulcini e naturalmente grazie a Gianluca Formicone. Ci risentiamo quando ci fate vedere a ritrovarci, quando fate qualche altra gara importante, e se veramente ci potete mandare questo video di bimbo e anziano, va bene? Grazie, e ricordiamo, questa è la Bocciofila Selva, Selva Piana, con 200 iscritti e anche una decina di bambini che stanno già vincendo gare importanti a livello nazionale, quindi anche uno sport di famiglia, non anziani. Grazie, buona giornata, grazie. Vai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Appuntamento con Mattinata Italiana dalle frequenze di Radio Giulianova 90.7 100.2 MHz. Siamo pronti? Eccole qua le canzoni Romantic Love. Vediamo?

0: Per la nostra sopravvivenza dovete compiere un'impresa nel mare.
1: Ascolto di Mattinata Italiana, noi le cantavamo così, anni 60-70 da Radio G Giuliano.

cielo. Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: E se ti dico Jeffer?
1: 3 giorni a Londra, fish and chips e ora un mal di stomaco.
2: Se ti dico Jeffer?
1: Yes!
0: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Eccoci amici, bentornati a un nuovo appuntamento di Un'estate fa. Che cos'è Un'estate fa? Ve lo spieghiamo velocemente in apertura della nostra programmazione. È il programma di Radio G dedicato ai grandi successi estivi del passato, tutti quei tormentoni che ci hanno accompagnato in quelle estati calde, non troppo calde, uggiose, belle da morire, da dimenticare, insomma, che hanno fatto parte comunque della nostra vita. L'ultima volta abbiamo trattato, raccontato farà veramente un viaggio nel tempo formidabile con alcune delle canzoni davvero che ancora oggi cantiamo, ascoltiamo, ricerchiamo, raccontiamo a chi non ha vissuto quegli anni e che se ne innamora nonostante siano ormai diventate un'estate fa. Si parte veramente con grandissimo ritmo, ve lo dico subito, perché è la regina incontrastata di quell'estate. Tra le tante fu sicuramente Corona con The Rhythm of the Night.

Non c'è niente da fare, ormai nelle estati 90 loro sono sempre presenti con la loro musica, spesso ci fanno divertire, qualche volta ci fanno commuovere, fatto sta che ci sono sempre, sono italiani, stiamo parlando del duo degli 883 con una canzone che proprio a breve compirà ben 30 anni, si tratta di Come Mai, terzo singolo estratto dall'album dell'883 intitolato Nord, Sud, Ovest, Est, pubblicato nel giugno 93 da Max Pezzali e Mauro Repetto. Il brano, una delle poche tracce melodiche dell'album, c'è da dire che conquistò la prima posizione della classifica delle vendite per tante settimane. La canzone, ce lo ricordiamo bene, parla delle sensazioni che prova un ragazzo quando si innamora, delle distanze che fanno male, soprattutto dei cambiamenti profondi rispetto alle abitudini di un tempo che lo rendono riconoscibile agli occhi di tanti amici. Da quando è arrivata lei, racconta Max nel brano, intere giornate trascorrono solo nell'attesa di rivederla e ci si chiede come mai questo sia possibile. Della canzone sono stati realizzati ben due video, uno ufficiale composto dalle immagini del backstage del video di Nord, Sud, Ovest, Est e l'altro in coppia con Fiorello, versione che si aggiudicò anche la vittoria del Festival Italiano 1993. È bellissima, noi quando siamo un po' tristini l'andiamo a ripescare ed è una regina canzone. Come mai? 883.

Ritorniamo alla musica internazionale. Nel 1993 esce al cinema un film che per la prima volta affronta in maniera diretta il tema dell'AIDS e i pregiudizi legati appunto alla diffusione di questa malattia in America e nel mondo, diretto da Jonathan Demme, regista del Silenzio degli Innocenti, interpretato da Tom Hanks, Denzel Washington, e si intitola Philadelphia. Racconta la storia di Andrew Beckett, un avvocato di successo di un importante studio legale di Philadelphia, che contrae il virus dell'AIDS e viene prima emarginato dai colleghi e poi licenziato dai suoi capi, fino a perdere la dignità e la speranza. La ritroverà grazie all'impegno di John Miller, un avvocato di colore interpretato da Denzel Washington, conservatore e ostile agli omosessuali, che cambia opinione, accetta il caso che è stato rifiutato da 9 avvocati e aiuta Andrew nella sua battaglia per la giustizia fino all'inevitabile fine. Andrew muore pochi giorni dopo il verdetto, che riconosce la discriminazione e un risarcimento per 4,5 milioni di dollari. Il film appunto scuote l'America. Alcuni malati infatti dei AIDS ripresi del film sono persone realmente malate e poi ricoverate in ospedale, per risvegliare l'opinione pubblica, la solidarietà, la consapevolezza proprio verso il virus. Per la colonna sonora vuole un grande nome il regista, e quindi si avvicina ad un pubblico più vasto. Gira la prima sequenza in cui la camera si muove lentamente lungo le strade di Philadelphia e monta usando Southern Man di Neil Young, poi chiede a Neil una canzone per il film. Lui risponde con un pezzo intitolato Philadelphia, che Jonathan Demme usa per i titoli di coda durante la commovente scena della veglia funebre di Andy, organizzata dal suo compagno Miguel, interpretato da Antonio Banderas. Manca però un pezzo per la scena iniziale, che secondo Jonathan Demme è fondamentale per introdurre l'atmosfera e il tema del film, e quindi decide di chiamare Bruce Springsteen. Il boss non ha mai scritto una colonna sonora, non ha lavorato con street band negli ultimi album, e si chiude da solo nello studio che ha costruito nella sua casa in New Jersey. Scrive un testo ispirato alla perdita di un amico e, accompagnandosi solo con una drum machine, registra un pezzo ipnotico e struggente intitolato proprio Street of Philadelphia. Lo ascoltiamo perché uscì appunto e ci riempì i cuori proprio nell'estate 94. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

tante le curiosità che ruotano intorno al film Philadelphia, tra questi appunto ve ne racconto uno. Alla fine della pellicola, su un piccolo schermo appare un montaggio di ricordi di famiglia e vecchie registrazioni. Forse non tutti sanno che gli spezzoni sono davvero delle riprese d'infanzia dello stesso Tom Hanks, che per questo diciamo film vinse appunto il premio dei premi per il miglior attore, poi veramente straordinario. Gli anni 90, oltre ad essere ricchi di pezzi degli 883, sono ricchini anche di pezzi di Fiorello, perché proprio in quegli anni Fiorello iniziò la sua ascesa, tutti lo ricordiamo con il famoso codino e quelle giacche tutte colorate del karaoke, che io amo sempre ricordare, ha fatto tappa anche a Giulianova in Piazza della Libertà e fu bellissimo. Ma Fiorello insomma si lanciò lui stesso insomma come cantante e pubblicò un album che si chiamava Spiagge e Lune. Nel 94 esce il singolo Il cielo, ve lo ricordate? Se non ve lo ricordate, eccolo qui. Ovviamente l'originale del grande Renato Zero.

Allora, ecco, non so come raccontarvela la prossima canzone. Ricordo che a me rimase davvero impressa, tant'è che volli insomma andare a, volli chiedere quando la, si passava il radio che cosa volesse dire, e diciamo chi me la spiegò, di cui non faccio nome, fu molto onesto, cioè mi disse la canzone vuol dire questo e questo e questo, e lì per lì insomma avevo 11 anni all'epoca, tanto non mi fu chiaro, ma poi insomma crescendo capì. La canzone si chiama Short Dick Man, ecco, cioè ho detto tutto, The 20 Fingers, il titolo appunto dice tutto, ma per chi non mastica troppo l'inglese si riferisce a un uomo dagli attributi piccoli, probabilmente non solo fisici, si vuole fare una metafora. Sul singolo ci fu anche una grande polemica, perché è una delle canzoni ballate dalle fanciulline di Non Era Rai nel primo pomeriggio di Italia 1, e secondo ovviamente i soliti ben pensanti dell'epoca, voi non vedete adesso, immaginatevi l'epoca, non era il massimo vedere degli adolescenti dimenarsi su un testo così poco elegante. Fatto sta però che scalò le classifiche, fu per tanto tempo appunto tra le prime posizioni e fu uno dei pezzi più ballati dell'estate dell'estate 1994. Loro sono appunto i 20 Fingers, anche se poi il pezzo, lo ricordiamo, venne ripreso da Gillette, ma insomma erano sempre loro. Comunque lo ascoltiamo, eccolo qui sulle frequenze di Radio G Giulianova, passa per il pezzo lì

E quelli erano anche gli anni di un altro artista di cui siamo molto affezionati, uno dei primi rapper che appunto ricordiamo. Si tratta appunto di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Ogni programmazione abbiamo sempre ritrovato un suo pezzo, ed è così anche nell'estate 1994. La sua è una serenata particolare, una serenata rap per l'appunto, singolo pubblicato dall'artista nel gennaio 1994, poi secondo estratto dell'album in studio Lorenzo 1994. Nel 2000 il brano venne inserito anche nella raccolta Lorenzo Live, autobiografia di una festa, e collocato poi nel primo disco. Il videoclip, molto particolare, anche un po' pericoloso, venne girato per intero appunto nel quartiere Pilastro a Bologna. E quindi, che dire, facciamo parlare la musica e facciamo parlare Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con Serenata Rap.

E nel 1994 arrivò proprio questo pezzo, Eins, zwei, Polizei, un ritornello ripetuto all'infinito dalla voce maschile su una martellante base dance. Modò, grazie a questo brano e all'estetica poliziesca con cui accompagnava gli show, tenne un grande successo straordinario, scalando davvero le classifiche di tutta Europa. Dopo il tormentone estivo proseguì la sua scia pubblicando Super Gut e Gemma Townsend, tutti i brani confluiti nell'album Was It Does. E nell'arco di una stagione però c'è da dire che purtroppo la sua meteora si spense. Alto, biondo, dal bell'aspetto, prima di dedicarsi alla musica, Fabio Frittelli intraprese anche la carriera da modello, lavorando per griffe come Dolce Gabbana, Versace, Le Passerelle. Poi però c'è da dire che preferì di più il palcoscenico. E dopo il successo musicale, Modò rimane in ambito dance, anche se in veste differente. Infatti divenne imprenditore all'epoca di varie discoteche in Friuli Venezia Giulia, tra Pordenone e le spiagge di Lignano San Biadoro. Il suo lavoro nei locali notturni lo rese celebre nel settore come un vero e proprio re della movida, ma purtroppo questa storia non ha un esito positivo né divertente. Il 6 febbraio 2013 Fabio Frittelli fu ritrovato purtroppo senza vita nella sua casa di Udine. Amici e parenti diedero l'allarme perché non avevano sue notizie da alcuni giorni e le indagini accertarono che si trattò di un suicidio. Una fine davvero drammatica e almeno pubblicamente rimasta senza motivazioni. All'epoca l'uomo aveva solo 46 anni, veramente una brutta storia, un bruttissimo epilogo, ma questo pezzo, insomma, che lo consacrò al successo, fu appunto presente nelle discoteche, nelle radio e quant'altro davvero per tanti tanti anni, per tanto tanto tempo, ancora oggi ci rimbalza nella memoria.

Barbara Bush con Sweet Dreams, un altro pezzo di grande successo proprio di quell'estate lì, appunto del 1994, primo singolo di successo di questo duo tratto dall'album omonimo che sbancò praticamente ovunque. Il gruppo si è sciolto in realtà, ma sotto sotto, neanche troppo sotto, la canzone continua a farci ballare ancora. E adesso così continuiamo a dare spazio alla dance, perché negli anni 90 ricordiamo che Alexia fu la regina incontrastata della disco music, e in questo pezzo ci fai ballare in compagnia di un altro grande dell'epoca, Ice MC. Curiosità, Ice non pubblica una nuova canzone dal 2004, ci manca un po', quindi da ben 10 anni insomma che non lo ascoltiamo, ma questo programma, appunto programma Rewind, Revival, così come lo vogliamo chiamare, e quindi i bei pezzi, le emozioni di quegli anni li possiamo rivivere oggi. Ice MC insieme ad Alexia con Chick About the Way.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un'inedita Madonna, quella del 1994, almeno dell'estate del 1994, dove Nostra Signora del Pop, Madonna, sfoggiò un look androgino che fu subito apprezzatissimo. Il brano fu inciso, che state ascoltando, si chiama I Remember, fu inciso per il film 110 e Lode con Joe Pesci, e lo abbiamo appena ascoltato. Poco prima invece c'erano gli Ace of Base, che ci hanno riprovato l'anno dopo aver inciso All That She Wants, che fu un successo enorme, con questo pezzo Don't Turn Around, che non fu proprio il grande successo che si aspettavano come l'anno prima, ma comunque fu una delle canzoni, uno dei tormentoni dell'estate 94. Se prima abbiamo ascoltato Jovanotti come interprete, Jovanotti lo ritroviamo adesso alla scrittura di una giovane al tempo artista senese. Lei si chiama Irene Grandi e quell'anno uscì col pezzo TVB, proprio scritto dallo stesso Jovanotti. Eccola qua.

E il 1994 in generale fu sicuramente l'anno dei Negrita, perché quell'anno la band pubblicò il loro primo album in studio proprio dall'omonimo titolo Negrita. Le registrazioni del disco furono effettuate nello studio Ira, dove avevano registrato Litfiba, Ritmo Tribale, Extrema di Firenze nell'agosto 93. I brani sono tutti composti da Pao, appunto storico frontman del gruppo, e in quell'estate imperversarono con il loro primo singolo dal titolo Cambio.

E quasi sullo stile del sempre grande Gianni Drudi, Leo Verde regalò all'Italia proprio nell'estate 1994 la classica canzone che a distanza di anni la senti con gli amici e cominci a chiederti: ma dove cavolo l'ho sentita? Poi ripensi alle discoteche sulla spiaggia e fai finta di niente, ma dentro di te appunto muori inevitabilmente la nostalgia. Ma se la canzone, almeno il suo ritornello, rimase nella mente di qualcuno, il suo autore, esattamente come comparve, svanì subito nell'oblio. In realtà il buon Leo Verde, o meglio le sue canzoni, sbarcarono con enorme successo in Sud America. Lui ha lasciato un segno talmente grande nel cuore degli italiani che persino i suoi compaesani, in un blog dedicato ai VIP della sua città, lo definiscono così: spezzino di nascita, è un cantautore. Fra le sue canzoni, Voglio fare l'amore con te, Fammi la multa, è stato famoso intorno al 94, poi si è dato da fare sul mercato estero. Le sue canzoni sono comunque memorabili. E allora, sì, ascoltiamo proprio quell'anno Leo Verde che sbancò con il pezzo Voglio fare l'amore con te.

E delle 7.94 non possiamo non ricordare il contributo di Giorgio Prezioso con Get On Up, che abbiamo appena ascoltato qui sulle frequenze di Radio Gigi Giulianova, e continuiamo con i grandi singoli che la fecero da padrone appunto in quell'estate. Tra questi c'erano i Pre-Hit con The Summer Is Magic, eccola qua.

The Summer is Magic rimase per tanto tempo alla fine nei primi posti in classifica, alla fine dell'anno raggiunse il 18° posto ufficiale dei singoli più venduti in Italia nel 1994. Per raccontarvi quest'altro tormentone dobbiamo partire dalla sua base. Gum Gum è una canzone scritta da Hilly Botball, psichiatra che ha vissuto molti anni a Parigi, dove ha fondato nel 79 una corale di ragazzini ebrei francesi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. La corale fu denominata i ragazzi, appunto, la tribù, e lui la diresse per ben 40 anni. Il testo della canzone riprende il quarto versetto del testo ebraico del Salmo 23, il Signore è il mio pastore. Quando il brano fu inserito nella colonna sonora del film Giona che visse nella balena, diretta da Ennio Morricone, diventò noto al grande pubblico e in poco tempo divenne una delle canzoni più frequentemente ascoltate e cantate nella giornata della memoria. La canzone è stata composta negli anni 80 del Novecento, ma il suo testo, tratto dal Salmo 23, è sempre tradizionalmente cantato dagli ebrei durante lo Shabbat, ovvero il giorno di riposo che per gli ebrei è il sabato. La canzone fu ormai un simbolo, lo è tuttora, uno degli inni più toccanti, appunto, della Shoah, durante la quale più di 500.000 di bambini furono uccisi dai nazisti. Qualche tempo dopo, Mauro Pilato e Max Monti, nell'estate appunto del 94, la ripresero e ci fecero un singolo che ebbe grandissimo successo. Eccolo qui.

Eccoci qua, allora chiudiamo con un po' più di delicatezza, cioè nel senso un pezzo bellissimo, sicuramente abbiamo raccontato anche la storia originale ovviamente di questa canzone e la versione diciamo dance, diciamo più tranquillo perché lasciamo la dance, ritorniamo alla pop. Il pezzo con cui ci lasciamo rimase per tanti tanti mesi nei primi posti delle classifiche del 94 e alla fine dell'anno nella classifica dei singoli più venduti occupò il quinto posto. Al primo posto lo ricordiamo The Rhythm of the Night, al secondo Come mai degli 883, al terzo Street of Philadelphia di Bruce Springsteen. Questi sono tra l'altro tra i tre pezzi che abbiamo ascoltato di più proprio in apertura del nostro appuntamento, e poi Penso positivo di Jovanotti, al sesto Sweet Dreams di La Bouche, It's a Rainy Day di MC, all'ottavo posto I Remember di Madonna, al nono All for Love di Bryan Adams e Rob Stewart insieme a Sting, al decimo la versione ovviamente del cielo Il cielo di Fiorello. Al quinto posto, che abbiamo saltato perché lo stiamo per annunciare, c'era 7 Seconds di Ne Cherry e Yusundur. Con questo pezzo delicato, noi ci salutiamo. Ci ritroviamo appunto giovedì prossimo, sempre alle ore 17, qui su Radio G, per l'appuntamento con Un'estate fa, estate 1995. Ripercorreremo i tormentoni del 95 in questo nostro appuntamento. Grazie a tutti. Splendida giornata.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo

tecnologie all'avanguardia, come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno.
2: Intanto sono le 7.30, buongiorno. Vi volevo dire che stanotte è successa una cosa grave sulla autostrada, è scoppiato un camion in fiamme e c'è un traffico terribile sulla Teramo Giulia 9 e anche sulla Adriatica. Noi eravamo convinti, sbagliando.
1: Ma io non ci ho pensato manco da lontano.
2: Allora io ero convinto, sbagliando, che la città fosse presidiata proprio per fare in modo di. Dunque, al bivio di Bellocchio arrivava oggi.

0: trovati tutti di fronte venendo la collera e passeranno tutti per Colleranesco.
1: Sì.
0: Ragazzi, mi dice, ma voi siete sempre poi noi, noi cerchiamo di dire le cose come sono, poi ognuno fa come fa, però evidentemente sbagliamo noi.
1: Noi abbiamo solo gli occhi per guardare. Esatto.
0: Ma mo si vede quel camion qua, siamo a faccia?
1: Sì, sì, sì, è pienissimo, c'è una fila che arriva.
0: Pienissimo, dice la
1: barba. Una fila che arriva fino.
0: Quanti vigili avremo?
1: Al vibrato. Ah?
0: Quanti vigili avremo?
1: Credo nessuno.
0: Quali carabinieri, quali polfer? La polfer, ragazzi!
1: La polfer, ma c'è una polfer, mo? Povera polfer. Si vede che è aperto, proprio per la mostra una fila allucinante.
0: La telegiornale veramente.
1: Allora, direi di passare.
0: Una nuova, sono passato per il Villa Pozzoni.
1: Bravo, bravo. Quella tutte con le stradine
0: tutte
1: strette.
0: Tutte le stradine strette dove? Eh? Strette, col divieto, con la macchina dove sul lato si possa stare, che ci ha messo?
1: I dossi. Diciamo che là non c'è stata proprio un'urbanistica illuminata in quella zona,
0: No, i comunisti poi, strade piccolissime, poi quest'anno hanno fatto il resto, perché sai che questa amministrazione su richiesta ti mette tutti i
1: dossi dove vuoi,
0: dove vuoi. Basta chiedere.
1: Dove vuoi. Allora.
0: Prego. Chi c'è là? Chi chiama?
1: Salutano.
0: Buon di gente seria, saluto buon di gente seria.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Paolo, Gaetano Paolini, buon lavoro. Sandro Vagnoni, buongiorno. Betty Alma, buongiorno. Rita Renalli, buongiorno a voi. E Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buon mercoledì.
0: Che uguale, eh?
1: Allora.
0: ci polemizzare con la Renalli.
1: Allora,
0: buongiorno e buon mercoledì, è uguale, sì.
1: Era la signora Piccioni che dava il buon mercoledì.
0: Allora,
1: Rita, buongiorno a tutti voi.
0: Io aspetto la Ranaldi, che niente.
1: Rita ha detto buongiorno a tutti voi.
0: Sforzato, era un po' fastidioso, eh.
1: Lasciala aperta.
0: Dovrebbe avere più idee, no? Più fantasia. Lo sai, la cultura sta a sinistra e lei non dà un esempio, una cosa.
1: Lasciala aperta.
0: Prendi il sole sorge, la poesia di Ungaretti, che ne so. Vabbè, vai.
1: Ditta collusa, scatta il controllo. Teramo, il tribunale ha nominato un amministratore giudiziario per seguire tutte le attività. La prefettura non ha rilasciato la certificazione antimafia e l'impresa ha impugnato al TAR. E poi c'è il ricordo della vicenda di Alfredino. Così sfiorai la mano di Alfredino a 45 anni. Sì, dalla tragedia, il racconto dello speleologo di Avezzano che tentò l'impresa. Mi ricordo anche un po' qualcosa della diretta.
0: Io mi ho visto tutta la diretta e chiamarono Pertini perché gli disse che l'avrebbero salvato sicuramente, invece non ci riuscirono. Però lì cambiò la televisione, perché per molto tempo i dirigenti della RAI, possiamo far vedere queste scene sfrazianti? Qualcuno diceva no, la gente lo vuole vedere, abbiamo un altissimo IRE, e infatti c'è questa intervista a questo qui, che non mi ricordo come si chiama, socialista all'epoca, e così iniziò la TV dei reality. Freccero, sì. Guarda se ristava la tele.
1: Sogno serie D, un tipo Novax, una cosa che si un po' strana.
0: Sì, un po' strana, infatti venne all'andare. Non vieni bene il rapporto con la Rai.
1: Allora.
0: Novax se non ancora ci stava allora.
1: No, mo dopo.
0: Si mise contro, insomma.
1: La Sant'Egidiese.
0: Ieri non eri sicuro che giocavano là, l'hai letto?
1: Sì.
0: Invece?
1: La Sant'Egidiese verso la finalissima si potrebbe giocare al Fadini.
0: Ma certo che potete giocare, tanti lavori non sono iniziati.
1: Beh, appunto, il problema ci sta. Teramo, 2237 studenti si preparano all'esame di maturità. Muore 17 giorni dopo l'incidente alla tragedia a Colleranesco Vittorio Porrini, 83 anni, era stato travolto da un tir sulla statale 80.
0: Ieri tale quale stava per se non succede un altro. No, fa tutto bene, Gabriele, fa tutto bene.
1: Fa tutto bene.
0: E perché ne aveva manacca a quello? I parenti?
1: Chi è?
0: Ma
1: è piacere, su, non istigare. Teramo, parte il piano per i reperti di Piazza Sant'Anna, e poi scontro, furgone tir, strade sulla superstrada dell'Iri, morti 3 operai.
0: Mentre a Teramo, tutti i problemi che abbiamo letto, che succede?
1: Che cosa?
0: A Teramo, che succede?
1: A Teramo ci sta il piano per i reperti di Piazza Sant'Anna. Fa cultura, che vuoi. Soppalco, Legnini si racconta. Fai il sindaco, ma no?
0: Ti prego, lo faccio in da.
1: Berlinguer il mio faro.
0: Tutto. Poi anche lui, io non lo direi, lo direi, si può darsi, ma tutti dicono che hanno avuto un tumore, ma è una male che si guarisce.
1: Il neo sindaco di Chieti apre le porte di casa al centro, a marzo sono guarito da un tumore.
0: Che offerta?
1: un complimento.

0: Due pagine, vai, vediamole subito, dai, vai.
1: Sono guarito dal tumore, mi sento un teatino vero e il mio faro è Berlinguer. Uguale al premio, sono scritto al contrario.
0: Quando Bersani lasciò nel mio ufficio mezzo sigaro, ricominciai a fumare. Beh, vedi che non si deve fare. La colpa di Bersani.
1: Un buon nome.
0: 2000 domande, ne ha letto. In due sono andati i colleghi del centro.
1: Per Legnini ora c'è Rebus giunta, tutti i nomi sul tavolo del sindaco, come
0: aggiriamo.
1: Il centro riformista vince nel campo largo, l'ex deputato D'Alessandro, Chieti viva, insegna che bisogna stare in coalizione per battere le destre.
0: E quindi quella la prende diversamente la Schlein.
1: Sì.
0: Mm. Più spostata a sinistra, come tu ben sai.
1: Giro d'Abruzzo da 2 milioni, ora indaga la Corte dei Conti.
0: Ma quale Corte dei Conti? Cosa è successo sul ponte? È successo qualcosa che...
1: Praticamente l'ex presidente che è andato in pensione è stato avvicinato dall'avvocato, un avvocato che fa parte del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, che ci costa 30 milioni di euro l'anno e non va niente, restituita da Salvini mo, 30 milioni di euro l'anno, e
0: milioni,
1: 30 milioni di euro. Lo ha avvicinato e gli ha detto solo di stipendi del consiglio di amministrazione, lo ha avvicinato e pare per aggiustare la delibera sulla la decisione sulla delibera del CIPE sul ponte, quella che poi uscì e fu abbatte il ponte sostanzialmente.
0: E quindi quello ha detto no, cambia, voleva cambiare.
1: Pare che si siano raccontati delle cose.
0: È indagato. Sul giro d'Abruzzo, per non farci mancare niente, chi è tra gli altri che interviene?
1: La Corte dei Conti.
0: No!
1: Chi è?
0: Sei qua?
1: D'Alfonso! Un'altra cosa scontata.
0: Sei tutti noi!
1: Due cose sono scontate: i vigili che non stanno per strada e D'Alfonso che interviene.
0: Si potrebbe mettere la mano sul fuoco?
1: Quasi. La magistratura, non per D'Alfonso, onestamente, ma la magistratura contabile chiede chiarimenti e informazioni sui debiti fuori bilancio. Ma martedì però la legge salva edicole va in aula ufficiale la prossima seduta, spazio anche alla legge sulla leale collaborazione.
0: Non
1: vuoi
0: leggere?
1: No, c'è che segno di leale collaborazione,
0: mi questa è una collaborazione che
1: no, non lo so,
0: può essere interessante però.
1: E i fari sono puntati anche su Abruzzo Sport e Salute.
0: Non è solo il giro d'Abruzzo, ci sono altre cose che hanno fatto.
1: Bilancio, consiglio regionale, niente rinvii, l'appello Dem Blasioli dopo la bocciatura.
0: Bravo Blasioli, bravo. Oh, andiamo a leggere qualcosa. No.
1: A pescare il forum della CNA e poi gli agricoltori, i cinghiali sono ancora un'emergenza. E c'è una presa di posizione la CIA. Scusa, va. Sanità in Abruzzo, piattaforma 5 stelle per le visite, così accorciamo le liste d'attesa. Che significa che si mette a fare loro il CUP?
0: Non lo so. Hai avuto una bella notizia che vi do, cari ascoltatori.
1: Dici.
0: In questo povero mal ridotto ospedale di Giulia, no, guarda una tristezza, se tu non c'eri negli anni 60, quando ci stavo Colombate.
1: Guarda che proprio, mi fa fare il discorso, no? Guarda che proprio per come era negli anni 60, ma è così, dai.
0: Allora, era belli tutti pieno di gente.
1: Maniglie d'oro.
0: Allora il CUP, adesso che sta di là con le file terribili, qualcuno facendo un bel lavoro è riuscito a ottenere che il CUP sia anche di qua, perché loro hanno fatto la visita, quelli hanno detto guarda che ci male, deve andare dalla parte di là, rifare la fila di là e prendere il CUP dopo. Beh, ragazzi, quindi si avrà il CUP anche sul padiglione lato mare, va bene?
1: Andiamo avanti.
0: Ma che c'è successo ieri? Si parlava di psichiatria pure, sono un paio di documenti, uno di Lambi, quindi a sinistra hanno fatto 5 documenti, è il record. 5 documenti, stavolta il record sta nel fatto che almeno uno non è in sintonia con gli altri, più vicino il duo Orfanelli Rossi, che ieri invece ha preso la parola per tutta la maggioranza, lo ha fatto un consigliere regionale e una consigliera comunale, un amministratore non l'ha fatto. Comunque hanno puntualizzato che non è, che sarà ugualmente, diventerà un posto acuzie. Quindi dei matti veri li portano su, poi per guarire meglio li portano qua giù. Quindi però il reparto, dottor Albani, va su, si è capito? Punto, gira come ti pare.
1: Allora, Trump furioso con l'Iran giura vendetta per la fascia abbattuto, risponderemo, ma vede l'intesa in 2-3 giorni, è la 103esima volta che vede l'intesa.
0: Dottor Albani, hai regalato la foto, basta dirlo a chi non sta ascoltando.
1: Te l'ho detto che ci sta.
0: E il titolo è bellissimo. Giulianova completamente in tir.
1: Bene.
0: Sì, metto subito.
1: Metti. Da Ben-Gvir,
0: parola piena che noi se vi chiediamo dove state.
1: Parole indegne, Tajani,
0: scusa. Credo che siete alle 10 a passeggiare sul lungomare, è inutile.
1: Lo so, questo è. Vabbè, insomma, stanno tutto male sulle due fronti di guerra, non se ne salva uno, tutti e due sono precipitati nel caos, quindi non è successo niente qua. La partita delle banche, il mercato spinge, il piano di intesa Messina è ottimista. Poi vediamo il caso che scuote la politica, ponte sullo stretto, indagato ex presidente della Corte dei Conti, il giudice Tommaso Miele ha lavorato per anni in Abruzzo, con altri due avrebbe cercato di pilotare il maxi progetto. I dubbi dei giudici sulla delibera, ha già chiesto chiarimenti sul provvedimento con cui era stato dato il via libera. Miele è il re degli incarichi, gli amici al governo si aspettavano una presa di distanza.
0: Quindi potremmo dire...
1: Che cosa?
0: Giulianova in tir.
1: In tir.
0: La gente lo sa, noi lo sappiamo, invece che le fa le ninne nane.
1: Perfetto, noi abbiamo gli occhi per guardare, noi che siamo più speciali. Allora, Teramo, i tentacoli della malavita, contatti con l'andrangheta, ditta sotto controllo giudiziario.
0: Sì. Tu l'hai fatto sotto controllo giudiziario?
1: No. Costituzionalisti, già il vertice, c'è il vertice all'università, l'Ateneo ospita il convegno annuale dell'Associazione Italiana. Ci sarà anche l'ex ministro Cartabia,
0: quello che ha fatto la riforma?
1: Sì, che è mezzo male guai i giudici.
0: Sì, i giudici.
1: Cioè, e i cancellieri.
0: È vero.
1: Cultura e investimenti, area archeologica di Sant'Anna, oltre 3 milioni per il recupero, no? Le chiacchiere.
0: Ah.
1: Via Saliceti, la viabilità cambia per lavori a Teramo. Poi vabbè, c'è un cinghiale investito sulla statale 80. Scuola, l'esercito dei maturandi in 2237 pronti all'esame, 700 sono quelli del capoluogo. Da giovedì prossimo si parte con italiano, il saluto e gli auguri delle dirigenti salve, scolastiche,
0: salve.
1: Studio e rispetto degli altri. Praditivo, riapre il rifugio Franchetti, da venerdì si riparte il gestore, ma ancora non sappiamo quando tornerà in funzione la cabina.
0: Tu apri, ma la gente cosa arriva?
1: A piedi, lo spirito della montagna, ma fai trekking, arrivi là, mangi.
0: Sì, quando mi fatico da morire, già lo so. Con la seggiovia, manca quella seggiovia, quello tutti i
1: denti. Chiuso cabino via.
0: Che manca per questa, però si vede un po' basso questo tocco.
1: Ok, andiamo avanti.
0: Dunque, abbiamo messo questa bellissima foto di Genova completamente in tir, grazie all'ascoltatore che ce l'ha inviato, perché quindi possiamo dimostrare quello che diciamo, ma non c'è un'anima. Eravamo quattro al bar.
1: Per la serie sempre abbiamo gli occhi per guardare, gli altri no. Teramo Mare, in arrivo nuove osservazioni dai contestatori.
0: Prego,
1: i rosetani spingono per la modifica del tracciato dopo le criticità rilevate nel tratto finale a Giulianova.
0: Oh, allora, dopo le criticità di cui noi abbiamo dato contezza, si sarebbero dovute muovere i nostri amministratori, invece no, si rimuovono
1: ancora. Il sindaco Lumies, aree da tutelare anche nel nostro territorio, terra lieta, due pesi e due misure.
0: Sì, perché il tratto non sarebbe il tratto che dici tu, tutto, sì, cioè, ma proprio quello più terrificante, da Colleranesco a Giulianova, là vogliono modificare. Mi sono i laghetti, perché gli amministratori che vanno a levare i laghetti.
1: Ma hai ragione. Vedi che porta sempre gli stivali. Porta sempre gli stivali.
0: Giulio, è vero, sì.
1: Quindi per evitare per passare dei laghetti.
0: Ma mentre noi scriviamo questo, di là avremo tra poco la notizia del morto di Colleranesco, perché poi così in realtà è. Ma nessuno se ne frega niente. Cari ascoltatori, chi teniamo? E chi si è votato? Pure tu, eh?
1: Sì. Arbitri, c'è il presidente onorario Di Francesco, ha ricevuto la nomina.
0: Stupendo.
1: Durante la festa della sezione Terramana.
0: Perché noi non possiamo dire che teniamo dando responsabilità agli altri,
1: no.
0: Abbiamo contribuito.
1: Dobbiamo assumerci, come si dice.
0: Io ci aspettavamo di meglio rispetto alla prima consigliatura, sì. E c'è sempre un calo sulla seconda.
1: Fisiologico. Tortoreto, cimitero, via libera al cantiere per costruire 810 nuovi loculi, almeno se dopo il posto c'è. A Tortoreto. Dopo di noi. D'Angelo, ponte sul Sarinello, intervenuta la provincia che proprio candidamente ha detto che non c'è nessun ritardo nella procedura, ma la gara ancora non viene assegnata.
0: Quindi
1: chi ha detto, io non so chi è che l'ha detto, che entro fine giugno sarà pronto il ponte sul Sarinello. Ha detto la matata.
0: E invece la Gervasini ieri si era uscita con un 10 luglio e dice che è stato riempito le male parole della provincia. Chi te l'ha detto?
1: Beh, sì, perché questo è visto la procedura, vista la gara e soprattutto la natura dei lavori, non sarà pronto per fine ottobre probabilmente, quindi.
0: E quindi una sconfitta clamorosa
1: totale compresa.
0: No, noi abbiamo le registrazioni, noi lo dicevamo da gennaio febbraio.
1: No, le prime foto che ci arrivarono, ti ricordi mio amico che va a camminare sempre su, che era gennaio. Pattinaggio, oltre 630 atleti arrivano in pista. Tragedia, travolto dal tir, muore dopo 17 giorni Vittorio Porrini, 83 anni, era stato investito lungo la statale 80 all'altezza della chiesa di Colleranesco, era gravissimo. Poi volo dal Belvedere, ferito un 43enne. Fratelli d'Italia, psichiatria, niente danni all'ospedale, le consigliere Rossi Orfanelli, gli allarmi creano solo confusione, l'ANPI trasloco da fermare. Festival Banda e studenti sul palco, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giulia Nuova 1 nella rassegna internazionale.
0: Allora, ti volevo dire che è arrivato il documento dei Vigili del Fuoco su quello che è avvenuto stanotte, confermano che per garantire la sicurezza dell'operazione su questo tir che si è incendiato, entrambe le carreggiate sono state temporaneamente chiuse al traffico veicolare, quindi lo sapevano, i vigili lo sanno, l'hanno annunciato, e quindi tutto sui territori, tutti si sarebbero dovuti muovere.
1: Immagino di sì. Però non infierire. Pensa che nel fine settimana c'è la notte rosa dello sport, oltre 50 società in due piazze.
0: E là ci saranno tutti. Ti convinto tu?
1: Io no, sì, tutti. Macchina colpisce un passeggino, paura sul lungomare centrale a Roseto. E poi in consiglio Saffo, confronto in aula sulla nuova sede del liceo. Città delle Rose, via alla terza edizione, ci saranno Magalli. Ma Magalli stai scendendo?
0: Sì, però viene ospite ogni tanto dalla Balivo alle 14.
1: Casa Grande,
0: ma buona.
1: E Deusanio saranno premiati nella cerimonia in programma il 25 giugno.
0: 25 giugno. Non ti piace? Sì. Sei impegnato?
1: Può essere. Atri, cimiteri, c'è la nuova ditta, ma si accende lo scontro. La giunta annuncia il cambio dopo lo stop alla società senza nulla osta antimafia. L'opposizione contesta le competenze dell'impresa incaricata sui servizi richiesti. E da domani a Pineto torna l'isola pedonale.
0: Dove? Che zona? Che vogliamo andare?
1: In centro. Vieni a Pireto?
0: Beh, no, per vedere come si fa.
1: Pescara. La rapina con il casco. La baby gang aveva già colpito, aggressioni continue e violente. La pagina sulla baby gang. Pescara, Spezia, un mese dopo, scontro con la mascotte Ciuffo, l'addetto stampa ritira l'incarico. Il pupazzo animato a bordo campo davanti ai fotografi avrebbe oscurato il gol biancazzurro. Loris Mazzioli, quando indossi quella maschera hai la visuale limitata, ma Mucciante non ci sta.
0: Ma questo è il problema,
1: Il problema è tre colonne, 6 colonne. Non si contano queste?
0: Fa vedere, no. Sì, secolo, tutta pagina. Cioè, che ha fatto? La mascotte
1: stava a ballare davanti di voi e quelli non hanno visto il gol. Vabbè, lo so, ma tu sottovaluti le Serie C. Tu sottovaluti queste cose e non devi sottovalutarle. Poi andiamo avanti. Sentenza ribaltata. Era stato assolto in primo grado, violentò una paziente in studio, medico condannato a 2 anni. Quindi poi è stato condannato. Avanti. A Montesilvano lotta al degrado, rifiuti abbandonati per strada, in 2 mesi oltre 140 sanzioni. Tombini rumorosi al via i lavori in via Adige. L'Aquila, capitale della cultura, in 500 in fila per vedere Lecce Homo. I primi numeri del Museo Nazionale d'Abruzzo, visite legate al capolavoro di Antonello da Messina nella sua nuova casa.
0: Sì.
1: Che sì?
0: Avrebbe fatto, l'avrei visitato.
1: Tragedia sulla superstrada dell'Iri, scontro, furgone, tir, morte 3 persone. E poi ancora, giudice morta, si indaga per omicidio, l'ombra del suicidio inscenato, colpo di scena sul caso Ercolini, i segni sul collo della donna sembrerebbero compatibili con l'ipotesi dello strangolamento.
0: E questo l'abbiamo pubblicato anche noi, perché non ci hanno notizie, scomparse dalla casa famiglia, ore di paura per 2 ragazzine.
1: Le bambine di 12 e 16 anni sono svanite nel nulla durante la notte tra sabato e domenica. scorsi. Il padre ha sporto denuncia ai carabinieri, si fa strada all'ipotesi di una possibile sottrazione di minori.
0: Addirittura
1: 12-16 anni.
0: Un furto.
1: Ma no, che furto, l'altro genitore.
0: Beh, non lo so. Dal video nessun elemento per l'abuso, Avezzano, eh?
1: L'arresto per violenza. Secondo il giudice, nel filmato non ci sono indizi della presunta aggressione alla sedicenne. Il giovane è stato scarcerato.
0: Ma poi non basta il fatto che lui ha detto che lei ha detto eravamo consenzienti, perché ancora continuiamo? Perché qualcuno ha detto no. Io ho pubblicato questa cosa del centro, ho detto no, solo il centro dice che. Salvignano, solo il centro dice che era consenziente, gli altri dicono no, che non è vero. Quindi bisogna indagare con gli avvocati.
1: Molestata al termine alla denuncia social, Avezzano, in una diretta un maestro di karate e un atleta quindicenne rivelano il caso e chiedono più controlli.
0: Poi
1: Chieti,
0: il mondo sindacale è in lutto per la morte di Malandra,
1: ex segretario della CISL.
0: No. Se Legnini non c'è?
1: No.
0: Non c'è Legnini?
1: Ma che c'è? Voi no,
0: almeno la nuova giù, problemi per la nuova giunta. Ci saranno?
1: Sì. Non lo so.
0: Poi, il conservatorio di Teramo omaggia Canino con una laurea ad honorem.
1: Bene. Lo sport. Il Messico è pronto per la Coppa, ecco l'ultimo ballo per Messi e Cristiano
0: ancora
1: Ronaldo.
0: Ci saranno?
1: Pare che sarà l'ultimo, sì.
0: Vabbè.
1: La Juventus tra Dybu, Martinez e Kessi, l'Inter vuole Solé e valuta anche Atta.
0: Un italiano, ma noi con la frase li può conoscere solo Casalena.
1: Serie C, Pescara avanza Gorgone, ma non sta là già
0: Gorgone, non si è mai mosso.
1: Avanza Gorgone e spunta l'ipotesi Mangia.
0: E Boucher è scomparso? Boucher è dato per scomparso?
1: No, c'è sempre Boucher.
0: Però ma ci sta Mangia.
1: Pure Mangia.
0: Il sì. PS lo so cognome.
1: Manghia, però. No. La Santa aspetta il Grassina, ma c'è il rebus stadio, ipotesi Fadini, domenica, finale playoff.
0: Perché siamo mercoledì, Ce lo volete dire a quelli che si devono pure organizzare dove andare a dormire?
1: Chieti, Pistilli, altro rinvio, i tifosi via Di Labio e Scurcia.
0: Perché ancora là stanno del disastro presidenziale. Non riprende.
1: Allora, Serie D, il Teramo, valuta.
0: C'è qualcosa in Giulianopoli?
1: Sì, proprio.
0: Spalla la prima del taglio basso.
1: In Giulianova, a Rocca Santa Maria, dal 27 luglio si cerca un portiere, perché là a Rocca Santa Maria li fanno?
0: No, si rifanno e ieri
1: hanno i portieri.
0: Un e mezzo l'hanno trovato.
1: Un e mezzo?
0: Un under.
1: Il Teramo valuta i rinnovi e aspetta la risposta di Sereni.
0: A volte i titoli sono perfetti.
1: Non so.
0: Deve fare diversamente.
1: Lo so. Il movimento in affanno, l'Abruzzo perde altri pezzi, parliamo del basket, le retrocessioni di Vasto, Amatori e Roseto sono il riflesso di un anno complesso. Che devo dare all'inizio combinato che ci provo. Beh sì, dai. Allora, è momento di passare al messaggero.
0: Allora,
1: vai, prego, tutto tuo.
0: Nuova Pescara, cominciamo già male. Ok alle ultime convenzioni, ma non è vero, perché ci sono molti che su due comuni che sono contrari notoriamente. Poi Chieti, Legnini è già al lavoro, oggi sarà proclamato sindaco. Sto fatto con me, poteva dire, oggi intanto comincia il rebus, il toto assessore, dai, più interessante, no? Gran Sasso Laga, per il parco rilancio da 10 milioni, parla il neocommissario Schiazza, puntiamo a sbloccare i fondi mai spesi, pure qua, non spendono. Poi la famiglia nel bosco, questi insistono, i consulenti dei genitori contro la perizia, i bambini non sono mai stati osservati. Oh, questi continuano tutti i giorni, sempre a dire il giorno dopo la perizia, questi. Quindi gli resta la casa a che va. Ma la bella faccia da voi. Intanto con i proventi del libro.
1: A Francavilla il cinema sarà protagonista per 5 giorni.
0: Voi non lo sapete, ma c'è un corto in cui è stato scritturato Albani, ma non lo vuole dire.
1: Non è vero, ma sì, piace.
0: Fa la parte di un nordafricano.
1: Sì, sì, arrestato dalle guardie svizzere. Teramo, Piazza Sant'Anna, parte la rigenerazione del sito, vedi? Attivo un numero per le cure non urgenti, è l'11-61-17, attivo 24 ore su 24 in tutta la regione.
0: Cioè chi lo stabilisce?
1: Non lo so, perché tu secondo te quanti chiameranno quelli per non urgenti?
0: Ma è solo, ma probabilmente, cioè io non so come sto, ma sarà urgente oppure no?
1: Prima mi faccio dire se è urgente o no e poi decido.
0: Mi chiama il mio medico, dici tu? Fai una cosa, non c'è un po' l'influenza, chiama il numero non urgente.
1: Meteo, un maggio da record, in Abruzzo è più caldo. Poi Pescara, arrivate, sicurezza e spiaggia, in arrivo 170 bagnini.
0: Ormai vedi? Ci, 170
1: ci dovrò già stare.
0: A Pescara 170?
1: Sì, ci dovrò già stare dal lunedì. Sì.
0: È brutto.
1: Chi è? Fate questo rumore. Orgogliosi della palla a nuoto. E come la facevamo a radio questo modo? Là?
0: Ma sono io.
1: Sei tu? Non sì. Sei deficiente? Io ho un orecchio solo, tu quando muovi.
0: Eccolo qua.
1: Fermati.
0: Qui lavori.
1: Orgogliosi della palla a mano, della palla a nuoto, beh. Imprenditori fatevi avanti.
0: No, vabbè, che sei in ritardo, dai, ci abbiamo gli ospiti.
1: Ma chi è?
0: Dai, forza, vai avanti.
1: Nuova Pescara, più vicina, tutta la documentazione inviata alla regione.
0: Poi maggio da record abbiamo visto.
1: È stato il più caldo.
0: Beh, poi, sempre, come...
1: Pescara, sicurezza e spiaggia, stop all'emergenza, 170 bagnini per l'estate. Figlio violento si avvicina a casa della mamma per picchiarla ancora, ma trova la polizia ad arrestarlo.
0: Eh beh, vabbè, se lo dovevi immaginare, perché ci va apposta per picchiarla ancora. Perché la mamma detto, guardi che questa è vera, non ci prendiamo noi.
1: Affitti del campo non pagati da Renato Curi in fallimento, ma siamo pronti al ricorso.
0: Qual è Renato Curi?
1: Dal tribunale ok a liquidazione giudiziaria a seguito del ricorso per 191.000 euro. Il club che quest'anno ha sfiorato la Serie D, quello.
0: Ah, l'angolana.
1: Contenzioso in atto per il Poggio degli Ulivi.
0: L'angolana. Noi abbiamo giocato su un campo dove non era in regola. Fino all'anno scorso.
1: Allora, quello abbiamo detto. Fermi, respira. Andiamo avanti. Orgogliosi della pallanuoto a Pescara, sempre. L'Aquila, dalla Toscana per spacciare 80 dosi di cocaina nella movida aquilana, 24 mesi a un macedone.
0: Bella Macedonia.
1: Coltellate per la sigaretta, condannato a 2 anni.
0: È confermato che i macedoni facevano la Macedonia?
1: Sì, sì, sì. Chi è? Così presto? Chi
0: così
1: vuole?
0: Presto, non ti preoccupare, non è per te. È pour moi.
1: L'Aquila.
0: Ho detto che la mattinata movimentata.
1: L'Aquila, Parco Gran Sasso, Laga, rilancio da 10 milioni, parla il neo commissario Schiazza. Ora sblocchiamo fondi mai spesi. Avviati lavori e sentieri e muretti e la riapertura dei centri informativi. Allora, poi dove siamo qua? Arriva in piazza l'installazione con i visi di 2000 cittadini e per l'Aquila, e poi frontale tra furgone e tir a Sora, morti tre operai e un ferito. Monumenti a rischio, restauri fermi al palo, il comune scrive alla soprintendenza a Sulmona. E vecchi tributi comunali non pagati, la rottamazione scade il 15 giugno ad Avezzano.
0: Come sentite, scusi, lei è il muratore, no, idraulico.
1: Ah, beh, era già, beh, professionista, perché... Ah, capito. Chieti, Legnini già al lavoro, sarà rivoluzione per giunta e dirigenti. Ce l'ha messa la giunta qua? No, chicchiere.
0: Non sarà la rivoluzione, ma sarà.
1: L'avvocato Salvatore e la moglie derubati durante il sonno, bottino 20.000 euro. Andiamo avanti, i consulenti dei genitori contro la perizia finale, siamo alla famiglia del Bosco, bimbi mai osservati. A Castelfrentano, incubo, furti in casa, nuova ondata, in una notte 4 blitz, caccia alla banda.
0: Ma intanto c'è la nuova, eccola qua.
1: Vita vedi? Per il mercato a Ortona. Nuova vita per il mercato ittico, partono lavori da mezzo milione.
0: Dice che va molto bene il nostro, eh?
1: Benissimo. Teramo, piazza Sant'Anna, via alla rigenerazione del sito archeologico. Università, costituzionalisti, primi in Italia.
0: Devo tornare?
1: Il soprintendente Sericola è il frutto di un percorso avviato anche per restituire uno spazio urbano. E passiamo allo sport del Messaggero Pescara, allenatore sfida Boucher Gorgone e ancora via gli incastri degli attaccanti, Parigi in entrata, Di Nardo fuori.
0: Veloce.
1: Del Pinto torna a casa, siamo all'Aquila, inizio questo percorso con responsabilità, perché per me l'Aquila è un onore, credo, di questo progetto di ripartenza.
0: Che cosa ancora non viene detto? Nel trattito del sommario ancora non viene detto chi è?
1: Sarà un direttore generale.
0: Ma come sarà? Ma se
1: dobbiamo. No, è club manager.
0: No, non ce l'ha.
1: Lo so che la senti personale sta cosa dell'acqua, ma come te ne hanno cacciato?
0: Un club manager.
1: Ti hanno cacciato, basta.
0: Però hai indovinato.
1: Teramo, Sereni, Stallo, Giulianova su D'Antoni.
0: Non so chi è.
1: Chiedo.
0: Altro di mano, non so, ma è l'avvocato.
1: Poi la canta
0: capo. Gerardo.
1: Ah, quello Antonio. Ed Antoni.
0: Non gli c'entrava.
1: Capito. Attaccante
0: della
1: tra Dertona e Lavagnese nel girone di Serie D.
0: Veniva sempre cacciato.
1: E ha fatto 9 gol. Un nazionale. Boh, ha cambiato la immaginazione. Allora, 3 proposte per rendere Roma più competitiva. L'evento del Messaggero, caltagirone, tassa di soggiorno applicata con rigore, magari aumentata, dice.
0: Si autointervista?
1: Sì, praticamente. Elicottero USA abbattuto su Hormuz, Trump è stata a Teheran, risponderemo, il presidente americano non vuole interrompere la trattativa con gli iraniani. Ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. E poi la famiglia del Bosco, abbiamo detto. E vabbè, ma vedi, è copiato lo stile di cronaca napoletana.
0: Sì, allora, Gualtieri, sindaco di Roma, capitale locomotiva, ma servono i poteri speciali.
1: Piante dosi, qui un corteo su 2, fitto, fondi europei da rivedere.
0: Cattaneo dell'Energy, che è il momento di investire nelle rinnovabili, hanno detto tutti, eh.
1: Del Fante, Poste con Team, un campione nazionale.
0: Ovviamente vi ricordo che solo lui forse, Pergolizzi e Poste Mobile. Vabbè.
1: Tanta gente c'è la Poste Mobile, sì, mi sembra Pergolizzi.
0: Ma quando arrivo su Poste Mobile? Perché pare un qualcosa di antico. L'Unione Europea investe sulla sicurezza energetica.
1: No, comunque è tutto sul convegno romano, praticamente.
0: Vabbè, saltate da solo, sì. Cioè, no, c'è un po' una cosa, ho visto una colonna qua, eh.
1: La corsa del paese, la locomotiva del G7 siamo noi.
0: Sì, da noi lo diciamo. Sì, invece nel sobpalco dove ci sta spesso.
1: Missione Luna su Artemis 3, c'è Parmitano, sarà il pilota, grandissimo onore sia per lui che per l'Italia. L'anteprima
0: del. Cosa fare?
1: Porta l'astronave. Ultimo, la vera.
0: La stacchetta di fare le cose con lo tumore.
1: Ultimo, la vera storia, aspettando il maxi concerto.
0: L'ultimo sarà, eh?
1: No, ti dici. Mondiali, giocatori e arbitri fermati alla dogana americana. Un somalo l'hanno rimandato a casa, non l'hanno fatto entrare.
0: Perché?
1: Un arbitro somalo. Perché viene in uno di quei paesi che Trump ha detto che non posso, i cui cittadini non possono entrare negli Stati Uniti.
0: La Somalia?
1: Sì, e quindi questo è un arbitro somalo che doveva partecipare al mondiale.
0: Che cosa può avergli fatto la Somalia?
1: Perché c'è una deputata Dem ultra di sinistra in America, di origine somala, che lo prende a parole ogni 3x2, quindi lui ha messo la Somalia fra i paesi non.
0: Per una persona.
1: C'è questo problema. No.
0: Lui magari se tenesse solo questo problema. Dai,
1: allora.
0: Dai, chiuso.
1: Salutiamo.
0: Casalena.
1: Già Casalena,
0: pubblicità. Sì, veloce, dai, salutiamo gli amicissimi e poi Casalena.
1: Allora. Buongiorno a Valentina Campeti, buongiorno a Lucchio di Luigi D'Anna, buongiorno a Eugenio Saporosi, buongiorno Loredana Ciaffoni.
0: Italiano.
1: E stamattina è diverso il buongiorno, ha detto, non è non sembra uguale. Poi buongiorno e un po' di calma, ti dici Ufalà perché sei partito un po' troppo accelerato. Manuela Marchetti, buongiorno a tutti. Silvana Gianvittori, buongiorno a tutti. Giuliana Michelucci, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti da Max Rastelli. Ivana Andrenacci, Luigi Ianni, buongiorno direttore Gabriele, Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. A Federico, buongiorno. That's all.
0: Abbiamo finito e lavorato, dai.
1: Che dobbiamo fare?
0: Devi andare a parlare con Casalena.
1: Chiamiamo Casalena allora. Sta fuori, mandando.
0: Casalena è famosissimo, lo conosci? Sì.
1: Casalena lo conosco benissimo, mica poco.
0: Quello devi chiamare.
1: Allora, Casalena, vediamo cosa ci racconta Casalena.

0: presto, perché casa è presto, non sento il cellulare così.
1: Le 8 una volta, ma fa un po' la leggera. E questa persona le fa il rumore qua.
0: Perché? T'ho detto.
1: Pagina di auguri.
0: Che sta fermo?
1: Pagina di auguri, la rubrica tanti auguri a te che viene offerta dall'otto. Ottimo, buono, buono. Mi piace già tu un marcafè.
0: Sì, buono, sì.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
4: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcafè!
1: Un po' come siamo messi?
3: Siamo messi.
1: Oggi la chiesa ricorda il beato Enrico da Bolzano. Direbbe da adesso, perché lui era convinto che...
5: Tanto beato che nasce a Bolzano, no, non lo so, però...
1: Nacque a Bolzano nel 1250 e fu un povero operaio.
5: Non idraulico, povero operaio.
1: Ecco qua. Per necessità si trasferì a Treviso con la moglie e un figlio, dove morti moglie e figlio...
5: Però tu ragazzi, per ne casa antitais per forza la scalogna nera, eh? Miseria,
1: disse in una stanza messa a disposizione dalla carità della gente
5: al freddo e al gelo, mamma mia.
1: Passava il suo tempo girando per tutte le chiese e ascoltando più messe possibili. Dormiva su un duro giaciglio, indossava un saio e la notte vegliava in preghiera. Quando morì nel 1315,
5: purtroppo è durato pure,
1: si disse che era morto un santo. Dopo la sua morte si parlò di miracoli dovuti alla sua intercessione, a una commissione vescovile ne confermò almeno
5: 346,
1: sostenuta da testimonianze oculari.
5: Capito?
1: Beh, dove sta una cosa di quei M? Mi serve qualcosa da Beato Enrico da Bolzano?
5: No, se ti serve
1: 346, quelli riconosciuti.
5: Serve qualcosa, devi andare nella stanza buia a dormire sul pavimento e camminare
1: sul giaciglio duro e col saio e poi passando il mio tempo invece che nel raggio di notizie andando ad ascoltare più messe possibili e la notte invece di dormire vegliavo in preghiera quando morì. Dunque 1255, quindi troppo, vabbè. Morti moglie e figlio, là il dramma, morti moglie e figlio. Gli auguri di buon compleanno.
5: Gli auguri di buon compleanno oggi, che è mercoledì 10 giugno.
1: A Valeria Fichini.
5: Auguri.
1: A Carmine Martelli.
5: Auguri.
1: A Luciano Di Fabio.
5: Auguri, Luciano.
1: Luciano del bar
5: Sì, lo posto a Fresco Bar, risolvo.
1: Sì, ma lo mando su. Aurora Vittiglia e Francesco Pacinelli.
5: Auguri, auguri, auguri.
1: E tanti auguri ad Arianna Panichi.
5: Tanti auguri.
1: Da parte nostra e da parte del famosissimo duo Chiodi, Luigi e Anna.
5: Ci sta richiamando Casalena e noi rispondiamo. Buongiorno.
6: Eccoci qua.
5: Buongiorno. Allora, un po' di velatura c'è, come evolve?
6: Sì, velature, diciamo che
1: fa suggerisci?
5: Guardo la finestra.
1: Allora.
6: Non ho capito.
5: No, ha detto che fa suggerisci se tu guarda la finestra, ma che
1: quale?
5: Questa
6: No, vabbè, c'è il transito di alcuni rubi, soprattutto.
1: Il transito delle tirre
6: ma che non danno fenomeni di rilievo almeno su questa zona, quindi la situazione del tempo, abbiamo detto, non porterà pioggia nei prossimi giorni, ma solamente un rimescolamento dell'aria dovuto all'ingresso già da domani sera, ma soprattutto da venerdì e sabato, di un nucleo di aria più fresca proveniente dal nord Europa. Ci sarà solamente il ricambio dell'aria, rinforzerà un pochino il vento trimestrale e quindi si abbasseranno leggermente le temperature, che torneranno sulla media del periodo, però in un contesto insomma poco nuvoloso, quindi con tanto sole e pochi nubi. Questa è la situazione del tempo, non si vedono poi dei cambiamenti significativi del tempo nei prossimi giorni, quindi possiamo aspettarci che almeno fino al 17-18 del mese insomma il tempo sia
5: mantiene
6: su poco nuvoloso, velato o diciamo totalmente soleggiato, quindi questa è la situazione del tempo.
1: Ciao.
0: Va bene, grazie.
1: Buona giornata,
0: oggi andiamo di corsa.
6: Va bene.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao. Allora, procediamo con qualche stacco, perché tu
0: sì,
1: una
0: posso,
1: sigaretta.
0: Posso fumare la sigaretta?
1: Ho capito, ma...
0: Chi deve venire?
1: Ti fa male, ti fa male, ti fa male.
7: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
8: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca, sede storica e ingrosso lungomare Spalato 17, negozio al dettaglio lungomare Spalato 34, a Giulianova.
7: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Allora, facciamo qualche saluto.
2: Buongiorno.
1: Malacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
2: All'avvocato Umide, buongiorno. A Marcella Pompizzi, buongiorno. Buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
1: Ciao.
2: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno, andiamo subito. Oggi c'è la risposta alla notizia di ieri, Tim Busta. Kurt Waldheim viene eletto presidente dell'Austria, abbiamo detto che poi tante polemiche perché era nazista, resta presidente fino al 92, ma l'Austria attraversa anni di isolamento internazionale. Una commissione di storici conclude che non è stato ritenuto personalmente responsabile di crimini di guerra, pur essendo a conoscenza delle operazioni naziste nei Balcani. Alla scadenza del mandato non si ricandida e la sua carriera politica si chiude. Veniamo alle giornate di oggi. Oggi l'ONU ha adottato la risoluzione che dichiara il 10 giugno giornata internazionale del dialogo tra le civiltà, e sta andando molto bene. La giornata sottolinea l'importanza del dialogo, del rispetto della diversità culturale, della solidarietà globale. L'almanacco nel dettaglio: alle 7:41 la temperatura è di 24,2 gradi, l'umidità 65%, il clima caldo, il vento a 4 km all'aria, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è molto migliorata rispetto a ieri, l'indice è 24, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:24, tramonta alle 20:43, culmina alle 13:04, il giorno dura 15 ore e 19 minuti.
1: Movimentato.
2: La luna è sorta alle 1:55, tramonta alle 15:19 e all'ultimo quarto visibile al 39%. Dio. Buongiorno anche a Maria Ida Petrella.
1: Ciao cari.
2: Di oggi.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti. Il 10 giugno 1900.
1: Mi piace cambiare.
2: Il 10 giugno 1911, 115 anni fa, Elisa Cegani, attrice, ha partecipato alla Corona di Ferro alla cena delle beffe.
1: Morto.
2: Beh, cioè, sì, immagino di sì, 115 anni.
1: Era brava, Elisa la Cegani, sì.
2: Giugno 1931, 95 anni fa, João Gilberto, cantante, autore brasiliano, e poi ascolteremo Cede di Saudade.
1: Mi accusi sempre di
2: Vabbè, sì, poi dopo ce la canta lui, su. Fa bravo. 10 giugno 1966, 60 anni fa, Tosca d'Aquino, attrice, ha partecipato ai laureati Ciclone, Se mi lasci non vale.
1: La famosa canzone di
2: I fatti nella storia. 10 giugno
1: 1966. Se mi lasci non vale.
2: Non lo so di chi è, manco un botto fra l'altro. 60 anni fa, per la prima volta viene utilizzata la tecnica del nastro suonato al contrario in una canzone. Si tratta di Rain dei Beatles. Il lato B di Paper. Per favore, abbassi questo cellulare. Il lato B di Paperback Writer, la tecnica è stata messa a punto da John Lennon, che ne ha scoperto casualmente il potenziale sonoro. 50 anni fa, il ministro dell'interno Francesco Cossiga annuncia nuove misure antiterrorismo. Nascono nuclei speciali dedicati al contrasto della guerriglia urbana. Il governo stringe la risposta dello Stato in una fase segnata da violenza e minacce alla sicurezza pubblica. 45 anni fa, nel 1981, a Vermicino, nei pressi di Roma, il piccolo Alfredino Rampi, 6 anni, cade in un pozzo artesiano. Viene localizzato intorno alla mezzanotte, si mobilitano le squadre di soccorso per tentare il recupero. La vicenda accende una lunga diretta del TG2 che segue minuto per minuto le operazioni.
1: E ne abbiamo dato contezza di quello che accade.

0: João Gilberto, nome d'arte João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, nasce a Guazeiro il 10 giugno del 1931, muore il 6 luglio 2019 a Rio de Janeiro.
1: Che
0: è stato un cantante e chitarrista brasiliano, creatore con
1: Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, si riconosce questi tre?
0: No.
1: E io sì. E Carlos il re della bossa, il re della bossa nova, dice sì, c'è Murro.
0: Bene Vincenzo, grazie.
1: Grazie Vincenzo, è stato prezioso come sempre. Grazie a tutti voi che ci avete seguito
0: su Facebook
1: e a tutti quelli che ci hanno seguito del radio. Abbiamo alcuni ospiti dopo della giornata movimentata.
0: Bene, allora adesso invece
1: attenzione che vi stiamo parlando dei ritorni clamorosi in radio con Albrecht. Ti piace, eh?
0: Sì.
1: Allora andiamo avanti.
0: Allora andiamo ad ascoltare in radio
1: Non ho l'età della 50
0: Paperback Writer.
1: Te ne io, tu fai sentire con la 50,
0: no.

0: Questi erano i Beatles con Rain. Adesso chiudiamo il Radio G Notizie con la bossa nova di, aspetta che ve lo ritrovo, la bossa nova di, come si chiama, João Gilberto.
1: João Gilberto.
0: Beh.

0: i nostri ospiti. Qui siamo con la bocciofila Selva, con il presidente, che lo vediamo lì, che si chiama appunto Gabriele Palandrani, figlio del grande Gerardo, cioè, se me lo salutate, perché noi di una certa età ci ricordiamo Gerardo. Invece abbiamo il figlio che fa, lui è appassionato di calcio naturalmente, invece il figlio fa il presidente di questa società bocciofila, che è molto originale, perché voi pensate boccia, anziani, no, ci diranno che invece anche i bambini possono seguire anche con successo questo sport. E allora con lui ci sono Roberto Ruffini, che molti di voi ricorderanno se riuscite a vederlo, io scherzo ovviamente, perché era una grande ala destra ai tempi d'oro, con 805 presenze, con Giorgini, con Oddo e anche con Florindi. E poi abbiamo naturalmente Carlo Pulcini, l'abbiamo già presentato, e poi abbiamo detto l'allenatore, il coach, che ha scritto anche un libro sul tetto del mondo, esattamente abbiamo con noi Gianluca Formiconi. Buongiorno a tutti. Allora, come è nato questo gruppo? E quando?
1: Questo gruppo è nato...
0: Potete scegliere voi su quale argomento intervenire.
1: Diciamo che è nato quasi in modo casuale. Ecco, Gianluca è un amico che frequenta quotidianamente la nostra struttura, dove lui ci si allena, quindi per noi è un onore averlo...
0: Sì, perché dice che allena pure ad altri livelli,
1: lui,
0: no?
1: No, perché lui gioca ad altri livelli.
0: Gioca ancora.
1: Gioca con una società di Verona, dove lo scorso anno ha vinto il titolo italiano. Più titoli italiani, poi forse vi dirà lui meglio. E niente, lui si allena nella nostra bocciofila.
0: No, ma voi quando avete cominciato?
1: Noi abbiamo iniziato circa verso aprile,
0: quindi manco un anno.
1: No,
0: ma da poco.
1: Sì,
0: ma prima c'era qualche altra cosa lì?
1: Sì, attività di base abbiamo sempre avuto, ma la nostra è una società.
0: E quando è che avete pensato ai bambini?
1: Abbiamo pensato ai bambini quando all'interno dell'associazione, cioè noi ragazzi più giovani, ormai abbiamo anche delle famiglie, quindi abbiamo anche dei figli. I figli hanno iniziato a frequentare questa struttura, abbiamo visto che si sono appassionati al gioco, e Gianluca ha avuto l'idea di avviarli alla pratica sportiva.
0: E quanti ne avete di bambini iscritti?
1: Oggi ne abbiamo 9, 10? Una decina.
0: Che partecipano alle gare, mi pare che l'ultima a cui avete partecipato è stato un successo, vero Formicone? Com'è andata? Dove avete giocato? Dove l'avete fatta?
2: È stata fatta a Tolentino, in provincia di Macerata.
0: Sarà dura, eh?
2: Era la prima gara per loro, tutti sono rimasti sorpresi, perché guardandoli giocare hanno chiesto se da quanto tempo che avevano iniziato a giocare. Quando poi il presidente e gli altri erano lì presenti, io non c'ero, che ero in gara e non sono potuto stare con loro, ho seguito i coach, c'era Roberto, Daniele, Gabriele, Carlo e Bruno. Quando gli hanno detto che erano solo 6 lezioni che facevano di bocce con noi, erano già impostati, erano già molto più avanti degli altri ragazzi che giocavano da più anni, sono rimasti sorpresi. E per noi è stato un grande risultato, perché poi una squadra è arrivata seconda e una squadra è arrivata terza, i bambini strafelici.
3: Beh, immagino.
2: I genitori ancora di più. Perciò da lì adesso è una buona base per partire e sperare che questi ragazzi con questa bella soddisfazione che si sono tolta, benzina nel motore per continuare, per un proseguo.
3: Quanti loro ragazzi avete più o meno?
2: Una decina di ragazzi, e veramente guarda, abbiamo un bel gruppetto, e secondo me se non si stufano, se hanno voglia, possono veramente...
0: Ma io credo che i successi saranno uno stimolo per loro, quindi si dovrebbero stufare.
2: Guarda, i ragazzi, se li alleni, come in tutte le cose, in tutti gli sport, se ti alleni poi hai bisogno anche di gareggiare e di mettere in pratica quello che fai. Se poi arrivano anche i risultati, per loro è benzina nel motore.
0: E vengono gli allenamenti? Volentieri fanno gli allenamenti?
2: Sì,
0: quante volte?
2: Perché
0: poi anche l'inverno loro hanno...
2: No, vabbè, strutture
0: si
2: riscaldate.
0: Si devono conciliare con lo studio pure,
2: sì,
0: no?
2: Sì, quindi, sì, però... vabbè, sicuramente facciamo conciliare gli orari con lo studio e con le famiglie.
0: Quando ce ne sono allora di bocciofile con i bambini?
2: Allora, il problema è questo. Teramo, l'Abruzzo, è stata sempre una patria dei grandi campioni, dove tutti i campioni sono usciti da qui, da
0: adulti
2: partendo. Io sono partito da ragazzo, perché sono partito da adulto,
0: non da bambino,
2: essere, no no, arrivare a essere campioni del mondo, sì, certo. Io inizio a 7 anni a giocare, all'età di 7 anni, perciò non è che si diventa campioni subito, poi ci vuole il suo percorso, i suoi risultati, ci vuole allenamento, ci vogliono tante cose, perciò sacrifici prima di tutto. Perciò non avere ragazzi, perché è un periodo che qui in Abruzzo c'è mancanza di ragazzi nel nostro settore. Allora io ho visto la possibilità in questa società con loro, perché loro hanno la mentalità che ho io, sono giovani e ci si può parlare, e ho avuto l'idea di fare questa scuola bocce qui a Selva.
0: Dobbiamo ampliare il numero di ragazzi.
2: No, ma infatti l'importante era partire, adesso piano piano vedremo di migliorare la cosa.
0: Che vi basta per vincere delle gare, però anche 10.
2: Si parte con calma, poi i risultati arriveranno dopo.
0: Quali sono uno o due doti principali che poi bisogna avere per fare questo sport?
2: La testa, sì, tanto. Prima cosa il 70% fa la testa, e poi giustamente deve avere anche una cosa di tuo, deve avere delle qualità.
0: Ma qualcosa di innato ci sta al di là di uno, quello che può imparare.
2: Come in tutti gli sport, in tutte le cose,
0: come si dice, portato. Tu hai riportato per il calcio, Ruffini, sì. Poi come sei arrivato qui?
4: Sono arrivato insieme, io sono di Selva Piana, frequento quel circolo, insieme poi è uscita questa cosa che si voleva fare.
0: Ma comunque, scusate, ma oltre ai bambini giocate anche voi?
4: Sì, giochiamo noi tutti quanti.
0: Ma voi fate gare?
4: Facciamo
1: gare. La nostra società è una società molto attiva.
0: Ma
1: cioè,
0: quindi è nota?
4: Sì.
0: Cioè da aprire con i bambini, quindi?
4: Circa 200 soci.
0: 200 soci, ma hai scritto qualcosa, vero? Poi hai scritto già qualcosa, poi sì, controllo.
1: Noi abbiamo circa 200 soci che praticano l'attività di base, cioè l'attività delle bocce. Ne abbiamo circa una quarantina.
0: E come siamo con gli impianti?
1: L'impianto, cioè abbiamo un impianto.
0: Uno?
4: Due campi.
1: Cioè abbiamo due campi.
0: Due campi?
1: Per una, a oggi.
0: Al coperto?
1: No, chiuso, tutto chiuso.
2: Riscaldato d'inverno, no?
4: Sì, per i bambini
1: li dobbiamo invitare.
0: No, non dico perché.
4: Per i bambini è veramente.
1: Lo sport delle bocce, diciamo che è uno sport che si gioca sembra chiuso, quindi l'inverno al contrario degli altri si può giocare anche a maniche corte.
0: Che ne so, non abbiamo visto la maggior parte giocare sempre alla testa.
2: Quella è un'altra cosa, non è lo sport del bocce, quello è il passatempo.
0: Quello è hobby. Sì. Vabbè,
1: durante l'anno, allora, non siamo a livelli, cioè non gareggiamo a livelli alti, però abbiamo nei campionati di categoria, nella categoria B e nella categoria C, abbiamo diverse formazioni che ci difendiamo bene sul territorio.
0: E fate il vostro successo, sì, insomma, la vostra bella figura. Sì.
1: L'attività di base la facciamo bene.
4: L'anno scorso siamo arrivati terzi, sì, campioni italiani.
0: Beh, terzi campioni italiani, di categoria, sì, quale categoria?
1: Categoria C.
4: C.
0: Sì.
1: E durante l'anno organizziamo anche tantissimi eventi, facciamo 3-4 gare, tra gare nazionali, lo scorso marzo.
0: Quindi fatto, molto attivo, sì, quindi sì, 200 sì, soci,
2: molto attiva.
0: 200 soci che tutti gareggiano oppure qualcuno sta.
2: Io credo che qui in Abruzzo sia la società più attiva.
0: E qui sì, può essere?
2: Sì, a livello di organizzazione, diciamo che adesso come adesso, per me, io adesso frequento perché...
0: A Selva tutto ciò.
2: A Selva, perciò bisogna dare atto a loro perché veramente sono veramente una risorsa per tutto il movimento bocistico nazionale, regionale e provinciale.
0: Allora, ma chi ascolta, perché noi adesso siamo andati in diretta, poi la ritrovate sulla pagina Facebook della Radio G Sempre, chi ascolta che deve fare per potersi iscrivere, poi diciamo appunto anche ai genitori che stendono per i bambini con lo sport sano?
1: Ci contattano.
0: Cioè avete qualche cosa, qualche...
1: Sì, abbiamo una pagina Facebook
0: che si chiama...
1: Circolo Bocciofilo Selva.
0: Quindi è facile.
1: Sì, dove noi comunichiamo, facciamo comunicazione, pubblichiamo eventi che andiamo a organizzare, foto, tutto il resto.
0: Ma caro Formicone, è uno sport così avente maschile?
4: No.
0: Ce l'avete voi?
4: No,
0: una squadra femminile?
2: Scherzi? Sono... Adesso proprio oggi ho condiviso una locandina su Facebook, un'academy in Sardegna, io seguo un'academy anche in Sardegna, dove credo che sono più donne che uomini che giocano in Sardegna.
0: In Sardegna, sì, più donne che uomini.
2: hanno più donne di tutta la Sardegna che in tutta l'Italia, tutto il continente di qua. Scherzi.
0: Ma com'è questa, no, perché questa tradizione?
2: No, ma a parte che anche qui in Italia, anche qui in Italia ce ne sono tantissime di donne. È uno sport che, come tutti gli sport, c'è.
0: Ma in crescita?
2: Il settore maschile.
0: Allora, cioè qua deve essere completamente debellato.
2: Cioè, qui c'è un'idea, lo sport delle boy c'è un sport anziani, per anziani.
0: Qua è, no, è qua che bisogna lavorare.
2: Questo è uno sport dove c'è l'attività ricreativa, c'è l'attività sociale, c'è l'attività diciamo, chiamiamolo professionistica, dove ci sono tutti i campionati, c'è la Serie A, c'è l'attività femminile. E si può giocare dall'età di 5 anni fino ai 90 anni.
0: Esatto.
2: Perciò, però perciò non è però fare tutto il bombaccio, che è solo l'attività sia per divertirsi, l'attività agonistica.
1: Come nel calcio, ci sono gli amatori,
2: cioè, anche l'educativo. Purtroppo abbiamo ancora questa mentalità, con le voce dispiace.
0: E poi dobbiamo togliere. Infatti l'altro giorno quando è venuto Carlo stavo parlando, pensavo, beh, sarà la solita cosa, boccio. Invece poi quando ha detto che giocavano i bambini da per tutto l'altro mondo, ovviamente.
2: Sì. Io a livello che gioco io, a livello di nazionale, io sono quello più, ormai con l'età più avanzata, sono tutti più giovani. Io anzi sono 30 anni che riesco ancora, che vinco e riesco ancora a vincere, ma casi rari, altrimenti sono i ragazzi che arrivano e questi giocano bene. Sono tanti ragazzi
5: poi. L'età purtroppo in tutti gli sport c'è il suo peso,
1: però questo sport ti riesce anche meno. Lui all'età
2: di 55 anni di riuscire ancora a essere competitivo con gli altri.
4: Ma perché è fisico.
2: Però ti devi stare ai tempi, stai allenati.
4: Ecco, perché la testa, vedi lui, con la testa che ha, c'è una testa, si concentra, riesce ad arrivare anche all'età avanzata a un livello.
0: Vabbè, 55.
2: No, però sulle bocce diciamo.
0: Avanzata,
3: sì.
0: No.
3: Non fare riferimento a te.
0: Lo faccio a te che stai arrivando e che non vuoi essere sentito dire che sei vecchiando.
2: Meno giovane rispetto agli altri.
0: Vabbè, insomma, già avete allora una bella società, 200 iscritti, le bambini che arrivano, è un maestro a livello nazionale o internazionale.
2: 7 volte il mio nel mondo.
0: È scritto qui su questo libro.
5: Sì. Facciamo anche
0: sul tetto del mondo.
2: Sì, sì.
0: È appunto la tua storia. Perché il signore della raffa? Perché si chiama
2: perché,
0: così?
2: Perché le bocce sono varie specialità, c'è la specialità raffa, c'è la specialità del bolo, che si giocano le bocce di ferro, e la petanque, che anche qui si gioca con le bocce di ferro. E noi invece si gioca con le bocce sintetiche su campi sintetici più.
0: Quindi l'inviato all'avanguardia di inviati vostri,
1: sì. Sì, noi abbiamo delle superfici, diciamo.
2: Cambi 4 metri di larghezza, per 27 metri siamo la media, è quella, 27 metri di lunghezza.
0: Insomma, un bel lavoro si può fare con questi ragazzi, sì, quindi dobbiamo spingere a venire. Beh, andate a vedere sulla pagina Facebook come fare, sì. No? Su questa...
5: Ma non solo con i ragazzi, aggiungerei Francesco, perché la società ti permette, cioè questo sport, ma soprattutto come organizzare la nostra società, ti permette di avvicinare le famiglie.
0: È vero, sì, perché vanno tutti, vanno.
2: Sì, sì. Si avvicinano le famiglie, porta anche i figli, i ragazzini.
0: E poi si appassiona, no? Sì.
1: Soprattutto Francesco, nelle bocce è un ambiente sano. Sì. Un ambiente sano dove c'è la persona anziana, c'è la persona di mezza età, c'è il ragazzino.
2: E le volte per giocare la persona anziana con il ragazzino è una cosa bellissima, capito?
0: Ma è bella, da vedere.
1: Sì. Cioè, noi durante l'attività quotidiana nella nostra struttura si allenano, non è che fanno distinzione, anche lui a volte va in campo, si sta allenando per far giocare gli altri, si mette a giocare con la persona meno capace di lui, però per lui è sempre un allenamento.
0: Qual è la prossima gara? C'è qualcosa in programma?
1: Sì, abbiamo una gara ad agosto, una gara nazionale.
0: Ma voi, per voi adulti?
5: Sì, sì, per gli adulti.
0: Poi c'è per bambini?
5: Per i bambini stiamo valutando di organizzarne una noi proprio come società.
0: Sarebbe la prima?
5: Sì, per sì, noi sì.
0: Quindi
5: però ancora non troviamo una data.
2: È ottobre, prima la nostra stagione inizia il primo ottobre. Partirà con la gara che organizzo io, che quest'anno l'anteprima la faremo lì a Pocciofila di Selva, e poi alla domenica poi ci sarà una gara nazionale di under 18, under 15 di livello nazionale. dove saranno tutti i giovani più forti d'Italia.
1: Andrea,
2: poi partirà la stagione con queste due gare giovanili organizzate.
0: Per vedere se il passo al pubblico.
1: Sì, sì, sì,
0: tutto
1: la federazione,
0: sì,
2: sì. C'erano dirette, sì, sì,
0: sì, sì, molto bello, insomma. Quindi voi come da Selva Piana, poi,
2: Selva Piana, venite a Selva Piana,
0: sì, sì. Vabbè, venire a Trieste Vega, se va piano, ma tu giochi a boccia allora, sì.
4: Sì, sono pure bravo.
0: Con i bambini, con
1: cioè... sono diciamo,
4: i bambini è una cosa bellissima.
2: Sì, ma poi chi è stato nello sport riesce
0: meglio a portare. È bello se mi mandate qualche immagine che fa da sport, secondo me, da di un anziano che gioca col bambino di cui parlavo.
4: Mio padre c'ha 85 anni. Mio padre 85 anni, ma è fortissimo.
2: Se lo vederli giocare
0: è una scena molto bella che fa effetto. Secondo me.
1: Pure Roberto ogni tanto porta i suoi ex compagni di squadra.
0: Ma sì, come
1: sta uno fortissimo.
0: Chi è?
2: Dario di Giannatale. No, mi do una chicca. Dario di Giannatale all'età di 10 anni giocava a bocce.
0: Sì.
2: Con me abbiamo fatto i giovanili insieme.
0: Dario.
2: Sì, con Dario. Ci siamo rivisti lì alla bocciopa tramite con Roberto una sera, al portato ci siamo fatti una partita insieme, ci siamo rivisti dopo 40 anni.
5: Attenzione,
2: lui giocava. E anche, abbiamo portato anche il grande Tiziano De Padre a giocare.
0: Tutti avete portato, tutti i big. sono bravi.
2: Sì, sì, sì, sì.
5: Anche Angelo Pagliaccetti abbiamo portato pure noi.
2: Diciamo,
5: però ho già avuto un bel rapporto con
0: voi. Beh, quello è buono. Però ognuno il suo lavoro, ma manco lo fa più, allenatore. No. Adesso, okay.
4: Allena.
0: C'è qualcosa che volete aggiungere che non vi ho chiesto?
5: No, io mi faceva piacere invitare le persone ad avvicinarsi a questo sport. Noi siamo aperti chiaramente a qualsiasi iniziativa anche da parte di altri, siamo lì, contattateci, perché molti ci hanno ancora, come abbiamo detto poco fa, l'utopia di dire no, è uno sport per anziani. No,
0: questo va completamente tolto di
5: mezzo. Questa va tolta perché è uno sport oggi molto dedicato ai giovani.
0: E poi solo voi avete un campione del mondo,
5: Noi abbiamo questa fortuna che abbiamo un campione del mondo che sta andando da noi, che segue i nostri ragazzi, sta tutte le sere con noi e che è un amico. E che noi seguiamo in tutta Italia quando possiamo.
0: Sì. Perché le gare sue,
5: è chiaro che quando vedi.
0: Beh, certo, se lo merita. Allora grazie a tutti voi, grazie al presidente Palandrani, grazie a Roberto Ruffini, a Carlo Pulcini e naturalmente grazie a Gianluca Formicone. Ci risentiamo quando ci fate venire a ritrovarci, quando fate qualche altra gara importante, e se veramente ci potete mandare questo video di bimbo e anziano, va bene? Grazie, ripetiamo, questa è la Bocciofila Selva, Selva Piana, con 200 iscritti e anche una decina di bambini che stanno già vincendo gare importanti a livello nazionale, quindi anche uno sport di famiglia, non anziani. Grazie, buona giornata, grazie.

0: cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G 085 800 3366.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Adesso dormi che il giorno è finito bene. Nonostante tutti i nostri casini, è finito bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Eccoci amici e bentornati a un nuovo appuntamento di un'estate fa. Che cos'è un'estate fa? Ve lo spieghiamo velocemente in apertura della nostra programmazione. È il programma di Radio G dedicato ai grandi successi estivi del passato, tutti quei tormentoni che ci hanno accompagnato in quelle estati calde, non troppo calde, uggiose, belle da morire, da dimenticare, insomma, che hanno fatto parte comunque della nostra vita. L'ultima volta abbiamo trattato il racconto. Sarà veramente un viaggio nel tempo formidabile, con alcune delle canzoni davvero che ancora oggi cantiamo, ascoltiamo, ricerchiamo, raccontiamo a chi non ha vissuto quegli anni e che se ne innamora nonostante siano ormai diventate un'estate fa. Si parte veramente con grandissimo ritmo, ve lo dico subito, perché è la regina incontrastata di quell'estate. Tra le tante fu sicuramente Corona con The Rhythm of the Night.

Non c'è niente da fare, ormai nelle estati 90 loro sono sempre presenti con la loro musica, spesso ci fanno divertire, qualche volta ci fanno commuovere, fatto sta che ci sono sempre, sono italiani, stiamo parlando del duo degli 883 con una canzone che proprio a breve compirà ben 30 anni, si tratta di Come Mai, terzo singolo estratto dall'album dell'883 intitolato Nord, Sud, Ovest, Est, pubblicato nel giugno 93 da Max Pezzali e Mauro Repetto. Il brano, una delle poche tracce melodiche dell'album, c'è da dire che conquistò la prima posizione della classifica delle vendite per tante settimane. La canzone, ce lo ricordiamo bene, parla delle sensazioni che prova un ragazzo quando si innamora, delle distanze che fanno male, soprattutto dei cambiamenti profondi rispetto alle abitudini di un tempo che lo rendono riconoscibile agli occhi di tanti amici. Da quando è arrivata lei, racconta Max nel brano, in tre giornate trascorrono solo nell'attesa di rivederla e ci si chiede come mai questo sia possibile. Della canzone sono stati realizzati ben due video, uno ufficiale composto dalle immagini del backstage del video di Nord, Sud, Ovest, Est e l'altro in coppia con Fiorello, versione che si aggiudicò anche la vittoria del Festival Italiano 1993. È bellissima, noi quando siamo un po' tristini l'andiamo a ripescare ed è una regina canzone. Come mai? 883.

E torniamo alla musica internazionale. Nel 1993 esce al cinema un film che per la prima volta affronta in maniera diretta il tema dell'AIDS e i pregiudizi legati appunto alla diffusione di questa malattia in America e nel mondo, diretto da Jonathan Demme, regista del Silenzio degli Innocenti, interpretato da Tom Hanks, Denzel Washington, e si intitola Philadelphia. Racconta la storia di Andrew Beckett, un avvocato di successo di un importante studio legale di Philadelphia, che contrae il virus dell'AIDS e viene prima emarginato dai colleghi e poi licenziato dai suoi capi, fino a perdere la dignità e la speranza. La ritroverà grazie all'impegno di John Miller, un avvocato di colore interpretato da Denzel Washington, conservatore ostile agli omosessuali, che cambia opinione, accetta il caso che è stato rifiutato da 9 avvocati e aiuta Andrew nella sua battaglia per la giustizia, fino all'inevitabile fine. Andrew muore pochi giorni dopo il verdetto, che riconosce la discriminazione e un risarcimento per 4,5 milioni di dollari. Il film appunto scuote l'America. Alcuni malati infatti di AIDS ripresi nel film sono persone realmente malate e poi ricoverate in ospedale, per risvegliare l'opinione pubblica, la solidarietà, la consapevolezza proprio verso il virus. Per la colonna sonora vuole un grande nome il regista, e quindi si avvicina ad un pubblico più vasto. Gira la prima sequenza in cui la camera si muove lentamente lungo le strade di Philadelphia e monta usando Southern Man di Neil Young, poi chiede a Neil una canzone per il film. Lui risponde con un pezzo intitolato Philadelphia, che John Demme usa per i titoli di coda durante la commovente scena della veglia funebre di Andy, organizzata dal suo compagno Miguel, interpretato da Antonio Banderas. Manca però un pezzo per la scena iniziale, che secondo Jonathan Demme è fondamentale per introdurre l'atmosfera e il tema del film, e quindi decide di chiamare Bruce Springsteen. Il boss non ha mai scritto una colonna sonora, non ha lavorato con street band negli ultimi album, e si chiude da solo nello studio che ha costruito nella sua casa in New Jersey. Scrive un testo ispirato alla perdita di un amico e, accompagnandosi solo con una drum machine, registra un pezzo ipnotico e struggente intitolato proprio Street of Philadelphia. Lo ascoltiamo perché uscì appunto e ci riempì i cuori proprio nell'estate 94. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

tante le curiosità che ruotano intorno al film Philadelphia, tra questi appunto ve ne racconto uno. Alla fine della pellicola, su un piccolo schermo appare un montaggio di ricordi di famiglia e vecchie registrazioni. Forse non tutti sanno che gli spezzoni sono davvero delle riprese d'infanzia dello stesso Tom Hanks, che per questo diciamo film vinse appunto il premio dei premi per il miglior attore, poi veramente straordinario. Gli anni 90, oltre ad essere ricchi di pezzi degli 883, sono ricchini anche di pezzi di Fiorello, perché proprio in quegli anni Fiorello iniziò la sua ascesa, tutti lo ricordiamo con il famoso codino e quelle giacche tutte colorate del karaoke, che io amo sempre ricordare, ha fatto tappa anche a Giulianova in Piazza della Libertà e fu bellissimo. Ma Fiorello insomma si lanciò lui stesso insomma come cantante e pubblicò un album che si chiamava Spiagge e Lune. Nel 94 esce il singolo Il cielo, ve lo ricordate? Se non ve lo ricordate, eccolo qui. Ovviamente l'originale del grande Renato Zero.

Allora, ecco, non so come raccontarvela la prossima canzone. Ricordo che a me rimase davvero impressa, tant'è che volli insomma andare volli chiedere quando si passava il radio che cosa volesse dire, e diciamo chi me la spiegò, di cui non faccio nome, fu molto onesto, cioè mi disse la canzone vuol dire questo e questo e questo, e lì per lì insomma avevo 11 anni all'epoca, tanto non mi fu chiaro, ma poi insomma crescendo capì. La canzone si chiama Short Dick Man, ecco, cioè ho detto tutto, dei 20 Fingers. Il titolo appunto dice tutto, ma per chi non mastica troppo l'inglese si riferisce a un uomo dagli attributi piccoli, probabilmente non solo fisici, si vuole fare una metafora. Sul singolo ci fu anche una grande polemica, perché è una delle canzoni ballate dalle fanciulline di Non Era Rai nel primo pomeriggio di Italia 1, e secondo ovviamente i soliti ben pensanti dell'epoca, voi non vedete adesso, immaginatevi l'epoca, non era il massimo vedere degli adolescenti dimenarsi su un testo così poco elegante. Fatto sta però che scalò le classifiche, fu per tanto tempo appunto tra le prime posizioni e fu uno dei pezzi più ballati dell'estate 1994. Loro sono appunto i 20 Fingers, anche se poi il pezzo, lo ricordiamo, venne ripreso da Gillette, ma insomma erano sempre loro. Comunque lo ascoltiamo, eccolo qui sulle frequenze di Radio G Giulianova, passa per il pezzo lì

E quelli erano anche gli anni di un altro artista di cui siamo molto affezionati, uno dei primi rapper che appunto ricordiamo. Si tratta appunto di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Ogni programmazione abbiamo sempre ritrovato un suo pezzo, ed è così anche nell'estate 1994. La sua è una serenata particolare, una serenata rap per l'appunto, singolo pubblicato dall'artista nel gennaio 1994, poi secondo estratto dell'album studio Lorenzo 1994. Nel 2000 il brano venne inserito anche nella raccolta Lorenzo Live, autobiografia di una festa, e collocato poi nel primo disco. Il videoclip, molto particolare, anche un po' pericoloso, venne girato per intero appunto nel quartiere Pilastro a Bologna. E quindi, che dire, facciamo parlare la musica e facciamo parlare Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con Serenata Rap.

E nel 1994 arrivò proprio questo pezzo, Eins, zwei, Polizei, un ritornello ripetuto all'infinito dalla voce maschile su una martellante base dance. Modò, grazie a questo brano e all'estetica poliziesca con cui accompagnava gli show, tenne un grande successo straordinario, scalando davvero le classifiche di tutta Europa. Dopo il tormentone estivo proseguì la sua scia pubblicando Super Gut e Gemma Townsend, tutti i brani confluiti nell'album Was It Does. E nell'arco di una stagione però c'è da dire che purtroppo la sua meteora si spense. Alto, biondo, dal bell'aspetto, prima di dedicarsi alla musica, Fabio Frittelli intraprese anche la carriera da modello, lavorando per griffe come Dolce Gabbana, Versace, Le Passerelle. Poi però c'è da dire che preferì di più il palcoscenico. E dopo il successo musicale, Modò rimane in ambito dance, anche se in veste differente. Infatti divenne imprenditore all'epoca di varie discoteche in Friuli Venezia Giulia, tra Pordenone e le spiagge di Lignano San Biadoro. Il suo lavoro nei locali notturni lo rese celebre nel settore come un vero e proprio re della movida, ma purtroppo questa storia non ha un esito positivo né divertente. Il 6 febbraio 2013 Fabio Frittelli fu ritrovato purtroppo senza vita nella sua casa di Udine. Amici e parenti diedero l'allarme perché non avevano sue notizie da alcuni giorni e le indagini accertarono che si trattò di un suicidio. Una fine davvero drammatica e almeno pubblicamente rimasta senza motivazioni. All'epoca l'uomo aveva solo 46 anni, veramente una brutta storia, un bruttissimo epilogo, ma questo pezzo, insomma, che lo consacrò al successo, fu appunto presente nelle discoteche, nelle radio e quant'altro davvero per tanti tanti anni, per tanto tanto tempo, ancora oggi ci rimbalza nella memoria.

Carla Bush con Sweet Dreams, un altro pezzo di grande successo proprio di quell'estate lì, appunto del 1994, primo singolo di successo di questo duo tratto dall'album omonimo che sbancò praticamente ovunque. Il gruppo si è sciolto in realtà, ma sotto sotto, neanche troppo sotto, la canzone continua a farci ballare ancora. E adesso così continuiamo a dare spazio alla dance, perché negli anni 90 ricordiamo che Alexia fu la regina incontrastata della disco music, e in questo pezzo ci fai ballare in compagnia di un altro grande dell'epoca, Ice MC. Curiosità, Ice non pubblica una nuova canzone dal 2004, ci manca un po', quindi da ben 10 anni insomma che non lo ascoltiamo, ma questo programma, appunto programma Rewind, Revival, così come lo vogliamo chiamare, e quindi i bei pezzi, le emozioni di quegli anni li possiamo rivivere oggi. Ice MC insieme ad Alexia con Chick About the Way.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

gli Ace of Base, che ci hanno riprovato l'anno dopo aver inciso All That She Wants, che fu un successo enorme, con questo pezzo Don't Turn Around, che non fu proprio il grande successo che si aspettavano come l'anno prima, ma comunque fu una delle canzoni, uno dei tormentoni dell'estate 94. Se prima abbiamo ascoltato Jovanotti come interprete, Jovanotti lo ritroviamo adesso alla scrittura di una giovane al tempo artista senese, lei si chiama Irene Grandi, e quell'anno uscì col pezzo TVB, proprio scritto dallo stesso Jovanotti. Eccola qua.

E il 1994 in generale fu sicuramente l'anno dei Negrita, perché quell'anno la band pubblicò il loro primo album in studio proprio dall'omonimo titolo Negrita. Le registrazioni del disco furono effettuate nello studio

Ira, dove avevano registrato Litfiba, Ritmo Tribale, Extrema di Firenze nell'agosto 93. I brani sono tutti composti da Pao, appunto storico frontman del gruppo, e in quell'estate imperversarono con il loro primo singolo dal titolo Cambio.

E quasi sullo stile del sempre grande Gianni Drudi, Leo Verde regalò all'Italia proprio nell'estate 1994 la classica canzone che a distanza di anni la senti con gli amici e cominci a chiederti: ma dove cavolo l'ho sentita? Poi ripensi alle discoteche sulla spiaggia e fai finta di niente, ma dentro di te appunto muori inevitabilmente la nostalgia. Ma se la canzone, almeno il suo ritornello, rimase nella mente di qualcuno, il suo autore, esattamente come comparve, svanì subito nell'oblio. In realtà il buon Leo Verde, o meglio le sue canzoni, sbarcarono con enorme successo in Sud America. Lui ha lasciato un segno talmente grande nel cuore degli italiani che persino i suoi compaesani, in un blog dedicato ai VIP della sua città, lo definiscono così: spezzino di nascita, è un cantautore. Fra le sue canzoni, Voglio fare l'amore con te, Fammi la multa, è stato famoso intorno al 94, poi si è dato da fare sul mercato estero. Le sue canzoni sono comunque memorabili. E allora, sì, ascoltiamo proprio quell'anno Leo Verde, che sbancò con il pezzo Voglio fare l'amore con te.

E dell'estate del 94 non possiamo non ricordare il contributo di Giorgio Prezioso con Get On Up, che abbiamo appena ascoltato qui sulle frequenze di Radio Gigi 9. E continuiamo con i grandi singoli che la fecero da padrone appunto in quell'estate. Tra questi c'erano i Pre-Hit con The Summer Is Magic. Eccola qua.

The Summer Is Magic rimase per tanto tempo alla fine nei primi posti in classifica. Alla fine dell'anno raggiunse il 18° posto ufficiale dei singoli più venduti in Italia nel 1994. Per raccontarvi quest'altro tormentone dobbiamo partire dalla sua base. Gum Gum è una canzone scritta da Hilly Botball, psichiatra che ha vissuto molti anni a Parigi, dove ha fondato nel 79 una corale di ragazzini ebrei francesi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. La corale fu denominata i ragazzi, appunto, la tribù, e lui la diresse per ben 40 anni. Il testo della canzone riprende il quarto versetto del testo ebraico del Salmo 23, il Signore è il mio pastore. Quando il brano fu inserito nella colonna sonora del film Giona che visse nella balena, diretta da Ennio Morricone, diventò noto al grande pubblico e in poco tempo divenne una delle canzoni più frequentemente ascoltate e cantate nella giornata della memoria. La canzone è stata composta negli anni 80 nel Novecento, ma il suo testo, tratto dal Salmo 23, è sempre tradizionalmente cantato dagli ebrei durante lo Shabbat, ovvero il giorno di riposo che per gli ebrei è il sabato. La canzone fu ormai un simbolo, lo è tuttora, uno degli inni più toccanti, appunto, della Shoah, durante la quale più di 500.000 di bambini furono uccisi dai nazisti. Qualche tempo dopo, Mauro Pilato e Max Monti, nell'estate appunto del 94, la ripresero e ci fecero un singolo che ebbe grandissimo successo. Eccolo qui.

Eccoci qua, allora chiudiamo con un po' più di delicatezza, cioè nel senso un pezzo bellissimo, sicuramente abbiamo raccontato anche la storia originale ovviamente di questa canzone e la versione diciamo dance, diciamo più tranquillo perché lasciamo la dance, ritorniamo alla pop. Il pezzo con cui ci lasciamo rimase per tanti tanti mesi nei primi posti delle classifiche del 94 e alla fine dell'anno nella classifica dei singoli più venduti occupò il quinto posto. Al primo posto lo ricordiamo The Rhythm of the Night, al secondo Come mai degli 883, al terzo Street of Philadelphia di Bruce Springsteen. Questi sono tra l'altro tra i tre pezzi che abbiamo ascoltato di più proprio in apertura del nostro appuntamento, e poi Penso positivo di Jovanotti, al sesto Sweet Dreams di La Bouche, It's a Rainy Day di Heinz MC, all'ottavo posto I Remember di Madonna, al nono All for Love di Bryan Adams e Rob Stewart insieme a Sting, al decimo la versione ovviamente del cielo Il cielo di Fiorello. Al quinto posto che abbiamo saltato perché lo stiamo per annunciare c'era 7 Seconds di Ne Cherry e Yusundur. Con questo pezzo delicato noi ci salutiamo, ci ritroviamo appunto giovedì prossimo sempre alle ore 17 qui su Radio G per l'appuntamento con Un'estate fa, estate 1995. Ripercorreremo i tormentoni del 95 in questo nostro appuntamento. Grazie a tutti e splendida giornata!

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno.
2: Intanto sono le 7.30, buongiorno. Vi volevo dire che stanotte è successa una cosa grave sulla autostrada, è scoppiato un camion in fiamme e c'è un traffico terribile sulla Teramo Giulianova e anche sulla Adriatica. Noi eravamo convinti, sbagliando.
1: Non ci ho pensato manco da lontano.
2: Allora io ero convinto, sbagliando, che la città fosse presidiata proprio per fare in modo di. Dunque, al bivio di Bellocchio arrivava oggi Oltre Planet.
1: Palestra?
2: Oltre Planet, quelle sanitarie, quelle mattonelle, là, oltre là. Non c'era un vigile, non c'era neanche la polizia, non c'era neanche i carabinieri. Succede una cosa straordinaria. La strada è quella che è, l'Adriatica, terribile. La Teramo Giulianova ancora peggio, dove ieri è arrivata la notizia che uno degli investiti è morto, purtroppo, e non ti fa niente nemmeno le chinze, non porta niente, Gabriele. Io sono contento che tu, contrariamente a me, non eri affatto, eri sicuro che nessuno sarebbe intervenuto.
1: No, proprio non
2: E vabbè. Invece speravo che di fronte a un fatto particolare, per fortuna non che accade sempre, ci fosse la mobilitazione per regolamentare il traffico. Ci sono 8.000 tirgi, che poi li tirgi, anche come le cose, giganteschi sono, me li sono trovati tutti di fronte venendo la Colleranesco e passeranno tutti per Colleranesco.
1: Sì.
2: Ragazzi, mi dice, ma voi siete sempre poi noi, noi cerchiamo di dire le cose come sono, poi ognuno fa come fa, però evidentemente sbagliamo noi.
1: Noi abbiamo solo gli occhi per guardare.
2: Ma mo si vede quel camion qua, siamo a faccia?
1: Sì, è pienissimo, c'è una fila che arriva.
2: Pienissimo lì
1: sta una fila che arriva fino.
2: Quanti vigili avremo?
1: Al vibrato. Ah?
2: Quanti vigili avremo?
1: Credo nessuno.
2: Quali carabinieri, quali polfer? La polfer, ragazzi!
1: La polfer, ma c'è una polfer, mo? Povera polfer! Si vede che è aperto, proprio per me stava una fila allucinante.
2: La Teramo Giulianova è tremenda.
1: Allora, direi di passare.
2: Giulianova sono passato per il Villa Pozzoni.
1: Bravo. Quella tutte con le stradine strette.
2: Tutte le strette dove? Strette, col divieto, con la macchina dove sul lato si possa stare, che ci ha messo
1: i rossi. Diciamo che là non c'è stata proprio un'urbanistica illuminata in quella zona,
2: No, i comunisti poi, strade piccolissime, poi quest'anno hanno fatto il resto, perché sai che questa amministrazione su richiesta ti mette tutti i
1: dossi dove vuoi.
2: Basta chiedere.
1: Dove vuoi. Allora.
2: Prego. C'è là? Chi chiama?
1: Salutano.
2: Un po' di gente seria, saluto un po' di gente.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Paolo, Gaetano Paolini, buon lavoro. Sandro Vagnoni, buongiorno. Betty Alma, buongiorno. Rita Renalli, buongiorno a voi. E Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buon mercoledì.
2: Che uguale, eh?
1: Allora.
2: ci volevi pizzare con la Renalli.
1: Allora,
2: buongiorno e buon mercoledì, è uguale, sì.
1: Era la signora Piccioni che dava il buon mercoledì.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Ha detto.
2: Io aspetto la Ranaldi, che niente.
1: Rita ha detto buongiorno a tutti voi.
2: Forzato, era proprio fastidioso,
1: Lasciala bene.
2: Dovrebbe avere più idee, no? Più fantasia. Lo sai, la cultura sta a sinistra e lei non dà un esempio, una cosa.
1: Lasciala bene.
2: Prendi il sole sorge, una poesia di Ungaretti, che ne so. Vabbè, vai.
1: Ditta collusa, scatta il controllo Teramo, il tribunale ha nominato un amministratore giudiziario per seguire tutte le attività. La prefettura non ha rilasciato la certificazione antimafia e l'impresa ha impugnato al TAR. E poi c'è il ricordo della vicenda di Alfredino, così sfiorai la mano di Alfredino a 45 anni. Sì, dalla tragedia il racconto dello speleologo di Avezzano che tentò l'impresa. Mi ricordo anche un po' qualcosa della diretta.
2: Io mi ho visto tutta la diretta e chiamarono Pertini perché gli dissero che l'avrebbero salvato sicuramente, invece non ci riuscirono. Però lì cambiò la televisione, perché per molto tempo i dirigenti della Rai, possiamo far vedere queste scene disfacianti, qualcuno diceva no, la gente lo vuole vedere, abbiamo un altissimo IRE, e infatti c'è questa intervista a questo qui, che non mi ricordo come si chiama, socialista all'epoca, e così iniziò la TV dei reality. Freccero, sì. Tra l'altro si è restata la tele.
1: Sogno serie D, tipo Novax, una cosa che è un po' strana.
2: Sì, un po' strana, infatti venne allontanato. Non vini bene il rapporto con la Rai.
1: Allora,
2: la vacca se non ancora ci stava allora.
1: No, mo dopo.
2: Beh, si mise contro, insomma.
1: La Sant'Egidiese.
2: Ieri non eri sicuro che giocavano là, l'hai letto? No?
1: Sì.
2: No, invece?
1: La Sant'Egidiese verso la finalissima si potrebbe giocare a Fadini.
2: Ma certo che potete giocare, tanti lavori non sono iniziati.
1: Beh, appunto, che problema ci sta? Teramo, 2237 studenti si preparano all'esame di maturità. Muore 17 giorni dopo l'incidente alla tragedia a Colleranesco Vittorio Porrini, 83 anni, era stato travolto da un tir sulla statale 80.
2: Ieri tale quale stava per sedere, non succede un altro. Va tutto bene, Gabriele, va tutto bene.
1: Va tutto bene.
2: E perché ne avevamo una cacca i parenti?
1: Chi è?
2: Ma
1: non è piacere, su, non istigare. Teramo, parte il piano per i reperti di Piazza Sant'Anna, okay. E poi scontro, furgone tir, strade sulla superstrada dell'Iri, morti tre operai.
2: Mentre a Teramo, tutti i problemi che abbiamo letto, che succede?
1: Che cosa?
2: A Teramo, che succede?
1: A Teramo ci sta il piano per i reperti di Piazza Sant'Anna. Mm. Ah, beh, cultura, che vuoi? Soppalco, Legnini si racconta. Fai il sindaco, ma no?
2: Ti prego, lo faccio vendare.
1: Berlinguer il mio faro.
2: Tutto. Poi anche lui, io non lo direi, lo direi, si può darsi, ma tutti dicono che hanno avuto un tumore, ma la male che si guarisce.
1: Il neo sindaco di Chieti apre le porte di casa al centro, a marzo sono guarito da un tumore.
2: Che offerta?
1: Un complimento.
2: Si dice? Un complimento. Due pagine, vai, vediamole subito, dai, vai.
1: Sono guarito dal tumore, mi sento un teatino vero, il mio faro è Berlinguer. Guarda, però mi sono scritto al contrario.
2: Quando Bersani lasciò nel mio ufficio mezzo sigaro, ricominciai a fumare. Beh, vedi che non ti deve fare. La colpa di Bersani.
1: Un buon nome.
2: 2000 domande, in eretto. In due sono andati i colleghi del centro.
1: Per Legnini ora c'è il rebus giunta, tutti i nomi sul tavolo del sindaco, come
2: giriamo.
1: Il centro riformista vincere, il campo largo, l'ex deputato D'Alessandro, Chieti viva, insegna che bisogna stare in coalizione per battere le destre.
2: E quindi quella la prende diversamente la Schlein.
1: Sì.
2: No. Più spostata a sinistra, come tu ben sai.
1: Giro d'Abruzzo da 2 milioni, ora indaga la Corte dei Conti.
2: Ma quale Corte dei Conti? Cosa è successo sul ponte? È successo qualcosa che...
1: Praticamente l'ex presidente che è andato in pensione è stato avvicinato dall'avvocato, un avvocato che fa parte del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, che ci costa 30 milioni di euro l'anno e non va niente, restituita da Salvini Mo, qui 30 milioni di euro l'anno, e
2: milioni,
1: 30 milioni di euro. Lo ha avvicinato e gli ha detto solo di stipendi del consiglio di amministrazione, lo ha avvicinato e pare per aggiustare la delibera sulla la decisione sulla delibera del CIPE sul ponte, quella che poi uscì e fu abbatte il ponte sostanzialmente.
2: E quindi voi detto, no, cambia, voleva cambiare.
1: Pare che ci siano raccontati delle
2: cose.
1: È indagato.
2: Sul giro era brutto, per non farci mancare niente. Chi è tra gli altri che interviene?
1: La Corte dei Conti.
2: No!
1: Chi è?
2: Sei qua?
1: Ad Alfonso! Un'altra cosa scontata.
2: Sei tutti noi!
1: Due cose sono scontate: i vigili che non stanno per strada e D'Alfonso che interviene.
2: Si potrebbe mettere la mano sul fuoco?
1: Quasi. La magistratura. Non per D'Alfonso, onestamente, ma. La magistratura contabile chiede chiarimenti e informazioni sui debiti fuori bilancio. Martedì però la legge salve edicole va in aula ufficiale la data della prossima seduta, spazio anche alla legge sulla leale collaborazione.
2: Non vai a leggere?
1: Non so che segno di leale collaborazione, mi
2: ricordo. Questa è una collaborazione che
1: non lo so,
2: può essere interessante però.
1: E i fari sono puntati anche su Abruzzo Sport e Salute.
2: Non è solo il giro d'Abruzzo, ci sono altre cose che hanno fatto.
1: Bilancio, consiglio regionale, niente rinvii, l'appello Dem Blasioli dopo la bocciatura.
2: Bravo Blasioli, bravo. Andiamo a leggere qualcosa.
1: A pescare il forum della CNA e poi gli agricoltori, i cinghiali sono ancora un'emergenza. E c'è una presa di posizione della CIA. Scusate fa. Sanità in Abruzzo, piattaforma 5 stelle per le visite, così accorciamo le liste d'attesa. Che significa? Si mette a fare loro il CUP?
2: Non lo so. Ah, gente, ha avuto una bella notizia che vi do, cari ascoltatori. Dici. In questo povero mal ridotto ospedale di Giuliano, guarda una tristezza, se tu non c'eri negli anni 60, quando ci stavo Colombate negli anni
1: 60. Guarda che mi fa fare il stesso discorso, no? Guarda che proprio per come era negli anni 60, ma è così, dai.
2: Allora, era belli tutti pieni, pieno, pieno di gente.
1: Maniglie d'oro.
2: Allora il CUP adesso che sta di là con le file terribili, qualcuno facendo un bel lavoro è riuscito a ottenere che il CUP sia anche di qua, perché loro hanno fatto la visita, quelli hanno detto guarda che si male, deve andare dalla parte di là, rifare la fila di là e prendere il CUP dopo. Beh, ragazzi, quindi si avrà il CUP anche sul padiglione ma lato mare, va bene?
1: Andiamo avanti.
2: Ma che c'è successo ieri? Si parlava di psichiatria, pure c'è stato un paio di documenti, uno dell'Ambi, quindi a sinistra hanno fatto 5 documenti, è il record. 5 documenti, stavolta il record è stato il fatto che almeno uno non è in sintonia con gli altri, più vicino al duo Orfanelli Rossi, che ieri invece ha preso la parola per tutta la maggioranza, lo ha fatto un consigliere regionale e una consigliera comunale, un amministratore non l'ha fatto. Comunque hanno puntualizzato che, dice che non, no, che non è, che sarà ugualmente, diventerà un po' stacuzie, quindi dei matti veri li portano su, poi per guarire meglio li portano qua giù. Quindi però il reparto dottore Albani va su, si è capito? Punto, gira come ti pare.
1: Allora, Trump furioso con l'Iran giura vendetta per la fascia abbattuto, risponderemo, ma vede l'intesa in 2-3 giorni, è la 103esima volta che vede l'intesa.
2: Dottor Albani, regalata la foto, basta dirlo ai nostri ascoltatori.
1: Te l'ho detto che ci sta.
2: E il titolo è bellissimo. Giulianova completamente in tir. Sì, metto subito.
1: Metti. Da Ben-Gvir,
2: parole. Allora, Piero, che noi se vi chiediamo dove state?
1: Parole indegne, Tajani, scontro.
2: Credo che siete alle 10 a passeggiare sul lungomare, è inutile.
1: Lo so, questo è. Vabbè, insomma, stanno tutto male sulle due fronti di guerra, non se ne salva uno, tutti e due sono riprecipitati nel caos. Quindi non è successo niente qua. La partita delle banche, il mercato spinge il piano di intesa, Messina è ottimista. Poi vediamo il caso che scuote la politica, ponte sullo stretto, indagato ex presidente della Corte dei Conti, giudice Tommaso Miele, ha lavorato per anni in Abruzzo, con altri due avrebbe cercato di pilotare il maxi progetto. I dubbi dei giudici sulla delibera, già chiesti chiarimenti sul provvedimento con cui era stato dato il via libera. Miele è il re degli incarichi, gli amici al governo si aspettavano una presa di distanza.
2: Quindi potremmo dire
1: che cosa?
2: Giulianova in tir.
1: In tir.
2: La gente lo sa, noi lo sappiamo, vedo che le fa le nine nane.
1: Perfetto, noi abbiamo gli occhi per guardare, non è che non siamo più speciali. Allora, Teramo, i tentacoli della malavita, contatti con l'andrangheta, ditta sotto controllo giudiziario.
2: Sì. Tu l'hai fatto sotto controllo giudiziario?
1: No. Costituzionalisti, già il vertice, c'è il vertice all'università, l'Ateneo ospita il convegno annuale dell'Associazione Italiana, ci sarà anche l'ex ministro Cartabia,
2: quello che ha fatto la riforma,
1: sì, che è mezzo male guai i giudici,
2: sì, i giudici, cioè,
1: e i cancellieri,
2: è vero.
1: Cultura e investimenti, area archeologica di Sant'Anna, oltre 3 milioni per il recupero, no? Le chiacchiere. Via Saliceti, la viabilità cambia per lavori a Teramo. Poi vabbè, c'è un cinghiale investito sulla statale 80. Scuola, l'esercito dei maturandi in 2237 pronti all'esame, 700 sono quelli del capoluogo. Da giovedì prossimo si parte con italiano, il saluto e gli auguri delle dirigenti salve, scolastiche,
2: salve.
1: Studio e rispetto degli altri. Praditivo, riapre il rifugio Franchetti, da venerdì si riparte il gestore, ma ancora non sappiamo quando tornerà in funzione la cabina.
2: Tu apri, ma la gente cosa arriva?
1: Appieni, lo spirito della montagna, ma fai trekking, arrivi là, mangi.
2: Sì, quando mi affatico da morire, già lo so.
1: Non ci vado,
2: appunto,
1: quindi che.
2: Con la seggiovia, no, manca quella seggiovia, quello tutti
1: i cabino via.
2: Che manca per questa, però si vede un po' in basso, lo si tocca.
1: Ok, andiamo avanti.
2: Dunque, abbiamo messo questa bellissima foto di Genova completamente in tir, grazie all'ascoltatore che ce l'ha inviato, perché quindi possiamo dimostrare quello che diciamo, ma non c'è un'anima. Eravamo 4 al bar.
1: Per la serie sempre abbiamo gli occhi per guardare, gli altri no. Teramo Mare, in arrivo nuove osservazioni dai contestatori.
2: Prego,
1: i rosetani spingono per la modifica del tracciato dopo le criticità rilevate nel tratto finale a Giulianova.
2: Allora, dopo le criticità di cui noi abbiamo dato contezza, si sarebbero voluti muovere i nostri amministratori, invece no, si rimuovono
1: il sindaco Nunes, aree da tutelare anche nel nostro territorio, terra lieta, due pesi e due misure.
2: Sì, perché il tratto non sarebbe il tratto che dici tu, tutto, sì, cioè, ma proprio quello più terrificante, da Colleranesco a Giulianova, là vogliono modificare. Mi sono i laghetti, perché gli etti ministri agricoltori che vanno a levare i laghetti.
1: Ma hai ragione. Vedi che porta sempre gli stivali,
2: Giulio, è vero, sì,
1: quindi per evitare di per passare dei laghetti.
2: E mentre noi scriviamo questo, di là avremo tra poco la notizia del morto di Colleranesco, perché poi così la realtà è, ma nessuno se ne frega niente, cari ascoltatori, chi te ne è? E chi si è votato? Pure tu, eh?
1: Sì, arbitri, c'è il presidente onorario Di Francesco, ha ricevuto la nomina durante la festa della sezione Terramana.
2: Perché noi non possiamo dire che teniamo dando responsabilità agli altri, no. Abbiamo contribuito.
1: Dobbiamo assumerci, come si dice.
2: Io ci aspettavamo di meglio rispetto alla prima consigliatura, eh? Sì. E c'è sempre un calo sulla seconda.
1: Fisiologico. Tortoreto, cimitero, via libera al cantiere per costruire 810 nuovi loculi, almeno se dopo il posto c'è.
2: Dopo di noi.
1: D'Angelo, ponte sul Sarinello, intervenuta la provincia che proprio candidamente ha detto che non c'è nessun ritardo nella procedura, ma la gara ancora non viene assegnata.
2: Quindi
1: chi ha detto, io non so chi è che l'ha detto, che entro fine giugno sarà pronto il ponte sul Sarinello, ha detto la matta.
2: E invece la Gervasini ieri si è uscita con un 10 luglio e dice che è stato riempito le male parole della provincia. Chi te l'ha detto?
1: Perché questo è vista la procedura, vista la gara e soprattutto la natura dei lavori, non sarà pronto per fine ottobre probabilmente. Quindi.
2: E quindi una sconfitta clamorosa.
1: Totale compresa.
2: No, noi abbiamo le registrazioni, noi lo dicevamo da gennaio, febbraio.
1: No, le prime foto che ci arrivarono, ti ricordi mio amico che va a camminare sempre su, che era gennaio. Pattinaggio, oltre 630 atleti arrivano in pista. Tragedia, travolto dal tir, muore dopo 17 giorni Vittorio Porrini, 83 anni, era stato investito lungo la statale 80 all'altezza della chiesa di Colleranesco, era gravissimo. Poi volo dal Belvedere, ferito un 43enne. Fratelli d'Italia, psichiatria, niente danni all'ospedale, le consigliere Rossi Orfanelli, gli allarmi creano solo confusione, l'ANPI trasloco da fermare. Festival banda e studenti sul palco, i ragazzi dell'istituto comprensivo Giulianova 1 nella rassegna internazionale.
2: Allora ti volevo dire che è arrivato il documento dei vigili del fuoco su quello che è avvenuto stanotte, confermano che per garantire la sicurezza dell'operazione su questo tir che si è incendiato, entrambe le carreggiate sono state temporaneamente chiuse al traffico veicolare, quindi lo sapevano, i vigili lo sanno, l'hanno annunciato, e quindi tutto sui territori, tutti si sarebbero dovuti muovere.
1: Immagino di sì, però non infierire. Pensa che nel fine settimana c'è la notte rosa dello sport, oltre 50 società in due piazze.
2: E là ci saranno tutti. Ti convinto tu?
1: Io no, sì, tutti. Macchina colpisce un passeggino, paura sul lungomare centrale a Roseto. E poi in consiglio Saffo, confronto in aula sulla nuova sede del liceo. Città delle Rose, via la terza edizione, ci saranno Magalli. Ma Magalli sta scendendo?
2: Sì, però viene ospite ogni tanto dalla Balivo alle 14.
1: Casa Grande
2: buona.
1: E Deusanio saranno premiati nella cerimonia in programma il 25 giugno.
2: 25 giugno. Non ti piace? Ti è impegnato?
1: Può essere. Atri, cimiteri, c'è la nuova ditta, ma si accende lo scontro. La giunta annuncia il cambio dopo lo stop alla società senza nulla osta antimafia. L'opposizione contesta le competenze dell'impresa incaricata sui servizi richiesti. E da domani a Pineto torna l'isola pedonale.
2: Dove? Che zona? Ci vogliamo andare?
1: In centro. Rivendo a Pireto?
2: Beh, no, per vedere come si fa.
1: Pescara. La rapina con il casco. La baby gang aveva già colpito, aggressioni continue e violente. Vabbè, la pagina sulla baby gang. Pescara, Spezia, un mese dopo, scontro con la mascotte Ciuffo, l'addetto stampa ritira l'incarico. Il pupazzo animato a bordo campo davanti ai fotografi avrebbe oscurato il gol biancazzurro. Loris Mazzioli, quando indossi quella maschera hai la visuale limitata, ma Mucciante non ci sta.
2: Ma questo è il problema, eh?
1: Il problema è tre colonne, 6 colonne. No, non si contano queste?
2: Fa vedere, no. Sì, 6 colonne, tutta pagina. Cioè, che ha fatto la mascotte?
1: Stava a ballare davanti di voi e quelli non hanno visto il gol. Vabbè, lo so, tu sottovaluti queste cose, non devi sottovalutarle. Poi andiamo avanti. Sentenza ribaltata, era stato assolto in primo grado, violentò una paziente in,

0: Sì.
1: Che sì?
0: Avrebbe fatto, avrebbe visitato.
1: Tragedia sulla superstrada dell'Iri, scontro, furgone, tir, morte 3 persone. E poi ancora, giudice morta, si indaga per omicidio, l'ombra del suicidio inscenato, colpo di scena sul caso Ercolini, i segni sul collo della donna sembrerebbero compatibili con l'ipotesi dello strangolamento.
0: E questo l'abbiamo pubblicato anche noi, perché non si hanno notizie, scomparse dalla casa famiglia, ore di paura per due ragazzine.
1: Le bambine di 12 e 16 anni sono svanite nel nulla durante la notte tra sabato e domenica. Scorsi. Il padre ha sporto denuncia ai carabinieri. Si fa strada all'ipotesi di una possibile sottrazione di minori.
0: Addirittura
1: 12-16 anni.
0: Un furto.
1: Ma no, che furto? L'altro genitore? Non lo so.
0: Dal video nessun elemento per l'abuso, Avezzano, eh?
1: L'arresto per violenza. Secondo il giudice, nel filmato non ci sono indizi della presunta aggressione alla sedicenne. Il giovane è stato scarcerato.
0: Scusate, ma poi non basta il fatto che lui ha detto, lei ha detto, eravamo consenzienti, perché ancora continuiamo? Perché qualcuno ha detto, no, io ho pubblicato questa cosa del centro, ho detto, no, solo il centro dice che... Salvignano, solo il centro dice che era consenziente, gli altri dicono no, che non è vero, quindi bisogna indagare con l'avvocato.
1: Molestata al termine alla denuncia social. Avezzano, in una diretta, un maestro di karate e un atleta quindicenne rivelano il caso e chiedono più controlli.
0: Poi
1: Chieti,
0: il mondo sindacale è in lutto per la morte di Malandra,
1: dirigente ex segretario della CISL.
0: No. Legnini non c'è?
1: No.
0: Non c'è Legnini?
1: Ma che ci sono? No,
0: almeno la nuova giù, problemi per la nuova giunta. Ci saranno?
1: Sì. Non lo so.
0: Poi, il conservatorio di Teramo omaggia Canino con una laurea ad honorem.
1: Bene. Lo sport. Il Messico è pronto per la Coppa, ecco l'ultimo ballo per Messi e Cristiano
0: ancora
1: Ronaldo.
0: Ancora ci saranno?
1: Pare che sarà l'ultimo, sì.
0: Vabbè.
1: La Juventus tra Dybu, Martinez e Kessi, l'Inter vuole Solé e valuta anche Atta.
0: Un italiano, ma noi forse li può conoscere solo Casalena.
1: Serie C, Pescara avanza Gorgone, ma non sta là già
0: Gorgone, non è mai mosso.
1: Avanza Gorgone e spunta l'ipotesi Mangia.
0: E Boucher è scomparso? Boucher è dato per scomparso?
1: No, c'è sempre Boucher.
0: Però ma ci sta Mangia.
1: Pure Mangia.
0: Il GPS, sì. Lo so,
1: Manghie, però. La Santa aspetta il Grassina, ma c'è il Rebus Stadio, ipotesi Fadini, domenica, finale playoff.
0: Perché siamo mercoledì, Te lo volete dire a quelli che si devono pure organizzare dove andare a dormire?
1: Chieti, Pistilli, altro rinvio, i tifosi via Di Labio e Scurcia.
0: Perché ancora là stanno del disastro presidenziale, non riprende.
1: Allora, Serie D, il Teramo, valuta.
0: C'è qualcosa in Giulianova, spalla la prima del Stadio Basso.
1: In Giulianova, a Rocca Santa Maria, dal 27 luglio si cerca un portiere, perché là a Rocca Santa Maria li fanno?
0: No, si li fanno e ieri
1: fanno i portieri.
0: Un e mezzo l'hanno trovato.
1: Un e mezzo?
0: Un under.
1: Il Teramo valuta i rinnovi e aspetta la risposta di Sereni.
0: A volte i titoli sono perspettivi.
1: Non so.
0: Deve fare diversamente.
1: Lo so. Il movimento in affanno, l'Abruzzo perde altri pezzi, parliamo del basket, le retrocessioni di Vasto, Amatori e Roseto sono il riflesso di un anno complesso. Che da guardare all'inizio, combinate che ci trova. Allora, volete passare al messaggio?
0: Andiamo, allora.
1: Vai, prego, tutto tuo.
0: Nuova Pescara, cominciamo già male. Ok alle ultime convenzioni, ma non è vero, perché ci sono molti che sono due comuni che sono contrari notoriamente. Poi Chieti, Legnini è già al lavoro, oggi sarà proclamato sindaco. Tu fai il documento, poteva dire, oggi intanto comincia il rebus, il toto assessore, dai, più interessante, no? Gran Sasso Laga, per il parco rilancio da 10 milioni, parla il neocommissario Schiazza, puntiamo a sbloccare i fondi mai spesi, pure qua, lo spendono. Poi la famiglia nel bosco, questi insistono, i consulenti dei genitori contro la perizia, i bambini non sono mai stati questi continuano tutti i giorni, sempre a dire il giorno dopo la perizia, questi. Quindi gli resta la casa a che mo. Ma la bella faccia da voi. Intanto con i proventi del libro,
1: A Francavilla il cinema sarà protagonista per 5 giorni.
0: Voi non lo sapete, ma c'è un corto in cui è stato scritturato al bar.

0: mo non lo vuole dire.
1: Non è vero, ma c'è piacere.
0: Fa la parte di un nordafricano.
1: Sì, sì, arrestato dalle guardie svizzere. Teramo, Piazza Sant'Anna, parte la rigenerazione del sito, vedi? Attivo un numero per le cure non urgenti, è l'11-61-17, attivo 24 ore su 24 in tutta la regione.
0: Cioè chi lo stabilisce?
1: Non lo so, per tu secondo te quanti chiameranno quelli per non urgenti?
0: Ma è solo, ma vuol dire niente, cioè io non so come sto, ma sarà urgente oppure no?
1: Prima mi faccio dire se è urgente o no e poi decido.
0: Mi chiami il mio medico, dici tu? Fai una cosa, se non c'è un po' l'influenza, chiama il numero non urgente.
1: Meteo, un maggio da record, in Abruzzo è più caldo. Poi Pescara. Arrivate. Sicurezza e spiaggia. In arrivo 170 bagnini.
0: Ormai vedi? Ci
1: dovrebbero già stare.
0: Pescara 170?
1: Sì, ci dovrebbero già stare. Dal lunedì.
0: Ma è brutto.
1: Ma chi è? Fate il suo rumore. Orgogliosi della pallanuoto. Come la facciamo la radio sto modo? Dai?
0: Ma sono io.
1: Sei tu, non sei deficiente. Io ho un orecchio solo, tu quando muovi.
0: Eccolo qua.
1: Fermati.
0: Qui lavori.
1: Orgogliosi della palla a mano, della palla a nuoto, imprenditori fatevi avanti.
0: No, deve essere in ritardo, dai, ci abbiamo gli ospiti.
1: Ma chi è?
0: Dai, forza, vai avanti.
1: Nuova Pescara, più vicina, tutta la documentazione inviata alla regione.
0: Poi maggio da record abbiamo visto.
1: È stato il più caldo.
0: Pescara,
1: sicurezza e spiaggia, stop all'emergenza, 170 bagnini per l'estate. Figlio violento, si avvicina a casa della mamma per picchiarla ancora, ma trova la polizia ad arrestarla.
0: Eh beh, vabbè, se lo dovevi immaginare, perché ci va apposta per picchiarla ancora. Perché eravamo detto, guardi che questa è vera, non ci vendiamo noi.
1: Affitti del campo non pagati, la Renato Curi in fallimento, ma siamo pronti al ricorso.
0: Ma è Renato Curi?
1: Dal tribunale ok a liquidazione giudiziaria a seguito del ricorso per 191.000 euro. Il club che quest'anno ha sfiorato la Serie D, quello.
0: Ah, l'Angolana.
1: Contenzioso in atto per il Poggio degli Ulivi.
0: L'Angolana. Noi abbiamo giocato su un campo dove non era in regola. Fino all'anno scorso.
1: Allora, quello abbiamo detto. Fermi, respira. Andiamo avanti. Orgogliosi della pallanuoto a Pescara, sempre. L'Aquila, dalla Toscana per spacciare 80 dosi di cocaina nella movida aquilana, 24 mesi a un macedone.
0: Bella Macedonia.
1: Coltellate per la sigaretta, condannato a 2 anni.
0: È confermato che i macedoni facevano la Macedonia?
1: Sì, sì, sì. Chi è? Così presto?
0: Così presto, non ti preoccupare, non è per te. È pour moi.
1: L'Aquilo.
0: Ho detto che la mattinata movimentata.
1: L'Aquila, Parco Gran Sasso, Laga, rilancio da 10 milioni, parla il neo commissario Schiazza. Ora sblocchiamo fondi mai spesi. Avviati lavori e sentieri e muretti e la riapertura dei centri informativi. Allora, poi dove siamo qua? Arriva in piazza l'installazione con i visi di 2000 cittadini, e sempre all'Aquila, e poi frontale tra furgone e tir a Sora, morti tre operai e un ferito. Monumenti a rischio, restauri fermi al palo, il comune scrive alla soprintendenza a Sulmona. E vecchi tributi comunali non pagati, la rottamazione scade il 15 giugno ad Avezzano.
0: Scusi, lei è il muratore, no, idraulico.
1: Ah, beh, era già, professionista, perché. Ho capito. Chieti, Legnini già al lavoro, sarà rivoluzione per giunta e dirigenti. Ce l'ha messa la giunta qua? No, che chicchiere.
0: Non sarà la rivoluzione, ma sarà.
1: L'avvocato Salvatore e la moglie derubati durante il sonno, bottino 20.000 euro. Andiamo avanti, i consulenti dei genitori contro la perizia finale, siamo alla famiglia del Bosco, bimbi mai osservati. A Castelfrentano, incubo, furti in casa, nuova ondata, in una notte 4 blitz, caccia alla banda.
0: Intanto c'è la nuova, eccola qua.
1: Vita per il mercato a Ortona. Nuova vita per il mercato ittico, partono lavori da mezzo milione.
0: Dice che va molto bene il nostro,
1: Benissimo. Teramo, Piazza Sant'Anna, via alla rigenerazione del sito archeologico. Università, costituzionalisti, primi in Italia.
0: Devo tornare?
1: Il soprintendente Sericola è il frutto di un percorso avviato anche per restituire uno spazio urbano. E passiamo allo sport del Messaggero Pescara, allenatore sfida Boucher Gorgone. E ancora al via gli incastri degli attaccanti, Parigi in entrata, Di Nardo fuori.
0: Veloce.
1: Del Pinto torna a casa, siamo all'Aquila, inizio questo percorso con responsabilità, perché per me l'Aquila è un onore,
0: cioè, credo,
1: di questo progetto di ripartenza.
0: Che cos'è? Ancora non viene detto? Nel trattito del sommario ancora non viene detto chi è?
1: Sarà un direttore generale.
0: Ma come sarà? Ma seriamente dobbiamo
1: capire. È club manager.
0: No, non ce l'ho.
1: Lo so che la senti personale sta cosa dell'Aquila, ma come te ne hanno cacciato?
0: Un club manager.
1: Ti hanno cacciato, basta.
0: Però l'hai indovinato.
1: Teramo, Sereni, Stallo, Giulianova su D'Antoni.
0: Non so chi è.
1: Chiedono.
0: Ancora di male, non so, ma è un avvocato.
1: Poi la canta
0: capo. Gerardo.
1: Ah, quello Antonio. Ed Antoni.
0: Non mi c'entrava.
1: Ah, capito. Attaccante
0: della
1: Tradertona e Lavagnese nel generale di Serie D.
0: Veniva sempre cacciato.
1: E ha fatto 9 gol. Un nazionale. Ha cambiato la immaginazione. Allora, 3 proposte per rendere Roma più competitiva. L'evento del Messaggero, Caltagirone, tassa di soggiorno applicata con rigore, magari aumentata, dice.
0: Autointervista?
1: Sì, praticamente. Elicottero USA abbattuto su Hormuz, Trump è stata a Teheran, risponderemo, il presidente americano non vuole interrompere la trattativa con gli iraniani. Ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, e poi la famiglia del Bosco, abbiamo detto. E vabbè, ma vedi, ha copiato lo stile di cronaca napoletana.
0: Sì, allora, Gualtieri, sindaco di Roma, capitale locomotiva, ma servono i poteri speciali.
1: Piante dosi, qui un corteo su 2, fitto, fondi europei da rivedere.
0: Cattaneo dell'Energy, che è il momento di investire nelle rinnovabili, hanno detto tutti.
1: Del Fante, poste con team, un campione nazionale.
0: Ovviamente vi ricordo che solo lui forse, per Golizzi te poste mobile.
1: Vabbè. Tanta gente c'è la poste mobile, sì, mi sembra per Golizzi.
0: Ma quando arrivo su poste mobile? Perché fare una cosa di antico. L'Unione Europea investe sulla sicurezza energetica.
1: No, ma è tutto sul convegno romano, praticamente.
0: Ma fatto da solo, sì. Cioè, no, c'è un po' una cosa, ho visto una colonna qua,
1: La corsa del paese, la locomotiva del G7 siamo noi.
0: Sì, da noi lo diciamo. Sì, invece nel soppalco dove ci sta spesso.
1: Missione Luna su Artemis 3, c'è Palmitano, sarà il pilota, un grandissimo onore sia per lui che per l'Italia. L'anteprima
0: del. Che va a fare?
1: Porta l'astronave. Ultimo, la vera. Ultimo, la vera storia, aspettando il maxi concerto.
0: L'ultimo sarà,
1: No, dici. Mondiali, giocatori e arbitri fermati alla dogana americana. Un somalo l'hanno rimandato a casa, l'hanno fatto entrare.
0: Perché?
1: Un arbitro somalo. Perché viene uno di quei paesi che Trump ha detto che non posso, i cui cittadini non possono entrare negli Stati Uniti.
0: La Somalia?
1: Sì, e quindi questo è un arbitro somalo che doveva partecipare al mondiale.
0: Che cosa può avergli fatto la Somalia?
1: Perché c'è una deputata Dem ultra di sinistra in America, di origine somala, che lo prende a parole ogni 3x2, quindi lui ha messo la Somalia fra i paesi non.
0: Per una persona.
1: C'è il suo problema. No.
0: Lui magari se tenesse solo il suo problema, dai.
1: Allora,
0: ha chiuso.
1: Salutiamo.
0: Casalena.
1: Già Casalena,
0: pubblicità. Sì, veloce, dai. Salutiamo gli amicissimi e poi Casalena.
1: Allora. Buongiorno a Valentina Campeti, buongiorno a Lucchio di Luigi Danna, buongiorno a Eugenio Saporosi, buongiorno Loredana Ciaffoni.
0: Italiano.
1: E stamattina è diverso il buongiorno, ha detto, non sembra uguale. Poi buongiorno e un po' di calma, ti dicevo fa là perché sei partito un po' troppo accelerato. Manuela Marchetti, buongiorno a tutti. Silvana Giavettori, buongiorno a tutti. Giuliana Michelucci, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti da Max Rastelli, Ivana Andrenacci, Luigi Ianni, buongiorno direttore Gabriele, Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. A Federico, buongiorno. That's all.
0: Abbiamo finito il lavorato, dai.
1: Che dobbiamo fare?
0: Devi andare a parlare con Casalena.
1: Chiamiamo Casalena allora. Sta fuori,
0: Casalena è famosissimo, lo conosci?
1: Sì. Casalena lo conosco benissimo, mica poco.
0: Quello devi chiamare.
1: Allora, Casalena, vediamo cosa ci racconta Casalena.

0: presto, per casa bene, presto, un zendo il cellulare così.
1: Le 8 una volta, ma fa un po' la leggera. E questa persona fa fare il rumore qua.
0: Perché? Ti ho detto.
1: Pagina degli auguri.
0: Perché sta firma?
1: Pagina degli auguri, rubrica tanti auguri a te che viene offerta dall'otto. Ottimo, buono, buono. Mi piace già tu un marcafè.
0: Sì, buono.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Mmm, che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Un po' come siamo messi?
3: Siamo messi.
1: Oggi la chiesa ricorda il beato Enrico da Bolzano. Direbbe adesso, perché lui era convinto che.
5: Tardo beato che nasce a Bolzano, no, non lo so, però.
1: Nacque a Bolzano nel 1250 e fu un povero operaio.
5: Non idraulico, povero operaio.
1: Ecco qua. Per necessità si trasferì a Treviso con la moglie e un figlio, dove morti moglie e figlio.
5: Però tu ragazzi, per mica santità è forza la scalogna nera, eh. Che miseria, so.
1: Visse in una stanza messa a disposizione dalla carità della gente.
5: Al freddo al gelo, mamma mia.
1: Passava il suo tempo girando per tutte le chiese e ascoltando più messe possibili. Dormiva su un duro giaciglio, indossava un saio e la notte vegliava in preghiera. Quando morì nel 1315,
5: un po' troppo è durato pure,
1: si disse che era morto un santo. Dopo la sua morte si parlò di miracoli dovuti alla sua intercessione, a una commissione vescovile ne confermò almeno
5: 346,
1: sostenuta da testimonianze oculari.
5: Capito?
1: Beh, dove sta una cosa di quei M? Mi serve qualcosa da Beato Enrico da Bolzano?
5: No, se ti serve
1: 346, quelli riconosciuti.
5: Serve qualcosa, devi andare in una stanza buia a dormire sul pavimento e camminare
1: sul giaciglio duro e col saio e poi passando il mio tempo invece che nel raggio di notizie andando ad ascoltare più messe possibili e la notte invece di dormire vegliavo in preghiera quando morì dunque 1255 quindi troppo vabbè. Morti moglie e figlio là il dramma, morti moglie e figlio. Gli auguri di buon compleanno.
5: Gli auguri di buon compleanno oggi che è mercoledì 10 giugno.
1: A Valeria Fichini.
5: Auguri.
1: A Carmine Martelli.
5: Auguri.
1: A Luciano Di Fabio.
5: Auguri Luciano.
1: Luciano del bar
5: Sì, lo posto a Fresco Bar sono.
1: Sì, ma lo mando su. Aurora Vittiglia e Francesco Pacinelli.
5: Auguri.
1: E tanti auguri ad Arianna Panichi.
5: Tanti auguri.
1: Da parte nostra e da parte del famosissimo duo Chiodi, Luigi e Anna.
5: Ci sta richiamando Casalena e noi rispondiamo. Buongiorno.
6: Eccoci qua.
5: Buongiorno, allora, un po' di velatura c'è, come evolve?
6: Sì, velature, diciamo che...
1: Che fa, suggerisce?
5: Guardo la finestra.
1: Allora,
6: non ho capito.
5: No, ha detto che fa, suggerisce, se tu guarda la finestra. Non è che...
1: Quale?
5: Questa...
6: No, vabbè, c'è il transito di alcuni rubi.
1: Il transito dei tir,
6: ma che non danno fenomeni di rilievo almeno su questa zona, quindi la situazione del tempo, abbiamo detto, non porterà pioggia nei prossimi giorni, ma solamente un rimescolamento dell'aria dovuto all'ingresso già da domani sera, ma soprattutto da venerdì e sabato, di un nucleo di aria più fresca proveniente dal nord Europa. Ci sarà solamente il ricambio dell'aria, rinforzerà un pochino il vento trimestrale e quindi si abbasseranno leggermente le temperature, che torneranno sulla media del periodo, però in un contesto insomma poco nuvoloso, quindi con tanto sole e pochi nubi. Questa è la situazione del tempo, non si vedono poi dei cambiamenti significativi del tempo nei prossimi giorni, quindi possiamo aspettarci che almeno fino al 17-18 del mese insomma il tempo sia
5: mantiene,
6: diciamo, mantiene su poco nuvoloso, velato o diciamo totalmente soleggiato, quindi questa è la situazione del tempo.
1: ciao.
0: Va bene, grazie.
1: Buona giornata,
0: andiamo di corso.
6: Va bene.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao. Allora, procediamo con qualche stacco.
0: Posso fumare una sigaretta?
1: Ho capito, ma.
0: Chi deve venire?
1: Ti fa male.
7: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
8: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
7: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Allora, facciamo qualche saluto.
2: Buoni loro.
1: Malacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
2: All'avvocato Umile, buongiorno. Marcella Pompizzi, buongiorno. Buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
1: Ciao.
2: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno, andiamo subito. Oggi c'è la risposta alla notizia di ieri, Timbustà. Kurt Waldheim viene eletto presidente dell'Austria, abbiamo detto che poi tante polemiche perché era nazista, resta presidente fino al 92, ma l'Austria attraversa anni di isolamento internazionale. Una commissione di storici conclude che non è stato ritenuto personalmente responsabile di crimini di guerra, pur essendo a conoscenza delle operazioni naziste nei Balcani. Alla scadenza del mandato non si ricandida e la sua carriera politica si chiude. Veniamo alle giornate di oggi. Oggi l'ONU ha adottato la risoluzione che dichiara il 10 giugno giornata internazionale del dialogo tra le civiltà e sta andando molto bene. La giornata sottolinea l'importanza del dialogo, del rispetto, della diversità culturale e della solidarietà globale. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.41 la temperatura è di 24,2 gradi, l'umidità 65%, il clima caldo, il vento a 4 km orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è molto migliorata rispetto a ieri, l'indice 24 è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24, tramonta alle 20.43, il culmine alle 13.04, il giorno dura 15 ore e 19 minuti. La luna è sorta alle 1.55, tramonta alle 15.19 e all'ultimo quarto visibile al 39%. Buongiorno anche a Maria Ida Petrella.
1: Ciao cari.
2: Di oggi.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti. Il 10 giugno 1911, 115 anni fa, Elisa Cegani, attrice, ha partecipato a La Corona di Ferro alla cena delle beffe.
1: Morto 15.
2: Beh, cioè sì. Immagino di sì, 115 anni.
1: Era brava, Elisa Cegani, sì.
2: Giugno 1931, 95 anni fa, João Gilberto, cantante, autore brasiliano, e poi ascolteremo Cedra di Saudade.
1: Mi accusi sempre di
2: Vabbè, stornare. Sì, poi dopo ce la si canta lui, su. Fa bravo. 10 giugno 1966, 60 anni fa, Tosca d'Aquino, attrice, ha partecipato ai laureati, Ciclone, Se mi lasci non vale.
1: La famosa canzone di?
2: I fatti nella storia, 10 giugno 1966.
1: Se mi lasci non vale.
2: Non lo so di chi è, manco un botto fra l'altro. 60 anni fa, per la prima volta, viene utilizzata la tecnica del nastro suonato al contrario in una canzone.
1: Un ignorante.
2: Si tratta di Rain dei Beatles.
1: Un ignorante sei.
2: Il lato B di Paper... Per favore, abbassi il suo cellulare.
1: Non c'è niente.
2: Il lato B di Paperback Writer, la tecnica è stata messa a punto da John Lennon, che ne ha scoperto casualmente il potenziale sonoro. 50 anni fa il ministro dell'interno Francesco Cossiga annuncia nuove misure antiterrorismo. Nascono nuclei speciali dedicati al contrasto della guerriglia urbana. Il governo stringe la risposta dello Stato in una fase segnata da violenza e minacce alla sicurezza pubblica. 45 anni fa, nel 1981, a Vermicino, nei pressi di Roma, il piccolo Alfredino Rampi, 6 anni, cade in un pozzo artesiano. Viene localizzato intorno alla mezzanotte, si mobilitano le squadre di soccorso per tentare il recupero. La vicenda accende una lunga diretta del TG2 che segue minuto per minuto le operazioni.
1: E ne abbiamo dato contezza di quello che accade.
2: 25 anni fa, nel 2001, Silvio Berlusconi annuncia la composizione del suo nuovo governo, una squadra che unisce Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord, con alcuni ministri tecnici chiamati a gestire dossier chiave. Il giorno dopo il Consiglio dei Ministri presta giuramento e avvia i primi atti di governo, segnando l'inizio della 14ª legislatura.
1: Hanno detto.
2: Questi di Gioachim Gilberto.
1: Bravo.
2: Non sono un genio, bisogna lavorare duro per arrivare al risultato.
1: Vedi, ha ragione, però qualcosa deve essere, secondo me.
2: Joao Gilberto, nome d'arte, Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Nasce a Guaseiro il 10 giugno del 1931,
1: è rimasto là.
2: Muore il 6 luglio 2019 a Rio de Janeiro.
1: Sala, che è girato molto.
2: È stato un cantante e chitarrista brasiliano, creatore con
1: Antonio Carlo Jobim, Vinicius de Moraes, riconosci questi tre?
2: No.
1: E io sì. E Carlo il re della bossa. Il re della bossa nova, dice sì, c'è Murro.
2: Bene Vincenzo, grazie.
1: Grazie Vincenzo, è stato prezioso come sempre. Grazie a tutti voi che ci avete seguito
2: su Facebook
1: e a tutti quelli che ci hanno seguito del radio. Abbiamo alcuni ospiti dopo, sarà la giornata movimentata.
2: Bene, allora adesso invece
1: attenzione, che vi stiamo parlando dei ritorni clamorosi in radio con Albrecht. Ti piace, eh?
2: Sì.
1: Allora andiamo avanti.
2: Allora andiamo ad ascoltare in radio
1: Non ho l'età, della 5
2: Paperback Writer.
1: Te ne io, tu fa sentire con la 5.

0: Questi erano i Beatles con Rain. Adesso chiudiamo il Radio G Notizie con la bossa nova di, aspetta che ve lo ritrovo, la bossa nova di, come si chiama, João Gilberto.
1: João Gilberto.
0: Beh.

0: ai nostri ospiti. Qui siamo con la bocciofila Selva, con il presidente, che lo vediamo lì, che si chiama appunto Gabriele Palandrani, figlio del grande Gerardo, cioè, se me lo salutato, perché noi di una certa età ci ricordiamo Gerardo. Invece abbiamo il figlio che fa, lui è appassionato di calcio naturalmente, invece il figlio fa il presidente di questa società bocciofila, che è molto originale, perché voi pensate boccia, anziani, no, ci diranno che invece anche i bambini possono seguire anche con successo questo sport. E allora con lui ci sono Roberto Ruffini, che molti di voi ricorderanno se riuscite a vederlo, io scherzo ovviamente, perché era una grande ala destra ai tempi d'oro, con 805 presenze, con Giorgini, con Oddo e anche con Florimbi. E poi abbiamo naturalmente Carlo Puccini, l'abbiamo già presentato, e poi abbiamo detto l'allenatore, il coach, che ha scritto anche un libro sul tetto del mondo, esattamente abbiamo con noi Gianluca Formiconi. Buongiorno a tutti. Allora, come è nato questo gruppo? E quando?
1: Questo gruppo è nato...
0: Potete scegliere voi su quale argomento intervenire.
1: Diciamo che è nato quasi in modo casuale. Ecco, Gianluca è un amico che frequenta quotidianamente la nostra struttura, dove lui ci si allena, quindi per noi è un onore averlo...
0: Sì, perché dice che allena pure ad altri livelli,
1: lui,
0: no?
1: No, perché lui gioca ad altri livelli.
0: Gioca ancora.
1: Gioca con una società di Verona, dove lo scorso anno ha vinto il titolo italiano. Vinto più titoli italiani, poi forse vi dirà lui meglio. E niente, lui si allena nella nostra bocciofila.
0: No, ma voi quando avete cominciato?
1: Noi abbiamo iniziato circa verso aprile.
0: Quindi manco un anno.
1: No,
0: da poco, da poco.
1: Sì,
0: ma prima c'era qualche altra cosa lì?
1: Sì, attività di base abbiamo sempre avuto, la nostra è una società.
0: E
1: che...
0: quando è che avete pensato ai bambini?
1: Abbiamo pensato ai bambini quando all'interno dell'associazione, cioè noi ragazzi più giovani, ormai abbiamo anche delle famiglie, quindi abbiamo anche dei figli, e i figli hanno iniziato a frequentare questa struttura, abbiamo visto che si sono appassionati al gioco, e Gianluca ha avuto l'idea di avviarli alla pratica sportiva.
0: E quanti ne avete di bambini iscritti?
1: Oggi ne abbiamo 9, 10? Una decina.
0: Che partecipano alle gare, mi pare che l'ultima a cui avete partecipato è stato un successo, vero Formicone? Com'è andata? Dove avete giocato? Dove l'avete fatta?
2: È stata fatta a Tolentino, in provincia di Macerata.
0: Sarà dura,
2: Facendo, era la prima gara per loro, tutti sono rimasti sorpresi, perché guardandoli giocare hanno chiesto se da quanto tempo che avevano iniziato a giocare. Quando poi il presidente e gli altri che erano lì presenti, io non c'ero, che ero in gara e non sono potuto stare con loro, hanno seguito i coach, c'era Roberto, Daniele, Gabriele, Carlo e Bruno. Quando gli hanno detto che erano solo 6 lezioni che facevano di bocce con noi, erano già impostati, erano già molto più avanti degli altri ragazzi che giocavano da più anni, sono rimasti sorpresi. E per noi è stato un grande risultato, perché poi una squadra è arrivata seconda e una squadra è arrivata terza. I bambini strafelici,
3: immagino.
2: I genitori ancora di più, perciò dargli adesso è una buona base per partire e sperare che questi ragazzi.
4: Devo ripassare, scusa,
2: questi ragazzi con questa bella soddisfazione che si sono tolta. Benzina nel motore per continuare, per un proseguo.
3: Quanti ragazzi avete più o meno?
2: Una decina di ragazzi, e veramente guarda, abbiamo un bel gruppetto, e secondo me se non si stufano, se hanno voglia, possono veramente.
0: Ma io credo che i successi saranno uno stimolo per loro, quindi se loro non si fanno.
2: Guarda, i ragazzi, se li alleni, come in tutte le cose, in tutti gli sport, se ti alleni poi hai bisogno anche di gareggiare e di mettere in pratica quello che fai. Se poi arrivano anche i risultati, per loro è benzina del motore.
0: E vengono gli allenamenti? Volentieri fanno gli allenamenti?
2: Sì,
0: quante
2: sì,
0: volte?
2: Perché
0: poi anche l'inverno loro hanno...
2: No, vabbè, strutture riscaldate.
0: Si devono conciliare con lo studio pure,
2: sì,
0: no?
2: Sì, quindi, sì, però... vabbè, sicuramente facciamo conciliare gli orari con lo studio e con le famiglie.
0: Ma quanti ce ne sono allora di bocciofile con i bambini?
2: Allora, il problema è questo. Teramo, l'Abruzzo, è stata sempre una patria dei grandi campioni, tutti i campioni sono usciti da qui,
0: adulti,
2: no, adulti, partendo, io sono partito da ragazzo, perché sono partito da adulto.
0: Non arrivare da bambino.
2: Essere, no, no, arrivare a essere campioni del mondo, sì, certo. Io inizio a 7 anni a giocare,
0: sette anni,
2: perciò non è che si diventa campioni subito, poi ci vuole il suo percorso, i suoi risultati, ci vuole allenamento, ci vogliono tante cose, perciò sacrifici prima di tutto. Perciò non avere ragazzi, perché è un periodo che qui in Abruzzo c'è mancanza di ragazzi nel nostro settore. Allora io ho visto la possibilità in questa società con loro, perché loro hanno la mentalità che ho io, sono giovani e ci si può parlare, e ho avuto l'idea di fare questa scuola bocce qui a Selva.
0: Dobbiamo ampliare il numero di ragazzi.
2: No, ma infatti l'importante era partire, adesso piano piano vedremo di migliorare la cosa.
0: Che vi basta per vincere delle gare, però, anche 10.
2: Si parte con calma, poi i risultati arriveranno dopo.
0: Quali sono una o due doti principali che poi bisogna avere per fare questo sport?
2: La testa, sì, tanto. Prima cosa il 70% fa la testa, e poi giustamente deve avere anche una cosa di tuo, deve avere delle qualità.
0: Ma qualcosa di innato ci sta al di là di
2: sì,
0: uno, quello
2: essere,
0: che poi impara.
2: Come in tutti gli sport, in tutte le cose,
0: portato. Tu hai riportato per il calcio Ruffini, poi come sei arrivato qui?
4: Sono arrivato insieme, io sono di Selvapiana, frequento quel circolo, insieme poi è uscita questa cosa che si voleva fare.
0: Ma comunque, scusate, ma oltre ai bambini giocate anche voi?
4: Sì, giochiamo noi tutti quanti.
0: Ma voi fate gare?
4: Facciamo
1: questa società è una società molto attiva.
0: Ma quindi è nota? Cioè da aprile con i bambini, quindi?
5: Circa 200 soci.
0: 200 soci, ma hai scritto qualcosa, vero? Poi hai scritto già qualcosa, poi controllo.
1: Noi abbiamo circa 200 soci che praticano l'attività di base, cioè l'attività delle bocce. Ne abbiamo circa una quarantina.
0: E come siamo con gli impianti?
1: L'impianto, ci abbiamo un impianto.
0: Uno?
5: Due campi.
1: Ci abbiamo due campi.
0: Due campi.
1: A oggi.
0: Al coperto?
1: No, chiuso, tutto chiuso.
2: Riscaldato d'inverno, no?
1: Per i bambini è veramente. Lo sport delle bocce, diciamo che è uno sport che si gioca. Sembra chiuso, quindi l'inverno al condarelli a disposto si può giocare anche a maniche corte.
0: Che ne so, noi abbiamo visto la maggior parte giocare sempre all'aperto.
2: Quella è un'altra cosa, non è lo sport del bocce, quello è il passatempo.
0: Quello è hobby.
1: Durante l'anno, allora, non siamo a livelli, cioè non gareggiamo a livelli alti, però abbiamo nei campionati di categoria. Nella categoria B e nella categoria C abbiamo diverse formazioni che ci difendiamo bene sul territorio.
0: E fate il vostro successo, sì. Insomma, la vostra bella figura.
1: L'attività di base la facciamo bene.
5: L'anno scorso sono arrivati terzi campioni italiani.
0: Terzi campioni italiani, di categoria, quale categoria?
1: Categoria C.
5: C.
1: E durante l'anno organizziamo anche tantissimi eventi, facciamo 3-4 gare, tra gare nazionali, lo scorso marzo,
0: quindi molto attivo,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: 200
2: sì,
0: soci, 200 soci che tutti gareggiano, oppure qualcuno sta.
2: Io credo che qui in Abruzzo sia la società più attiva.
0: E qui può essere.
2: A livello di organizzazione, diciamo che adesso come adesso, per me, io adesso frequento perché
0: a Selva tutto ciò.
2: A Selva, perciò bisogna dare atto a loro, perché veramente sono veramente una risorsa per tutto il movimento bocistico nazionale, regionale e provinciale.
0: Allora, ma chi ascolta, perché noi adesso siamo andati in diretta, poi la ritrovate sulla pagina Facebook della Radio G Sempre, chi ascolta, che deve fare per potersi iscrivere, diciamo appunto anche ai genitori che stendono per i bambini con lo sport sano?
1: Si contattano.
0: Cioè avete qualche cosa, qualche...
1: Sì, abbiamo una pagina Facebook
0: che si chiama...
1: Circolo Bocciofilo Selva,
0: quindi è facile.
1: Sì, dove noi comunichiamo, facciamo comunicazione, pubblichiamo eventi che andiamo a organizzare, foto, tutto il resto.
0: Ma caro Formicone, è uno sport così avente maschile?
4: No.
0: Ce l'avete voi?
4: No,
0: una squadra femminile?
2: Scherzi? Sono. Adesso proprio oggi ho condiviso una locandina su Facebook, un'academy in Sardegna, io seguo un'academy anche in Sardegna, dove credo che sono più donne che uomini che giocano in Sardegna.
0: In Sardegna, più donne che uomini.
2: Hanno più donne in tutta Sardegna che in tutta l'Italia, due continenti di qua. Scherzi.
0: Ma com'è questa, no, perché questa tradizione?
2: No, ma a parte che anche fanno qui in Italia, anche qui in Italia ce ne sono tantissime di donne. È uno sport che come tutti gli sport, cioè,
0: ma in crescita
2: il settore maschile.
0: Allora, che poi deve essere completamente debellato.
2: Cioè, qui c'è un'idea, lo sport del boy c'è un sport
0: anziani,
2: anziani,
0: qua è, no, è qua che bisogna lavorare.
2: Questo è uno sport dove c'è l'attività ricreativa, c'è l'attività sociale, c'è l'attività diciamo, chiamiamolo professionistica, dove ci sono tutti i campionati, c'è la Serie A, c'è l'attività femminile, e si può giocare dall'età di 5 anni fino ai 90 anni.
0: Esatto.
2: Perciò, diciamo, questo però non perciò non è però fare tutto il bonfaccio, che è solo c'è l'attività sia per divertirsi, l'attività agonistica.
6: Come nel calcio, ci sono gli amatori,
2: cioè, anche l'educativo. Purtroppo abbiamo ancora questa mentalità, con le voce e dispiace.
0: E poi dobbiamo togliere. L'altro giorno, quando è venuto Carlo, stavo parlando, ma sarà la solita cosa, bocciolo. Invece poi quando ha detto che giocavano i bambini, da per tutto l'altro mondo, ovviamente.
2: Sì. Io a livello che gioco io, a livello di nazionale, io sono quello più, ormai con l'età più avanzata, sono tutti più giovani. Io anzi sono 30 anni che riesco ancora, che vinco e riesco ancora a vincere, ma casi rari, altrimenti sono i ragazzi che arrivano e questi giocano bene. Ci sono tanti ragazzi.
5: L'età purtroppo in tutti gli sport c'è il suo peso,
6: però questo sport ti riesce anche lui all'età
2: di 55 anni di riuscire ancora a essere competitivo con gli altri.
4: Perché fisico.
2: Però ti devi stare ai tempi, se allenarti.
4: Ecco, cioè perché la testa, vedi lui con la testa che ha, c'è una testa che si concentra, riesce ad arrivare anche all'età avanzata a un livello.
0: Vabbè, 55.
2: No, però alcune bocce, diciamo.
0: Avanzata,
3: no. Ma non fare riferimento a te.
0: Lo faccio a te che stai arrivando e che non vuoi essere sentito dire che sei vecchiato.
2: Non è vero, meno giovane rispetto agli altri.
0: Vabbè, insomma, già avete allora una bella società, 200 iscritti, dai bambini che arrivano, è un maestro a livello nazionale o internazionale.
2: 7 volte il mio nel mondo.
0: È scritto qui su questo libro.
2: Sì.
5: Facciamo anche
0: sul tetto del mondo.
2: Sì, sì.
0: È appunto la tua storia. Perché il signore della raffa? Perché si chiama
2: perché,
0: così?
2: Le bocce sono varie specialità, c'è la specialità raffa, c'è la specialità del volo, che si giocano le bocce di ferro, e la petanque, che anche qui si giocano le bocce di ferro. E noi invece si giocano le bocce sintetiche su un campi sintetici più.
0: Quindi l'imbiano all'avanguardia di imbiardi vostri,
6: sì, noi abbiamo delle superfici, diciamo.
2: Cambi 4 metri di larghezza per 27 metri, siamo la media è quella, 27 metri di lunghezza.
0: Insomma, un bel lavoro si può fare con questi ragazzi, sì, quindi dobbiamo spingere a venire.

È arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade senza mai farsi male. Da dove siete usciti dice una voce incerta. Non lo so ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddo.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: AOL Music.

prendo fiato e comincio. Se ci penso poi non mi viene più, non ti vedo più e non riesco a dire nulla. Lo dico a te, ti racconto. Ti racconto che è bello che sono nato io e poi sei nata tu e che ti ho trovata presto. Così avremo tempo, perché lo so, sarà un attimo. Ti racconto mio fratello, lo dovresti conoscere. Non è un tipo facile, ma, come si dice, non me lo sarei perso per niente al mondo. Ti racconto che se avessi un figlio vorrei che cantasse guardando il cielo dove mio padre vola e sembra fatto apposta, e vorrei che vedessi mia madre quando tiene in braccio i bambini, che vedessi i suoi occhi con i miei, credo che assomigli all'amore. Mi capisci? Dimmi quante volte vedi amore e stringimi la mano ogni volta. Ti racconto i baci, ma quelli li conosci. Ti racconto la musica,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: And
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Ho fatto un sogno, ho visto della gente che si occupava degli affari miei.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: mira.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.